0: relazioni umane. Scegli Lairo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Start. Start.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.

0: Radio Latte Miele.
1: Dimmi perché.

0: 3 in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
5: latte e miele.
6: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
5: Latte e miele.
7: Se mi sognerai.
2: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.
8: Pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara. Ho deciso, ho detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latino America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. Cercano.

0: Radio Latte Miele.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Hot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.
4: La solita strada bianca con...

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 3 e 58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
4: Latte e miele.
5: Con un sorriso marimessa al mondo, con un sorriso.
4: Latte e miele.
6: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
2: Radio Latte e miele.
4: La tua musica italiana.

0: spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
3: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
2: Sì, e se poi è una fregatura?
3: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
2: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
3: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
4: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: 5 e 1.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: Fotografie.
5: Latte e miele.
4: Fotografando bianco e nero.
5: Latte e miele.
4: Come una fotografia. Come una fotografia.
2: Radio Latte e miele.
5: La tua musica italiana.

0: Spot. Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

sarebbe bere da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 5 e 59.
1: Spot.
2: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
1: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
2: Sì, e se poi è una fregatura?
1: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
2: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
1: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
3: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Buongiorno.
4: Buona settimana.
5: Ciao.
4: Alan dalla Romagna, sempre tutto bene?
6: Tutto bene, devo dire tutto bene.
4: Cosa hai fatto in questi giorni?
5: Niente.
4: Ottimo, hai una vita
6: ma
4: più
6: l'hai
4: triste
6: fatto
4: di
6: bene,
4: tre mesi
6: però.
4: Senza fantacalcio.
5: Bene, grazie.
4: Sigla.
5: Che poi ieri hanno estratto anche il calendario delle... Sì, ieri, ciao. Qualche giorno fa hanno estratto il calendario della Serie A, ci sono partite belle. Poi
6: sì,
5: si arriva anche la prima giornata. Sì, sì, andiamo.
6: Dai, che andiamo, dai. La giornata.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata degli Sveglioni in diretta da Milano. È l'8 giugno.
1: C'è Milano,
0: Edoardo.
1: Tu a Rimini.
0: Di Simone e io a Rimini. Rimini. Però dovresti mettermela la sigla quella. Rimini.
1: Ma chissà dove devo andarla a cercare. Nei meandri delle...
0: Un po' vecchia, però devo dire che è sempre stata una bella canzone.
1: Devo andarla a cercare.
0: C'era anche il Bandiera Gialla che fa parte di Rimini, però è una cosa un po' diversa. Cioè, si parla proprio della discoteca, un'ex discoteca dove andavano tutti i cantanti, tutti i VIP del periodo, andavano in questa balera chiamata il Bandiera Gialla a Rimini.
1: Non sapevo dell'esistenza di questo posto.
0: Storia. Noi siamo giovani e non andiamo più nelle balere, andiamo nelle discoteche o nei ceringhiti sulla spiaggia.
1: Molto bene.
0: Se volete, io sono qua in questo ceringhito fantastico. Del
1: Vabbè, adesso oggi finiscono le scuole. Oggi è lunedì,
0: oggi
1: 8 giugno
0: le scuole,
1: finiscono le scuole.
0: Sai che non so se mio figlio finisca domani.
1: Boh. Oggi so che finisce il 90% delle persone. Cioè, quasi tutte le scuole finiscono oggi, quindi buon ultimo giorno ai ragazzi e ai bambini che vanno a scuola. Quindi vabbè, poi da domani comunque penso inizieranno i vari centri estivi, cose. Cioè.
0: Sì.
1: Abbiamo un
0: sì.
1: sacco
0: e io
1: di
0: ho pagato,
1: cose di cui parlare.
0: Te lo dico, ho già pagato.
1: Avevi
0: ho pagato. Abbastanza anche. Oratorio feriale.

0: Se fuggi scattare una foto.
1: Amore, è Elisa, la grande Elisa qui su Radio Latte Miele. Noi tutto pronto, stiamo bene, ci siamo. Però per capire se realmente la giornata sarà delle migliori, lo chiediamo a Paolo.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Latte, latte 8 giugno, buona giornata a tutti, buona nuova settimana. Ariete, ho spiegato che la prima parte di giugno è un po' sottotono, ritardi, nervosismo. Forse tu fremi per ottenere una soluzione, una risposta. Ancora le decisioni sono incerte, ma da fine mese e da luglio si apre una fase molto più favorevole anche per chi ha delle questioni legali aperte. Il toro vorrebbe un po' più di serenità. Dove trovarla? In amore? Sì, purché se una coppia ha dei problemi, se ci sono delle difficoltà, si parli di ciò che non funziona entro il 12 giugno, perché tutta la seconda parte del mese potrebbe essere un po' meno chiara da questo punto di vista. Per i gemelli, prudenza con denaro e spese, i risultati arrivano, ma non sempre portano benefici immediati. Tra l'altro, devo dire che la giornata di domenica, con la luna storta, forse è stata un po' pesantuccia. Ora, intendiamoci, il periodo è buono e lo sarà ancora di più da fine mese, da luglio, però oggi evitare eccessi e gestire bene le energie è quasi un obbligo. Il cancro ha un periodo di crescita e liberazione da vecchi pesi, bene il lavoro, progetti, ma senza trascurare, mi raccomando, l'amore, l'amicizia e soprattutto la famiglia, che per te è il cardine, il fulcro di tutto. Leone, certo che guardando le stelle della seconda parte dell'anno devo dire che sei e sarai protagonista. L'unico neo del momento è questo Marte dissonante, porta stanchezza, porta qualche momento di stress, soprattutto se lavori molto e se metti alla prova il tuo fisico. Comunque, guardiamo in positivo, luglio porterà novità professionali interessanti, forse ci stai lavorando da ora. Vergine, giornata ancora un pochino pesante, molti hanno trascorso una domenica rallentata. Da domani recupero in vista, oggi ancora una volta chiedo attenzione ai dettagli. Se stai aspettando una risposta, le giornate tra l'11 e il 12 potrebbero dare qualche messaggio di fortuna in più. La bilancia è un momento ideale per organizzare e mettere ordine, ma c'è tanto stress, perché non ci dimentichiamo che Mercurio è dissonante, quindi forse stai facendo qualcosa di eclatante, un cambiamento radicale, ma ci vuole tanta pazienza. Forse devi anche lottare contro qualche avversario. Stai costruendo qualcosa di bello, ma serve metodo, gestione delle energie. Scorpione, intuito fortissimo, opportunità concrete. La luna è in ottimo aspetto, come lo è stata ieri d'altronde, quindi intuizioni valide, si possono trovare soluzioni, sviluppare progetti, rafforzare rapporti. Mi raccomando, datti da fare. Sagittario, se c'è nervosismo è solo perché fremi, perché c'è un'insoddisfazione per quello che vivi e vorresti cambiare, ma ricorda che sono tutti limiti temporanei, perché guardando le stelle di fine giugno e ancora di più di luglio, tutto è promettente. Io invito i giovani, le persone che vogliono fare progetti in grande stile, a guardarsi attorno, a non rinunciare alle occasioni. Capricorno, attenzione alle relazioni, potresti sentire il bisogno di dire finalmente quello che pensi, mettere dei limiti più chiari anche in un legame che ultimamente ha vissuto qualche piccolo momento di tensione. Non chiuderti in te stesso. L'acquario è una fase di riflessione e cambiamento, alcuni rapporti o situazioni lavorative potrebbero arrivare ad una svolta, meglio osservare con attenzione quello che accade prima di decidere, soprattutto in maniera brusca e repentina. Pesci, giugno un mese favorevole, amore, accordi, incontri, oggi la luna tocca il segno, chissà che in questo momento tu non viva una emozione particolare, faccia un incontro speciale, nuove opportunità da cogliere al volo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
9: Innamorarsi,
10: latte e miele.
9: Aver paura di innamorarsi troppo.
10: Latte e miele.
11: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
12: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.

0: Ed è proprio in questa stagione che i sabati sera prendono un senso diverso. Questo è quello che ci hanno cantato Enrico Nigiotti e Mara Sattei su Radio Latte Miele. Buon 8 di giugno, ancora buon ultimo giorno di scuola. Noi ripartiamo dall'almanacco del giorno.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Ebbene sì, oggi è l'8 giugno 2026. Allora, intanto, quiz dei santi.
0: Vai, sono pronto.
3: Santi del giorno, partiamo con il fratello.

0: della nostra editrice
1: Nicola.
0: Beato Nicola da Gesturi.
1: Sì, veramente beato Nicola.
0: Beato, sempre beato Nicola. Giustissimo. Grandissimo. A Capodanno i ragazzini comprano i...
1: i botti, petardi.
0: Sì, bravo, però è me.
1: Quindi metardo.
0: Medardo, bravissimo, sa Medardo. E la cantava Jovanotti, sono un ragazzo...
1: Fortunato.
0: San Fortunato di Fano. Bene.
1: Ottimo.
0: Matteotti, come si chiamava?
1: Giulio Matteotti.
0: No, Paolo.
1: Guido. Giacomo Matteotti.
0: Giacomo Matteotti. Poi c'è un grande attaccante del Milan.
1: Sì.
0: Grande, oddio. Un giocatore italiano che giocava in attacco, bravino, ha giocato in nazionale.
1: Ok, ma quanti anni fa? Pochi.
0: E ha fatto anche l'allenatore. Faceva anche l'allenatore.
1: Quindi non è Inzaghi.
0: No,
1: quindi allenatore italiano, cioè il giocatore allenatore italiano del Milan che ha fatto l'attacca. Sì. Ma quanti anni fa gioca nel Milan? Pochi, tanti.
0: Dai, Ino, finiva per Ino.
1: Gilardino.
0: Bravissimo, San Gildardo, bravissimo.
1: Volume.
0: E poi Clodolfo. Bene. Accade oggi 1949, Orwell pubblica il 1984.
1: Certo, romanzo distopico, certo, negli esempi meglio riusciti.
0: Brividi. 1987, telefono azzurro attiva la prima linea. E questo qua, io non so se tutti lo conoscono, era un telefono dove i bambini potevano chiamare se venivano maltrattati, quindi su, certo, vittime di violenza. E non so se ci sia ancora.
1: C'è ancora, credo ci sia ancora.
0: Nati questo giorno, 1953, Bonnie Tyler.
1: Auguri.
0: Grande cantante britannica, nata a Swansea. 1950, Katy Becker.
1: Auguri.
0: Star del piccolo schermo.
1: Ottimo.
0: Ha vinto 3 Emmy Awards.
1: Emmy.
0: Nati sportivi, 1952, Paul Hildgartner.
1: No, non ce l'ho lui nel mio database.
0: Slittinista.
1: Vedi.
0: 1984, a te piace questo. Javier Mascherano.
1: Beh, gran giocatore. Ha fatto il Liverpool e poi soprattutto il Barcellona. Uno dei tanti che è stato revitalizzato da Pep Guardiola, che l'ha trasformato in difensore centrale. Beh.
0: Vediamo se questo lo conosci. Sì. 1973, Gennaro Jezzo.
1: Portiere, ha giocato nel Napoli anche, in Serie B. Era il portiere del Napoli in Serie B, certo.
0: Bravo, bravo. E scomparsi oggi nel 1999, scomparve uno dei più grandi conduttori italiani, Corrado Mantoni.
1: Un abbraccio enorme.
0: Uno dei fenomenali, io me lo ricordo, Pranzo è servito, veramente è stato il pioniere della Rai e poi si è spostato su Mediaset. Aveva questa voce che parlava così, capito? Grande Corrado.
1: Basta? Ci sono altri? Ah, meno male. Ora safe, buona domenica.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif, qui su Radio Latte Miele. È arrivato il momento di dare spazio ai comici d'Italia, perché abbiamo un numero che è il 335-787-1910 dove potete inviarci le vostre barzellette. Prego.

0: State continuando a mandarci le bravi e brave, perché questo momento lo dobbiamo riempire fino a fine stagione. Ci sono le vostre barzellette, quelle che ci inviate al 335-787-1910. Vi ricordo volentieri l'unica regola, che è mandatecele quando, come, dove volete. L'importante è che lo facciate. Cioè, se vi viene in mente adesso, mandatela adesso. Tra un'ora, mandatela tra un'ora. Stasera va bene uguale. Sentiamo quella di oggi, c'è Giulio.
1: Un signore va dallo psicologo.
0: Sì.
1: Senta, io avrei un problema. Cioè, il problema non è che sarebbe proprio il mio, però me lo stanno facendo pesare gli altri.
0: Cioè?
1: Mi dica. Io vado matto per le crocchette dei cani. E vado matto proprio, come una droga, non posso farne a meno. Ed è molto tempo che ha questa mania, questa abitudine, diciamo. Ehi, da un sacco d'anni, pensi che era ancora cucciolo.
0: No, no.
2: Giusto, scusa, era cucciolo,
0: sì,
2: ma
0: però vabbè,
2: era cucciolotto, il cucciolotto
0: aveva lui, cioè vabbè, niente, non importa.
2: Va bene, se volete mandarci le vostre barzellette, sapete come si fa: 335 787 1910.

0: la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Spot.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
5: Cari sveglioni, è arrivato il momento di sentire il grande Renato Zero. Dai, diciamo un po' quello da cui Achille Lauro ha preso ispirazione.
6: Aia.
5: Mi vendo qui su Radio Latte Miele.

0: banda Alzati la gonna e facci vedere. Adesso non si potrebbe cantare mai una canzone del genere, perché ti potrebbero arrestare immediatamente. Che devi fare? Detto questo, adesso è arrivato il momento di fare un tuffo all'indietro, perché c'è appuntamento con la storia della musica.
1: L'appuntamento con la storia della musica, ogni giorno negli sveglioni.
2: Era l'8 giugno 2002, quel giorno festival di Paola e Chiara debutta in radio, il primo estratto dal quarto omonimo album in studio. Il pezzo è un inno alla libertà di espressione, alla gioia di vivere e alla voglia di evasione. Il testo simboleggia il desiderio di trasformare la quotidianità in una festa continua, in cui sentirsi liberi dalle convenzioni e dai giudizi degli altri. Il ritmo dance pop è incalzante e funge da catalizzatore per liberare le emozioni represse ed esprimersi attraverso il ballo e la leggerezza.
3: Credo che nella nostra musica, nel nostro messaggio, ci sia sempre stato un andare oltre certe cose, no? Anche se non cosciente. Per cui credo che si sia creata subito una specie di connessione forte. L'ingiustizia è una cosa che mi infastidisce moltissimo in generale.
2: Il singolo ha riscosso un grande successo, soprattutto durante l'estate del 2002, diventando un altro tormentone firmato dalle sorelle. Esso è stato anche inserito nella compilation blu del Festival Bar di quell'anno e frequentemente trasmesso in radio, raggiungendo la posizione numero uno dell'Airplay.
0: Devo dire che queste due ragazze hanno fatto delle cose favolose. Festival è una di queste, quindi l'ascoltiamo insieme. Quanti ricordi? Era il 2002. Paola e Chiara. Apri un...

0: Festival Paola e Chiara qui su Radio Latte Miele. Noi siamo gli Svegliori, non so se avete capito, uno è a Rimini, l'altro è a Milano e siamo pronti per intrattenervi fino al 22 giugno. Questa è la fine
1: di
0: della...
1: 19, sì, lunedì 20, non lo so, allora
0: della stagione.
1: Sì, allora il 22 comincia in teoria il palinsesto estivo e vi diciamo in teoria perché nel futuro non c'è certezza, no? Sai questa frase un po' fatta?
0: Beh, ovvio, è la verità. Sì, non c'è mai certezza.
1: In questo caso è la verità. Di nuovo buon ultimo giorno di scuola, cari ragazzi e ragazze che ci state ascoltando,
0: i nostri bimbi, ciao bimbi. Allora, ma dopo tanto avremo un'intera ora dedicata, sì, sì, a voi. Parliamo del calcio,
1: sì,
0: io volevo,
1: allora,
0: chiederti questa cosa prima che tu dica qualsiasi,
1: sì, dimmi,
0: novità.
1: Chiedimi.
0: La domanda è: ma Mourinho al Real è andato o no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: ho visto Klopp.
1: Tutto fatto, Mourinho al Real Madrid, Perez ha fatto delle promesse. Tra l'altro, Perez aveva un po' scosso il mondo giovedì sera quando aveva detto: sto per offrire 150 milioni. Domani dovrebbe arrivare questa offerta da 150 milioni del Real Madrid per Olise. Del Bayern Monaco.
0: Ah, no.
1: Che forte.
0: Non Haaland.
1: No. Olise. Michael Olise dovrebbe essere il Mister X. Florentino Perez si è detto fiducioso, anche se poi chiaramente tutto è da vedere. Salutiamo.
0: Posso
1: anche
0: dire che l'importante è farlo l'Olise.
1: No.
0: Perché te lo chiedono al comune.
1: Certo.
0: Se tu hai l'Olise.
1: No, Elise. Comunque, Florentino Perez si è presentato con Dumfries, che sarà il nuovo giocatore del Real Madrid, a fare dell'altra settimana. Con Mourinho, che sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. E appunto domani dovrebbe arrivare questa offerta faraonica per Olise. Perché ti sto dicendo tutto questo? Perché in questo periodo il Real Madrid ci sono le elezioni presidenziali, perché in Spagna il presidente viene eletto dai soci e non a caso loro sono avanti, ma questo è un discorso su cui non voglio tornare. Italiano saluta Val Besiktas, in bocca al lupo a Vincenzo Italiano, e anche qui io fossi nel Milan mi mangerei le mani, perché un grande allenatore noi lo lasciamo andare in Turchia. Poi ci sono tante interviste, quella di Chiesa, quella di Marotta, non ci torno. Vi parlo
0: Chiesa
1: del
0: Como, bello, dai.
1: Ma no. Una puntata, non credo. Allora, ti parlo della prossima stagione di Serie A, perché il weekend, sì, è iniziato col nuovo calendario. Venerdì sera è stato estratto un nuovo calendario. Ti leggo al volo la prima giornata: tipo il tuo Milan esordirà a Torino contro il Toro. Prima giornata Toro-Milan. La Juve esordirà a Frosinone, quindi contro una neopromossa. L'Inter ospiterà il Monza a San Siro.
0: Neopromossa.
1: Anche il Monza. Poi i derby, ti dico i derby di Milano. Primo novembre, sì, Milan-Inter. Il giorno di San Valentino, Inter-Milan. 14 febbraio. Tutto bloccato, disastro.
0: Sì, sì, gente che si lascia con le fidanzate,
1: sì,
0: perché
1: sì, c'è il derby di Milano, pessimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ultima giornata, non si sa mai, il Milan gioca in casa contro l'Udinese e la Juve gioca in casa contro il Frosinone. Quindi questi,
0: bene,
1: corsi e ricorsi storici, vabbè, c'è tutto il calendario, se volete andatelo a cercare sul web. Nella settimana in cui, ricordiamo, cominciano i mondiali. Perché ci siamo, questa settimana cominciano anche i mondiali. E noi
0: vabbè, però chi le guarderà? Noi no.
1: Beh, oddio, noi andando in diretta alle 6, magari. No, ma quando mai? Cioè, magari
0: no,
1: quelle della sera.
0: Magari una scommessina, sai.
1: Sulla vincitrice dei mondiali?
0: No, no, sulle partite.
1: Vabbè, abbiamo ancora un paio di giorni per pensarci.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: Ora ti canto il mare, in Negramaro qui su Radio Latte Miele.
1: Possiamo solo cantarlo il mare.
0: E Negramare. È arrivato il grande Alberto Niente.
2: Ciao Alan, ciao Edo.
1: Negramare, bravo.
2: Hai capito?
1: Bravo.
2: Ti canta il maro.
1: O ti canta il mare.
2: Però no, è lunedì, basta con le stupidaggini perché è giorno di quiz.
0: Oh.
2: E c'è in ballo un pareggio che va spareggiato.
1: Vai.
2: E allora indoviniamo la canzone, partiamo con la prima.
0: Vai.
2: Little Tony, nel 74, sostiene che l'organo con cui ama la sua bella sia in realtà un topo.
1: Cuore ratto.
2: Bravo Edo, bravo.
0: Mi ha fregato
2: Edo
0: sul tempo qua, lo stavo per dire.
2: Era facile, ma Edo è stato
0: sì,
2: velocissimo.
0: Sì, è stato veloce, è stato
2: sì,
0: veloce.
2: Sì, sì, sì.
0: Lo dice anche un sacco di suoi amici.
1: No, è impossibile. Impossibile.
2: Gianni Morandi sì canta di quando è andato a prendere il latte su indicazione di una linfa estratta solitamente da alcune specie di frassino che spesso si dice cada dal cielo.
1: Fatti mandare dalla...
0: Vabbè, questo lo sappiamo tutti.
1: Gemma a prendere il latte.
2: No, cos'è? Caduta dal cielo, è una...
0: Fatti mandare dall'angelo...
1: Dalla manna a prendere il latte.
2: Bravo, bravo, era difficilissimo.
0: Però
2: glielo
0: spiego, non deve parlare.
2: Ma infatti, mi stanno facendo un... Annullato, la redazione dice annullato.
3: Ma la redazione non ci sono mai, e quando ci sono annullano.
2: Si rimane sul risultato di 0-0, va bene
3: ma
2: così.
3: Ma ne ho aperta una prima!
2: Raccomando, ora si entra nel momento
0: di essere concentrati.
1: Hai ragione,
3: Mi sembra di vivere.
0: Sono delle regole.
3: Quando qui dentro è sempre
0: non rispetti le regole, poi ti licenziano.
3: Esatto, di crocifiggono, mi bloccano.
2: Caparezza 2008 suggerisce di andare a cuocere in pentola il cibo dalle sue parti. Dalle sue parti, quindi capite bene dove ci troviamo.
0: Vieni a cucinare in Puglia.
1: No,
2: non è cucinare.
1: Vieni,
2: ma se
1: a padellare in Puglia.
2: Se cuoci in pentola,
1: vieni a bollire in Puglia.
2: Bravo,
0: vabbè,
2: Edo,
0: però
2: bravo,
0: dai.
2: Bravo, Edo, bollire.
3: Scusa, hai brotaio?
2: Qua c'è un mezzo suggerimento.
3: Ma
2: c'è un mezzo suggerimento.
0: Facciamo l'ultima perché io sono proprio
2: bravo.
0: Chi
2: bravo
0: fa questa vince tutto.
2: Facciamo che tutto è in base all'ultima risposta.
0: Sì, ecco.
2: 1966, Caterina Caselli dichiara che l'unico a poterla criticare è il re del mare.
1: Nettuno mi può giudicare.
2: Bravo Edo, per un pelo
1: oggi
2: l'ha portata a casa. Guarda, di misura, di misura.
1: Cioè, se non c'era la redazione che si è svegliata oggi alle 6, ci sarebbe stata storia.

0: 7 e 1.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Asta Mobili, la metà è gratis.
6: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro e la grande Giorgia che è in tour. Ho visto che c'era da qualche parte qua in zona, nell'Emilia Romagna.
1: Magari Emilia. Anche lei con l'altra radio, con quella.
0: Sarebbe bello da vedere, Giorgia e Giorgia.
1: Sì, sì.
0: Anche Tiziano, comunque. Tiziano
1: sì,
0: è
1: mia
0: giro.
1: Mamma è andata, va a vederlo mercoledì che è all'Allianz Stadium.
0: Mio amico ha due biglietti per Tiziano, se qualcuno li vuole, non so se l'ha già venduto.
1: Così, messi in piazza così. Vabbè, che facciamo? Un disco sveglione?
0: È ovvio.
1: Oggi abbiamo
2: le mani al cielo.
1: Oggi abbiamo ripreso un pezzone di Massimo Ranieri. Siamo tornati indietro nel tempo. Perché non è solo Rose Rosse, lui è anche Se bruciasse la città.
3: Il cuore mio non dorme mai. Sa che di un altro.
2: Che voce.
3: Tua madre va dicendo che.
2: Vai Massimo.
3: Sposerai. Passi in fondo al cuore tuo. C'è un ragazzo.
4: Only full gas.
3: Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più
5: casalinga.
3: Pensare a te. Nessuno sa chi sono io, ma il primo
5: casalinga
3: bacio è stato mio.

0: grandissimo.
1: Devo dire che questo disco me lo devi dare perché
2: ti piace?
1: Lo voglio mettere, lo devo mettere.
2: Questa è bella, questa è molto molto bella.
1: In spiaggia ci sta.
2: Va
1: in
2: bene. Spiaggia. Allora, nel frattempo che te lo passo, sentiamo le news e poi torniamo.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermocrema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto ha sbandato e ha investito un gruppo di ragazzi ai bordi della strada. Una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti. E in Sardegna un riaperto in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi Antonelli con la sua Mercedes, che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila, secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
5: Spot.
6: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
5: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
6: Sì. E se poi è una fregatura?
5: Altro che fregatura! È una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
6: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
5: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
7: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971-28-73-26. Orario continuato dalle 9.
8: Latte miele. Latte miele.
9: Una notte stellata.
10: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: buon vento.
1: Alfa Giova, buon vento, così si chiama, così lo chiama, hai visto Giova?
2: Ehi. Beato lui che lo può chiamare così, noi lo dobbiamo chiamare Lorenzo con massimo rispetto e chinare il capo. Era un grande.
1: Lorenzo Cherubini, ti rendi conto?
2: Sì, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti.
1: Sento già la musichetta del
2: sì, perché
1: dello
2: ci
1: sport.
2: Sono un sacco di cose di cui parlare e partiamo anche oggi dal calcio, perché ce l'ha detto, ce l'ha ricordato anche Valentino in un messaggio: la nazionale Under 17 ha vinto gli europei in finale contro il Belgio. Questo sempre per ricordare che in Italia non è vero che non c'è talento, bisogna solo poi incanalarlo nella maniera giusta.
1: Sì, però io ti posso dire una cosa, anche hanno fatto notare che nel Milan, nell'AC Milan, ci sono ben 10 giocatori che sono andati in nazionale a fare i mondiali.
2: Sì, no, ma io parlo di Italia,
1: Sì, no, giovani. Però anche quello non fa tanto la differenza, perché 10 giocatori nazionali chiamati, quindi vuol dire 10 fenomeni, ma il Milan non ha giocato bene.
2: Parliamone, comunque questi ragazzi

0: Gli italiani giovani vanno semplicemente fatti giocare e messi nelle condizioni, perché non è possibile che nel Barcellona giochino i 2007 da quando hanno 16 anni e in Italia questi ragazzi che sono under 17, quindi hanno 16-17 anni, non sappiamo nemmeno se fanno una primavera, se fanno gli allievi, se fanno, non sappiamo nulla. Eppure evidentemente tanto scarsi non sono, perché tra l'altro gli spagnoli, che magari tra un anno giocheranno nel Barcellona o nel Real Madrid, li hanno battuti. Ma questo poi è un'altra storia, sono soliti problemi di cui non mi va di parlare. Flavio Cobolli perde la finale del Roland Garros contro Zverev. Peccato, perché ha vinto il quarto set al tiebreak ed è uscito malissimo. Il quinto l'ha iniziato quasi svuotato, scarico, e ha perso 6-1. Peccato, perché c'era le possibilità, anche se Zverev comunque più forte. Quindi
1: più forte.
0: Non a caso è il giocatore numero 3 del mondo, anche se forse è stato Roland Garros dei normali, cioè fuori Sinner, e non essendoci il Caraz è stato Roland Garros dei normali, e abbiamo capito forse che Zverev è il più bravo dei giocatori normali. Formula 1, Kimi Antonelli
1: è un fenomeno, è veramente, ma sono veramente contento di avere un italiano così forte alla Formula 1. Mancava da millenni,
0: non è mai esistito.
1: Devo dire quinta... Beh, c'era Alboreto, che Alboreto
0: no, era, ma questo
1: bravo.
0: È più forte,
1: questo è l'unico, e secondo me può prendere il posto di, adesso io la sparo grossa, Valentino Rossi nelle moto,
0: troppi. Lui però ha vinto ieri bene, quinta vittoria di fila a Monte Carlo, ma l'ha vinta guidando bene, perché la Ferrari forse la tua macchina aveva qualcosa in più, lui ha qualcosa in più di tutti in questo momento in pista. Magari
1: bravo,
0: diventa campione
1: bravo
0: del
1: Kimi
0: mondo.
1: bravo Kimi

0: sorry, scusa, lo siento. I Pinguini Tattici Nucleari, che devo dire che sono stati anche al concerto realizzato da un'altra radio.
1: Ah,
0: sì,
1: beh, sì,
0: vabbè, era
1: sì,
0: giusto
1: sì.
0: dirlo. Era giusto dirlo, mi sembrava il minimo indispensabile. Ora, indovinello!
2: La giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Comunque apprezzo che fai complimenti ai colleghi per delle cose belle che realizzano, eventi per le persone. È giusto, è giusto.
0: È giusto, dai, è giusto, è giusto.
1: Quando uno è bravo bisogna fargli complimenti, non farglieli dimostra ignoranza. E quindi noi non siamo
0: dimostra anche inferiorità e noi non siamo inferiori a nessuno.
1: Guarda,
0: cioè, diciamo,
1: l'ignoranza è un male da combattere e apprezzo che tu lo abbia fatto. Comunque
0: e siamo pieni intorno a noi.
1: Purtroppo, per fortuna.
0: Ma questa è un'altra storia. Sì, sì, andiamo. Sì, sì.
1: Un cavallo compie mezzo metro a ogni passo.
0: Sì.
1: Quanti passi dovrà fare per percorrere un chilometro?
0: Allora, aspetta, un cavallo
1: compie mezzo metro a ogni passo,
0: sì.
1: Quanti passi dovrà fare per percorrere un chilometro? Questo è l'indovinello.
0: Vabbè,
1: un po' di matematica.
0: Mezzo metro, quindi il doppio.
1: A ogni passo e...
0: Sì. Vabbè, dai, ok, io... Probabilmente ci sono arrivato,
1: no,
0: poi
1: non
0: sbagli.
1: È quello che hai detto.
0: Non è quello che ho pensato.
1: Per niente.
0: Perché no? Vabbè, poi me lo dici fuori onda perché mi stai mandando a male. Allora, cari sveglioni, sapete come funziona? Il numero è sempre lo stesso: 335-787-1910. Solo WhatsApp audio.
4: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
10: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
9: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
11: Spot.
12: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
13: Asta Mobili, la metà è gratis.
12: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
14: Aperto anche la domenica.
15: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
16: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
15: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
16: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
17: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
0: Cari sveglioni d'Italia, l'indovinello di oggi è: un cavallo compie a ogni passo mezzo metro. Quanti passi dovrà fare per percorrere un chilometro? 335 787 1910.

0: Carmen Consoli, Un amore di plastica, qui su Radio Latte Miele. Devo dire che oggi è l'ultimo giorno di scuola e si sente. Io già vedo e immagino i poveri nonni che saranno obbligati a tenere i nipoti.
1: Beh, dai, scusa, domani penso comincino già tutti quei... Cioè, i centri estivi piuttosto che gli oratori
0: estivo, il centro estivo. Devo dire che, vabbè, però bisogna avere anche i soldi per portarli lì, perché
1: questo
0: tutto ha un
1: certo,
0: prezzo, tutto ha
1: certo,
0: un costo,
1: però comunque c'è.
0: E i nonni invece, i nonni sono gratis, i nonni sono la felicità di tutte le famiglie, quindi bisogna sicuramente ringraziarli.
1: Sì, certo, per chi ce li ha.
0: Allora, la domanda che vorrei fare prima di tutto a i genitori che ci ascoltano, quelli che si stanno preparando per andare a lavoro insieme ai propri figli e sono anche abbastanza contenti perché oggi si farà l'ultimo giorno, ma poi ci sarà la festa di fine anno, di raccontarci un po' come vivranno questa giornata, soprattutto cosa faranno per i loro figli da domani. Perché siamo tutti curiosi, voglio sapere chi fa il centro estivo, chi fa l'oratorio estivo, chi li manda in piscina, chi non si sente di mandarli in piscina perché sono troppo piccoli e hanno paura di lasciarli soli con degli animatori. E soprattutto voglio chiedere a voi, cari bambini, che siete il nostro zoccolo più duro, di dirci se da domani sarete ancora collegati ad ascoltare gli sveglioni, perché poi questo è realmente la nostra preoccupazione. Vogliamo capire se ci sarete, se vi dobbiamo contare nella festa degli sveglioni oppure no. Quindi ditecelo, 335-787-1910, è importante per noi saperlo, quindi fatelo adesso. Intanto per i più grandi, che sigla! Ufo Robot!

0: UFO Robot Actarus qui su Radio Latte Miele. Devo dire che questa è un'altra di quelle sigle iconiche per noi degli anni 90-80-90, dai, facciamo così. Perché era un grande robot, UFO Robot, non so se lo conosci, Edo.
1: Sì, certo che me lo ricordo, anche la sigla me la ricordo. Sì,
0: bella sigla, molto bella. Devo dire che sì, tanti genitori se la saranno ricordata e l'avranno cantata insieme a noi. Anche non genitori, anche persone
1: sì,
0: un po' più grandi.
1: Anche non figliati, quelli...
0: Non figliati. Allora, cari sveglioncini, è il vostro momento. Come sapete, noi il regalino lo facciamo ogni settimana. Il venerdì vi facciamo questa sorpresina solo se riuscite a fare un degno sfogodromo. Che cos'è lo sfogodromo, caro il brutto?
1: Allora, è un messaggio audio in cui voi vi sfogate di qualcosa che non vi torna. Facciamo oggi in particolare a tema scuola, perché l'ultimo giorno di scuola. Raccontateci proprio qualcosa che vi ha dato fastidio di quest'ultimo anno. Rubate il telefono a mamma e papà, ci inviate questo messaggino. Dite tutto quello che volete, non vi preoccupate, noi saremo ben felici di ascoltarvi, di mettervi in onda. Siate simpatici, perché come ha detto giustamente Alan, venerdì poi a qualcuno un regalino va fatto, perché noi siamo...
0: Quindi chiudiamo la nostra stagione scolastica facendovi dire quello che volete sulla scuola. 335-787-1910, questo è il numero, è il vostro sfogodromo. Quindi oltre a sfogarvi, vi ricordo che dovete dirci se da domani siete ancora collegati qui con noi. E poi via lo sfogo più impensabile. Può essere un compagnetto, può essere la maestra, può essere il preside, anche se la vedo difficile. Non si chiama più preside.
1: Sì, penso di sì. Dirigente, no,
0: si chiama
1: forse
0: direttore scolastico, una roba del genere. Comunque fatelo tranquillamente. Il numero 335-787-1910.
1: Facciamo un esempio. Facciamo.
2: Ciao Radio Latte Miele, io sono Elena da Torino. Sì. La cosa più che mi dà fastidio è mia sorella. Che mi dà sempre fastidio. Ciao.
1: Beh, gli vuole bene la sorella comunque.
0: Vabbè, però allora io intanto vorrei sapere in che modo dà fastidio.
1: Approfondiamo.
0: Cioè, tuo fratello in che modo ti dà
1: fastidio? Sorella, penso sia una sorellina.
0: No, a te.
1: Ah, a me. Edo. No, io con mio fratello non zero. Non ho mai avuto problemi.
0: Non ti ha mai dato fastidio?
1: Zero. No, beh, ma lui
0: ma non è vero. Non ci crede
1: nessuno. È furbo. Molto
0: mai
1: furbo.
0: mai.
1: Raramente, proprio raramente.
0: Ma perché? Perché ti rubava le cose?
1: No,
0: forse.
1: Perché facevi i capricci, queste robe qua. Ma nulla di veramente troppo. Lui è stato... Cioè, io ho avuto veramente un gran rapporto con mio fratello. Questo...
0: Bene. Bambini, sapete cosa dovete fare. Via!
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Spot.
9: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
10: Dai, dimmi!
9: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
10: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
9: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
10: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
9: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: Due Gocce, Irama featuring Aukomi qui su Radio Latte Miele. Devo dire che questa canzone è sempre bella, passa il tempo ma è sempre meravigliosa. Allora, cari sveglioni, siamo arrivati al momento fatidico. Perché? Perché stiamo aspettando la risposta al nostro indovinello. Caro il nostro Edoardo De Simone, cosa diceva l'indovinello?
1: Che un cavallo compie mezzo metro per ogni passo. Vi abbiamo chiesto quanti passi deve fare per arrivare a percorrere un chilometro.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Daniele.
1: Buongiorno.
2: Da Monza.
1: Sì.
2: Ciao Daniele. Secondo me il cavallo deve fare 2000 passi.
1: Eh no, un po' di più.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Buongiorno a Sveglioni, sono Maria da Milano, buon inizio settimana.
1: Ciao, ciao Maria.
3: 2000 passi?
1: No.
3: Può essere?
1: Un po' di più.
0: Io pensavo. Anch'io.
1: Buona giornata a te. No, un po' di più.
4: 2000 passi?
1: No, no, ragazzi, no. Non bastano.
5: Buongiorno, Sveglioni. Per me sono 2000 passi. Deve fare il cavallo.
1: Sì, ma no. Qua, cioè, sì, ma.
5: Riuscire a fare un chilometro.
1: Sì, quasi.
5: Buona giornata.
1: Perché con 2000 va solo. Cioè, fa il chilometro solo con le zampe davanti.
6: Buongiorno, Sveglioni. Pier Giorgio da Asti. Allora, il cavallo dovrebbe fare 2000 passi.
1: Però.
6: Per fare un chilometro.
1: Ma ti sei dimenticato
6: però
1: che.
6: Dovrebbe essere giusto.
1: No, ha quattro Ciao, zampe. Ragazzi. Ne ha quattro no. Di gambe, no due solo, capito?
7: Buongiorno, Sveglioni. Per me la risposta all'indovinello è che il cavallo deve compiere 2000 passi.
1: No, vi siete dimenticati delle quattro zampe.
8: Buongiorno latte e miele, sono Enza da Grottole. Buon inizio di settimana a tutti gli sveglioni.
0: Vola.
8: La risposta dell'indovinello è 2000 passi.
1: Di più.
8: Di nuovo matematica stamattina.
0: Matematica, c'ha ragione.
1: Hai ragione. Buongiorno a te, no, ma sono di più perché sono quattro zampe.
9: Buongiorno cari sveglioni, l'indovinello di oggi, il cavallo per fare un chilometro farà 2000 passi, grazie e buona giornata.
1: No, un po' di più, Michele. No,
0: neanche
1: un po'
0: tu,
1: di più.
0: Michele, neanche
10: Buongiorno,
0: tu.
10: Buongiorno, Sveglioni. Oggi sono ancora in modalità vacanza. La risposta
1: è non farmi di quello che penso.
10: Di oggi è 2000? Non lo so.
0: No,
10: io
0: no,
10: vado
0: no,
10: a mare.
0: No, no,
10: buona giornata.
1: E che gliene frega, lui tanto alla peggio va al mare.
0: Ma le 7:30, scusa.
1: No, capito.
11: Sono Simone da Torino. E la risposta all'indovinello di oggi è che il cavallo fa 2000 passi
1: no.
11: Per arrivare a un chilometro.
1: No, vi siete dimenticati le zampe dietro.
12: Allora, un cavallo deve fare 2000 passi per fare un chilometro.
1: Ciao, niente, nessuno ce l'ha fatta. Erano 4000 i passi.
0: Era 4000, ma io pensavo, infatti, perché è un po' stupido pensare in realtà che il cavallo possa fare 500 metri a passo, giusto?
1: No, 500 centimetri a passo, mezzo metro.
0: 500 centimetri, sì,
1: no,
0: scusate,
1: ma questa è una cosa ipotetica, però il discorso è il cavallo farà 4000 passi perché non ha solo le gambe davanti come noi, quindi ci bastano 2000
0: sì.
1: passi.
0: Sì, sì.
1: Servono portare al chilometro anche le due dietro. Quindi sono 2000 per quanto riguarda le zampe davanti e 2000 per quanto riguarda le zampe dietro e quindi 4000. Non so se
0: comunque
1: mi sono...
0: stavo dicendo, è un po' strano che con tutto il percorso del cavallo faccia un metro a passo come lo facciamo noi.
1: Vabbè, ma quello che c'entra è una roba ipotetica per semplificare
0: no,
1: i conti.
0: No, tu vieni a fare la matematica a casa mia e non va bene, bello, no?

0: 8 in punto.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: Cari sveglioni, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Lunedì 8 giugno giunge al termine per noi, per gli sveglioni. Intanto diamo un bacione a tutti i nostri piccolini, gli sveglioncini che oggi finiscono la scuola. Divertitevi, chiudete in bellezza, mi raccomando. E da domani vi vogliamo ancora con noi in onda, perché abbiamo bisogno che vi svegliate. Ah vabbè, sicuramente andrete a fare l'oratorio estivo, il centro estivo, ci sono tanti posti dove andare, o soprattutto con i nonni, ma svegliatevi lo stesso presto perché abbiamo bisogno di voi. Intanto è arrivato Francesco Bianco, buongiorno.
9: Buongiorno, devono mettere la sveglia per i sveglioni.
8: Beh, ovvio. È certo.
9: Almeno fino al 19 giugno, sì, dai.
10: Almeno un po' per i bambini.
8: Come siete, stai, senza... Francesco?
10: Un meraviglioso 8 giugno.
9: Bene,
8: beato. Meraviglioso, ben buono. Io aspetto e riascolto bene il nostro Paolo Fox, perché è lui che mi dà la retta via, sai quando...
10: Esatto, ti indica la linea.
8: Sì, mi dice come mi devo comportare durante la giornata.
10: Ti dice bene o male positivo, che succede, che devi fare. Sì. Insomma, questo
8: sì,
10: è facile.
8: Sì.
10: Devi solo seguire.
8: Va bene. Grazie mille Edoardo De Simone.
9: Grazie a te Lanca Ligiuri. Noi comunque torniamo anche domani mattina, giusto?
8: Ah, domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
9: Su Radio Latte Miele.
11: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 8 giugno, buona giornata a tutti, buona nuova settimana. Ariete, ho spiegato che la prima parte di giugno è un po' sottotono, ritardi, nervosismo. Forse tu fremi per ottenere una soluzione, una risposta. Ancora le decisioni sono incerte, ma da fine mese e da luglio si apre una fase molto più favorevole anche per chi ha delle questioni legali aperte. Il Toro vorrebbe un po' più di serenità. Dove trovarla? In amore? Sì, purché se una coppia ha dei problemi, se ci sono delle difficoltà, si parli di ciò che non funziona entro il 12 giugno, perché tutta la seconda parte del mese potrebbe essere un po' meno chiara da questo punto di vista. Per i gemelli, prudenza con denaro e spese, i risultati arrivano, ma non sempre portano benefici immediati. Tra l'altro, devo dire che la giornata di domenica, con la luna storta, forse è stata un po' pesantuccia. Ora, intendiamoci, il periodo è buono e lo sarà ancora di più da fine mese, da luglio, però oggi evitare eccessi e gestire bene le energie è quasi un obbligo. Il Cancro ha un periodo di crescita e liberazione da vecchi pesi, bene il lavoro, progetti, ma senza trascurare, mi raccomando, l'amore, l'amicizia e soprattutto la famiglia, che per te è il cardine, il fulcro di tutto. Leone, certo che guardando le stelle della seconda parte dell'anno devo dire che sei e sarai protagonista. L'unico neo del momento è questo Marte dissonante, porta stanchezza, porta qualche momento di stress, soprattutto se lavori molto e se metti alla prova il tuo fisico. Comunque, guardiamo in positivo, luglio porterà novità professionali interessanti, forse ci stai lavorando da ora. Vergine, giornata ancora un pochino pesante, molti hanno trascorso una domenica rallentata. Da domani recupero in vista, oggi ancora una volta chiedo attenzione ai dettagli. Se stai aspettando una risposta, le giornate tra l'11 e il 12 potrebbero dare qualche messaggio di fortuna in più. La Bilancia è un momento ideale per organizzare e mettere ordine, ma c'è tanto stress, perché non ci dimentichiamo che Mercurio è dissonante, quindi forse stai facendo qualcosa di eclatante, un cambiamento radicale, ma ci vuole tanta pazienza. Forse devi anche lottare contro qualche avversario. Stai costruendo qualcosa di bello, ma serve metodo, gestione delle energie. Scorpione, intuito fortissimo, opportunità concrete, la luna è in ottimo aspetto, come lo è stata ieri d'altronde, quindi intuizioni valide, si possono trovare soluzioni, sviluppare progetti, rafforzare rapporti, mi raccomando, datti da fare. Sagittario, se c'è nervosismo è solo perché fremi, perché c'è un'insoddisfazione per quello che vivi e vorresti cambiare, ma ricorda che sono tutti limiti temporanei, perché guardando le stelle di fine giugno e ancora di più di luglio, tutto è promettente. Io invito i giovani, le persone che vogliono fare progetti in grande stile, a guardarsi attorno, a non rinunciare alle occasioni. Capricorno, attenzione alle relazioni, potresti sentire il bisogno di dire finalmente quello che pensi, mettere dei limiti più chiari anche in un legame che ultimamente ha vissuto qualche piccolo momento di tensione. Non chiuderti in te stesso. L'Acquario ha una fase di riflessione e cambiamento, alcuni rapporti o situazioni lavorative potrebbero arrivare ad una svolta, meglio osservare con attenzione quello che accade prima di decidere, soprattutto in maniera brusca e repentina. Pesci, giugno un mese favorevole, amore, accordi, incontri, oggi la luna tocca il segno, chissà che in questo momento tu non viva una emozione particolare, faccia un incontro speciale, nuove opportunità da cogliere al volo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Partiamo con Gaia, la sua bossa nostra che unisce le sue due anime, quella italiana e quella brasiliana. Sua mamma è una bellissima signora brasiliana. Buongiorno Natalia Scaratelli, c'è la sigla, poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele.

0: Allora, naturalmente il botta e risposta tra Iran e Israele. Sapete che l'Iran ha bombardato, anzi ha lanciato missili contro Israele, che ha reagito nonostante Trump avesse provato a fermare Netanyahu chiedendogli di non reagire all'attacco iraniano, attacco iraniano che è avvenuto per difendere, insomma, Hezbollah in Libano. Sapete che lì continuano gli attacchi, continuano in realtà gli attacchi anche nella striscia di Gaza, sono decine le persone morte negli ultimi giorni, anche se lì dovrebbe esserci il cessate il fuoco. Netanyahu invece ha ignorato anche il consiglio di Trump, vedremo quali saranno le conseguenze. Sapete che due avevano già litigato la settimana scorsa in modo molto pesante in una telefonata di fuoco, vedremo se oggi saranno altre reazioni da parte americana. E poi c'è molta cronaca italiana che vedremo tra poco.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Spot. Grieco Mobili.

Nataccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: like him on it.
1: Qui piangono tutti, Giuli e 13 Pietro, canzone che io trovo bellissima. Allora, sto guardando le immagini del violento terremoto magnitudo 7.8, pensate, che ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato da diversi paesi, anche gli Stati Uniti l'hanno registrato. Le conseguenze più gravi sono nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni, diversi immobili sono crollati. C'è un piccolo primo bilancio, ma siamo lontani dalla verità, perché essendo crollati edifici, naturalmente bisogna scavare per cercare di capire quale sia la situazione. Dopo il sisma principale è stata registrata anche una forte scossa di assestamento 6.1, quindi un'altra scossa davvero importante, che potrebbe aver fatto altri danni. Vedremo, perché naturalmente il governo filippino sta guardando la situazione. C'era il rischio tsunami, che però fortunatamente è rientrato. In questa

0: basta.
1: Viva la vasca, Benji e Fede che rileggono il classico di Alex Britti a 26 anni, credo, perché è uscito nel 2000 questa canzone, infatti il ritornello è rimasto uguale, ma tutto il resto è cambiato. È anche carino il video, che no, si rifà anche un po' al mondo di Wes Anderson. C'è anche Britti che arriva in questo party in piscina mentre loro rimangono nella vasca. Allora, intanto in tutto questo, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città. L'affluenza ieri male male, perché si è fermata al 39,79%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno, che già non andò bene, al 45,56%. Si vota in 12 regioni per i ballottaggi in 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia. Ancora un test significativo per i partiti ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Qui si testerà anche la capacità dei candidati di allargare il consenso oltre le coalizioni tradizionali. Vedremo insomma come andrà e chi vincerà dalle 15 in poi.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
9: E sì?
8: Sì e no, Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
12: Le ultime dalla nostra redazione.
13: Bentrovati dalla redazione. La direzione regionale INPS della Basilicata ha pubblicato un avviso per l'ammissione alla pratica forense presso gli uffici legali di Potenza e Matera. Sono disponibili 4 posti complessivi, 2 per ciascuna sede. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 31 luglio. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell'istituto. Il Tribunale di Matera ha disposto il braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 64 anni residente a Rimini, indagato per stalking e lesioni nei confronti dell'ex compagna residente a Matera. L'uomo dovrà mantenere una distanza minima di 1000 metri dalla donna, presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria e interrompere ogni contatto. Secondo le indagini, la vittima avrebbe subito per oltre un anno e mezzo controlli ossessivi, aggressioni e molestie. Il giudice ha ravvisato gravi indizi e il rischio di reiterazione delle condotte. E passiamo all'Irpinia. Momenti di forte tensione ieri mattina sull'autostrada A16, dove un incidente al chilometro 56 ha coinvolto un tir con semirimorchio e un'autovettura. Il mezzo pesante è rimasto in bilico tra il guardrail e la scarpata laterale. Il tratto in direzione Avellino è stato temporaneamente chiuso, causando lunghe code e forti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco, personale sanitario e squadre di Autostrade per l'Italia. E per noi è tutto. Risentirci a più tardi.
14: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
1: Quando torniamo qui sulla Temiale parleremo delle novità sul nucleare in Italia. Prima vi lascio a Soli di Adriano Celentano, poi c'è Fabio Concato con Fiore di Maggio. A tra poco.

C'è Fabio Concato qui su Radio Latte e Miele. Ieri proprio mi chiedevo se Rose Villain fosse diventata finalmente mamma o no. Sì, l'ho scoperto adesso. In realtà me lo chiedevo ieri mentre passeggiavo. È nato il 2 giugno in realtà, ma l'ha fatto sapere solo ieri Francis Knight, che vuol dire Francesco Cavaliere in realtà come nome. Stanno tutti bene, ne siamo molto molto felici. Allora, vi dicevo del ritorno al nucleare nel nostro paese. Allora, ci sono tanti pareri su diversi giornali, televisione, se ne sta parlando moltissimo. Sarebbe bello che non ci fosse ideologia, no? Su questo argomento, visto che è un argomento che riguarda tutti, riguarda anche la situazione del nostro paese. Io non lo so se sono favorevole o contrario, non ho ancora studiato a sufficienza per poter essere certo. Allora, sicuramente potrebbe anche non esserci il referendum, ce ne sono stati già due, sapete, entrambi bocciati dagli italiani, devo dire anche sfortunati, perché uno è arrivato dopo Chernobyl, l'altro dopo Fukushima, quindi c'era anche una situazione, come dire, di paura generalizzata. Sappiamo che il nucleare è un po' diverso oggi, sappiamo anche che la situazione politica internazionale è cambiata, quindi non è necessario pensare per forza a un referendum. Certo, si può fare, basta raccogliere le firme. Sapete, nel nostro paese, dopo che la legge sarà approvata sul ritorno nucleare, si può fare come sempre, però non è obbligatorio doverlo fare. Vedremo insomma quello che succederà.

0: La mia città c'è Luca Carboni qui su Radio Latte Miele. Allora, una marea umana per Leone XIV in Spagna, il suo viaggio un enorme successo, davvero tantissima gente, ieri oltre 1 milione di fedeli per la messa per il Corpus Domini officiata dal Papa, che dice ritornare alle radici della fede. Cristo si identifica con i poveri, i malati, i soli, gli scartati. È un momento centrale, abbiamo visto che la famiglia reale lo sta accompagnando in ogni dove, in ogni luogo, in ogni lago, sempre vicini loro. C'è anche, ci sono anche le due figlie, sapete, Leonor, che è l'erede al trono. Per la prima volta da tanti anni la Spagna avrà una donna dopo Isabella, sapete, quella che ha mandato anche Cristoforo Colombo a cercare le Americhe, quindi sono passati moltissimi anni. Vedremo come andrà. Già che ci siamo, diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo, al meteo, perché questa settimana sarà instabile al nord, cioè pioverà improvvisamente, no? Come negli scorse settimane, in realtà. Ci sarà sole, ma ci saranno anche piogge improvvise. Dovrebbe poi migliorare nel fine settimana. Vedremo, mentre al centro-sud ci sono temperature molto alte, visto che al sud si supereranno agevolmente i 30 gradi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Spot.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Asta Mobili, la metà è gratis.
6: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
10: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

tequila guaranà. Ecco, le lo dico con Guaranà qui su Radio Latte Miele. C'è stata un'enorme pagina sportiva ieri. Allora, Cobolli quasi ce l'ha fatta. Siamo stati lì per oltre 4 ore a seguirlo. Ha vinto Zverev. Devo dire che sarei stato entusiasta se avesse vinto Flavio Cobolli, perché sono un grande tifoso. Ma mi fa piacere che abbia vinto Zverev. Se proprio un italiano doveva vincere, sono contento che ha vinto lui, che insegue uno slam da tantissimi anni. È sempre stato sfortunato, è anche un ragazzo che ha anche il diabete, quindi che lancia un messaggio che tutto è possibile, anche vincere uno slam per chi ha questa malattia cronica. E quindi tutto bene, quel che finisce bene. Comunque se l'è giocata molto, ecco, Bolle è stato bravissimo. E poi Kimi Antonelli, che non stupisce più, è anche principe di Monte Carlo. Ieri ha vinto davanti tra l'altro a Hamilton, che devo dire che la storia con Kim Kardashian gli ha dato una carica nuova, da quando si frequentano è tornato a gareggiare di brutto. Forse vuole fare in fretta per raggiungere la sua bella, che ieri era anche a Monte Carlo. E poi l'Italia del calcio ha vinto contro la Grecia, sempre con un gol di più Esposito. Quindi, no? Da quando non ci hanno preso i mondiali vinciamo sempre. Vabbè, Lussemburgo e Grecia per il momento, però meglio che niente. E poi sono usciti nel fine settimana anche, l'avete visto, i calendari della Serie A con tutte le partite. Quest'anno sono stati attenti anche agli incroci con altri sport importanti.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Vi racconto la mia storia d'amore.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Nove e due.
3: Spot.
4: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rolling Stones, i The Colors, qui su Radio Latte Miele. Apriamo così questa seconda ora insieme con Wake Up. Buon lunedì 8 giugno da Francesco Bianco e naturalmente da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata: partiamo dal conflitto in Medio Oriente, perché prima è iniziato l'Iran con missili su Israele e Israele ha attaccato obiettivi militari. Trump non voleva la risposta israeliana, ma alla fine è arrivata. Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello del presidente americano Donald Trump. Vedremo insomma le conseguenze. E poi ancora la guerra in Russia, Russia-Ucraina, il summit a Londra, un piano di pace in 5 punti, poi lo vedremo, questa volta messa a punto da Keir Starmer, il primo ministro inglese, da Emmanuel Macron, il presidente francese, e da Merz, che è il cancelliere tedesco. Ancora questa notte italiana è stato un attacco con un coltello alla Penn Station di New York, almeno 6 feriti. Intanto da noi si vota fino alle 15, elezioni appunto amministrative per i ballottaggi, vedremo come andrà a finire. Tra l'altro c'è un abbassamento ulteriore del quorum, insomma dell'affluenza degli italiani. E poi il terremoto 7.8 nelle Filippine, morti e crolli, no allerta tsunami.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Non voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Spot.
8: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
10: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
9: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
10: Più visibilità, più clienti, più risultati.
9: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
10: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
9: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
11: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
12: Asta Mobili, la metà è gratis.
11: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
13: Aperto anche la domenica.

poesia Salda Vinci qui su Radio Latte Miele, fa parte del suo nuovo album. Allora, vi dicevo che ci sono parecchie notizie, c'è anche la maturità, se ne sta parlando moltissimo, anche se inizierà il 18 giugno, quindi tra 10 giorni la prima prova scritta. Quest'anno in realtà l'ennesima riforma, sapete che questo esame viene riformato praticamente da qualsiasi ministro dell'istruzione, e questa volta perde il titolo di esame di Stato che tanto nessuno utilizzava, ma resta semplicemente esame di maturità. Secondo me questa è una cosa giusta, perché è inutile chiamare in un modo, no, esame di Stato, se tutti la chiamano maturità. Allora, centrale sarà il colloquio, mentre prima erano gli scritti più importanti per quanto riguarda la valutazione. Durerà 40-60 minuti. Sapete che l'anno scorso qualcuno che aveva già raggiunto un punteggio sufficiente aveva scelto per protesta di fare scena muta. Quest'anno chi fa scena muta all'orale viene bocciato immediatamente. Attenzione anche alla condotta, perché se non si ha almeno 6 in condotta non si può accedere al colloquio orale, quindi si è bocciati direttamente. Inoltre, chi invece ha un risicato 6 dovrà fare uno sforzo in più, perché dovrà, come dire, parlare di un argomento scelto dalla commissione su temi legati alla cittadinanza attiva e solidale, quindi è più complicato passare l'esame per loro. Poi naturalmente gli iscritti restano gli iscritti, e quindi vedremo i risultati a fine luglio.

conto, poi se chiedi loro l'ultimo libro che hanno letto, spesso non c'è, quindi un po' vuoti spesso. Allora, cambiamento netto nel mondo del lavoro, visto che parliamo di businessman, con l'introduzione della trasparenza salariale, da ieri in realtà, quindi da oggi, perché ieri è partita la possibilità, ma tendenzialmente oggi sono aperti gli uffici, si ha il diritto a essere informati sul livello retributivo medio percepito dai colleghi e dalle colleghe, perché allo stesso lavoro deve corrispondere alla stessa retribuzione, sia per gli uomini naturalmente sia per le donne. Entra infatti in vigore il decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di parità retributiva. Valgono per i datori di lavoro pubblici e privati. Tra i punti si stabilisce che a chi si candidi per un impiego non si possano chiedere informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro. Quindi sapete che quando c'è un colloquio tendenzialmente ti chiedono: sì, ma tu quanto prendevi prima? Per capire, no? La famosa RAL, per capire quanto darti, se sei in linea oppure no. Adesso non si potrebbe più fare, anche se secondo me lo faranno comunque, troveranno un escamotage, ma soprattutto si potrà sapere quanto prendono i propri colleghi, per verificare che chi ha parità di lavoro no, deve prendere bene o male la stessa cifra, altrimenti si può segnalare l'azienda.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì?
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
8: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
7: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
8: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
7: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
9: Quando torniamo qui su Latte e Miele cercheremo di capire quali siano le truffe su WhatsApp più pericolose. Prima vi lascio a Gianna Nannini con America, poi c'è Zucchero con Il mare impetuoso al tramonto. A tra poco.

0: se la chiavò.
1: Il mare è impetuoso al tramonto, c'è Zucchero qui su Radio Latte Miele in questo lunedì 8 giugno 2026. Allora, l'agenzia Kaspersky ha fatto uno studio importante sulle truffe su WhatsApp, quelle più pericolose. Ce ne sono alcune che sono famosissime, no? Come il finto parente, però qui le abbiamo capito tutti. Quando vi arriva la scritta ciao papà, ciao mamma, ciao zio, ciao zia, ho cambiato numero, non è vostro nipote, non è vostro figlio, non è nessuno, è qualcuno che vuole rubarvi i soldi. Mi raccomando, non chiedete sempre, al limite cercate di contattare la persona che vi chiama, vedrete che vi risponde serenamente dal suo numero telefonico. C'è poi la truffa della finta ufficiale, perché spesso arrivano anche WhatsApp dei carabinieri, della polizia, dei vigili urbani, oppure un'azienda famosa, un'istituzione, una fondazione di ricerca, no? Vi dicono: ah dai, clicca qui che siamo tutti felici. In realtà non cliccate mai, perché tendenzialmente non è mai successo che i carabinieri vi mandino un messaggio su WhatsApp con un link. Non è possibile. Lo so che uno magari ha anche altri pensieri nella vita, ma cercate di evitarlo. E poi ci sono tutte le ad esempio c'era quello che ha avuto grande successo, che c'era un numero che voi conoscete, magari il mio, non so, io scrivevo a Natalia, anche se non ero io. Lei riceveva il mio messaggio in cui dicevo: guarda, c'è mia nipote che partecipa a questo contest, a questo concorso di ballo, ti va di cliccare qui e darle un voto, così almeno la facciamo salire in graduatoria. Che uno dice: vabbè sì, che c'è di male, in realtà vi fregano i soldi anche in questo modo.

0: partita da Mediano, c'è Ligabue qui su Radio Latte Miele. Allora, alla fine Emma Marrone non resiste e con un video finto ironico ha risposto ai Leoni della Tastiera, che l'avevano criticata per il vestitino nero, credo che fosse che ha indossato durante un concerto, sapete quei maxi concerti dove ci sono un po' tutti che cantano. Ha fatto vedere di essere in grande forma, ma si vedeva anche da quel vestito nero, secondo me, che era in grande forma. C'è sempre l'occhio sul corpo delle donne, è vero, se pensate a quello che sta succedendo anche ad Ariana Grande, che è una famosissima cantante americana di origine italiana, lei è magrissima e viene pesantemente criticata per il suo peso. Devo dire che c'è anche un po' di par condicio, perché ultimamente anche Tiziano Ferro è stato fortemente criticato per il fatto che sia ingrassato rispetto al passato. No? Facciamoci gli affari nostri, guardiamoci le nostre pance. Non ho mai capito perché poi un cantante debba essere magro, grasso o in qualsiasi modo. Ognuno è quello che è, anche perché fanno un mestiere in cui cantano. Per consolarci vi diciamo subito che siamo pronti per andare a ballare nei live di Rotta su Cuba. Radio Latte Miele è radio partner di questo ritorno live di questa band molto famosa. La prossima data sarà il 20 giugno alla Mezzia Terme, quindi in Calabria.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Con il 5 per 1000 a Riscilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
12: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
11: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
13: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
14: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
15: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
14: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
15: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

I Modà con Gioia qui su Radio Latte Miele. Nuovo sciopero in arrivo giovedì prossimo per i trasporti ferroviari a causa di un'agitazione nazionale del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. Quindi l'agitazione colpirà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Quindi attenzione, ci potrebbero essere problemi significativi. L'inizio ufficiale delle turbolenze è fissato per le ore 3 di notte di giovedì 11 giugno e si protrarrà per ben 23 ore, terminando alle ore 2 di venerdì 12 giugno. All'interno di questa macro finestra si inserisce anche una seconda protesta di 8 ore prevista dalle 9 alle 17, che interesserà specificamente il personale delle ditte appaltatrici e dei servizi correlati. Quindi sarà molto difficile poter viaggiare in treno. Come sempre, tutte le società che erogano il servizio pubblicano sui loro siti i treni garantiti.

0: 10 in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Lunedì 8 giugno, buongiorno da Natalia, Matilde, Francesco qui su Radio Latte Miele. Che meraviglia!
4: Wow!
3: Sai che non so se a te capita, ma a me spesso con l'età, forse.
4: Cosa?
3: Io mi segno sempre tutto perché sennò mi dimentico le cose.
4: Certo.
3: E c'è qualcosa che stamattina secondo me io dovevo fare e non mi ricordo cosa. Sono disperato, ho guardato ovunque
4: e non sai cosa ti sei dimenticato.
3: No.
4: Sai cosa diceva sempre mia mamma?
3: Cosa?
4: Se ti sei dimenticato di qualcosa, quella cosa era una bugia.
3: Ma no, era una roba di lavoro,
4: una
3: sicuramente
4: lavoro.
3: Sì. La vita privata chi se ne frega, uno può recuperare.
4: Mm-mm.
3: Ma lavoro,
4: ma
3: no, chi
4: non
3: lo
4: sempre
3: sa?
4: Uno può recuperare.
3: Vediamo, vabbè,
4: vabbè,
3: se non può recuperare aveva ragione tua mamma, era una bugia o comunque una cosa non importante.
4: Non importante.
3: Se no me la sarei ricordata. Va bene, Natalia che ormai è trentenne comunque,
4: sì,
3: vi augura, come dire, un lunedì più tranquillo.
4: Tranquillo ma anche più responsabile.
3: Più responsabile,
4: dai.
3: Quando si diventa
4: più maturo.
3: Si diventa un po' anziani e non si vuole più l'eccitazione, si vuole la serenità. Lei vi augura un lunedì sereno.
4: Anche se ancora dobbiamo festeggiare, bere, mangiare.
3: Ho capito, però già...
4: Natalia, hai portato un po' di buffet.
3: Sì, sì, ormai è già grande, okay. Quindi fate bravi e non fatevi leggere in cronaca.
4: Allora, in questa giornata di qualche decennio fa, anzi nel 1948, esce 1984. Quindi parliamo di George Orwell, uno dei più grandi classici. Non troppo ottimistici questa storia, queste avventure.
3: Era preveggente,
4: è lui che ha inventato, coniato l'espressione il grande fratello, quella cosa che ti guarda sempre, quell'istituzione statale che poi l'Italia ha pensato bene di trasformare.
3: Prima i Paesi Bassi sono stati, eh?
4: Sì, però
3: primo paese a fare il grande fratello stati
4: loro. Ho letto che è stata l'Italia stamattina.
3: No, loro sono loro.
4: Ok, ok. Benissimo, cosa diceva il signor Orwell?
3: Chi?
4: Di positivo,
3: cosa?
4: Dai. Diceva: niente ci appartiene,
3: niente,
4: se non quei pochi centimetri cubi che avete dentro il cranio.
3: Ha ragione.
5: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
8: Latte stelle. 8 giugno, buona giornata a tutti, buona nuova settimana. Ariete, ho spiegato che la prima parte di giugno è un po' sottotono, ritardi, nervosismo. Forse tu fremi per ottenere una soluzione, una risposta. Ancora le decisioni sono incerte, ma da fine mese e da luglio si apre una fase molto più favorevole anche per chi ha delle questioni legali aperte. Il toro vorrebbe un po' più di serenità. Dove trovarla? In amore? Sì, purché se una coppia ha dei problemi, se ci sono delle difficoltà, si parli di ciò che non funziona entro il 12 giugno, perché tutta la seconda parte del mese potrebbe essere un po' meno chiara da questo punto di vista. Per i gemelli prudenza con denaro e spese, i risultati arrivano, ma non sempre portano benefici immediati. Tra l'altro devo dire che la giornata di domenica, con la luna storta, forse è stata un po' pesantuccia. Ora, intendiamoci, il periodo è buono e lo sarà ancora di più da fine mese, da luglio, però oggi evitare eccessi e gestire bene le energie è quasi un obbligo. Il cancro ha un periodo di crescita e liberazione da vecchi pesi, bene il lavoro, progetti, ma senza trascurare, mi raccomando, l'amore, l'amicizia e soprattutto la famiglia che per te è il cardine, il fulcro di tutto. Leone, certo che guardando le stelle della seconda parte dell'anno devo dire che sei e sarai protagonista. L'unico neo del momento è questo Marte dissonante, porta stanchezza, porta qualche momento di stress, soprattutto se lavori molto e se metti alla prova il tuo fisico. Comunque, guardiamo in positivo. Luglio porterà novità professionali interessanti. Forse ci stai lavorando da ora. Vergine, giornata ancora un pochino pesante. Molti hanno trascorso una domenica rallentata. Da domani recupero in vista. Oggi ancora una volta chiedo attenzione ai dettagli. Se stai aspettando una risposta, le giornate tra l'11 e il 12 potrebbero dare qualche messaggio di fortuna in più. La bilancia è un momento ideale per organizzare e mettere ordine, ma c'è tanto stress, perché non ci dimentichiamo che Mercurio è dissonante, quindi forse stai facendo qualcosa di eclatante, un cambiamento radicale, ma ci vuole tanta pazienza. Forse devi anche lottare contro qualche avversario. Stai costruendo qualcosa di bello, ma serve metodo, gestione delle energie. Scorpione, intuito fortissimo, opportunità concrete. La luna è in ottimo aspetto, come lo è stata ieri, d'altronde. Quindi intuizioni valide, si possono trovare soluzioni, sviluppare progetti, rafforzare rapporti. Mi raccomando, datti da fare. Sagittario, se c'è nervosismo è solo perché fremi, perché c'è un'insoddisfazione per quello che vivi e vorresti cambiare. Ma ricorda che sono tutti limiti temporanei, perché guardando le stelle di fine giugno e ancora di più di luglio, tutto è promettente. Io invito i giovani, le persone che vogliono fare progetti in grande stile, a guardarsi attorno, a non rinunciare alle occasioni. Capricorno, attenzione alle relazioni, potresti sentire il bisogno di dire finalmente quello che pensi, mettere dei limiti più chiari anche in un legame che ultimamente ha vissuto qualche piccolo momento di tensione. Non chiuderti in te stesso. L'acquario ha una fase di riflessione e cambiamento, alcuni rapporti o situazioni lavorative potrebbero arrivare ad una svolta, meglio osservare con attenzione quello che accade prima di decidere, soprattutto in maniera brusca e repentina. Pesci, giugno un mese favorevole, amore, accordi, incontri, oggi la luna tocca il segno, chissà che in questo momento tu non viva una emozione particolare, faccia un incontro speciale, nuove opportunità da cogliere al volo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Lanciata Fra Quintale apre le due ore di Caffè Cliché. Con questo annuncio mi rendo conto che pensavo di non aver perso la voce in quei 34 concerti che mi sono beccata questo fine settimana. Grazie ai miei colleghi per avermi coperto, sono andata al Primavera Sound per capire anche da parte di Radio Latte Miele quanti italiani ci fossero. Il jingle di Latte Miele lo conoscono tutti, Latte Miele, perché ti si ficca in testa e non ti abbandona più. La sigla di Caffè Cliché, ancora ci dobbiamo lavorare, quindi Nati, suoniamola.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour, oppure hola, è meglio dire hola. C'è la nostra Natalia in regia, Svetonio Scalatelli, finalmente maturato, perché Nati, gli storici devono avere una cosa, devono essere grandi, e tu hai compiuto 30 anni. Ve l'abbiamo detto la scorsa settimana, festeggeremo per circa un mese anche qui. In onda da oggi in poi potete finalmente farle gli auguri e condire i vostri auguri, auguri Natalia, auguri Svetonio, auguri Cervellona, la chiamate anche così al 335-787-1910, li potete condire con dei consigli, perché noi ci siamo preparate la scorsa settimana e le abbiamo detto come si fa ad affrontare i 30 anni, ma voi che magari li avete e li avete da un po', li avete da 20-30 anni questi 30 anni, ci sono un sacco di post sui social ultimamente, c'è questa tendenza, cose che avrei voluto sapere quando avevo 30 anni perché ieri ho compiuto 40 anni. Ecco come affrontare questo decennio con eleganza, stile e anche un pizzico di divertimento.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu, dal canto suo, ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rionero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
10: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
11: Dai, dimmi!
10: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
11: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura.

Ecco, per esempio, cosa dobbiamo farne delle nostre cattive abitudini che quando arriviamo alla soglia dei 30, ai 30 anni o anche più in là nella nostra età sono proprio diventate, sono scolpite all'interno del nostro sistema di parole, di azioni. 335-787-1910, oggi il vostro difficilissimo compito è quello di dire alla nostra Natalia, che ha appena compiuto 30 anni, come si fa ad affrontare non la vita, quantomeno il prossimo decennio, dai 30 ai 40, ok? Però, Nati, ti ricordo che per ottenere tutto questo aiuto ci devi far assaggiare un po' di prosecco, anche se sono passati solo pochi minuti dopo le 10. Benissimo, io invece rientro da un weekend catalano, sono stata a Barcellona al Festival Primavera Sound, anche grazie a Radio Latte Miele, e ovviamente ogni volta che tu vai a visitare Barcellona ti fai una bella scorpacciata, un bel ripasso di quello che ha fatto il signor Antoni Gaudí per la sua città, per Barcellona, per tutta la Spagna, per tutta l'Europa, ma soprattutto mi viene in mente per i colleghi. Vi faccio un esempio, colleghi architetti, perché è stato un po' uno spartiacque, no? C'è un prima di Gaudí e c'è un dopo Gaudí, un po' come quello che ha fatto Fabri Fibra per il rap in Italia. Vi faccio un piccolo esempio: tra le piccole invenzioni che ha ideato, gli ingredienti che ha introdotto nelle case private, perché ha anche progettato, disegnato case private, da Casa Batlló, Casa Milà, Casa Vicens, ha inserito questi scalini per andare in terrazza. Cioè ogni volta che tu ti affacci sul balcone devi scendere qualche scalino. È un'invenzione di quelle che dici: ah, ma potevo pensarci anch'io, perché in effetti ha un ruolo semplice ma fruttuoso, ok? Perché 335-787-1910, provate a indovinare perché ha inserito i scalini per andare in terrazza. Mentre arriva il disco Latte Miele, che ci ripete come si dice scusa in tre lingue: sorry, scusa, e lo siento proprio en español. Era una

0: Sorry, scusa, lo sento. Tre modi per dire scusa, dammi solo tre parole piene di scuse, dei Pinguini Tattici Nucleari è il disco latte miele di questa settimana. Mi riaggancio. Ah, vabbè, Natalia, ma tu mi hai messo la conga? E la devo stare zitta e farvi ballare. Su, su, su, su. Questa è una piccola regolina del lunedì. Di qualsiasi cosa io stia parlando, volevo parlare dell'architetto di Dio, di Gaudì, anche perché questa settimana, questo fine settimana, arriva il Papa in quel di Barcellona, perché il 2026 è l'anno annunciato, pensate, 100 anni fa, dallo stesso Gaudì, che è stato travolto da un tram nel 1926, sapeva già che l'opera non l'avrebbe finita, l'opera per opera intendo sua opera più grande, la Sagrada Famiglia, la Cattedrale di Barcellona. Io l'opera non riuscirò a finirla, ma questo non la renderà meno grande, la renderà ancora più grande, perché altri arriveranno dopo di me. Insomma, volevo parlare di Gaudì, ma c'è la conga, quindi un attimo balliamo. Nati, alza, alza, alza. E volevo riagganciarmi anche ai versi dei Pinguini Tattici Nucleari, PTN per gli amici. Mi ricordi una, mi ricordi due. Allora, se io ti dico mi ricordi una, non è un bel complimento, cioè ricordi una, amore, no, devi guardare a me, non ti devo ricordare nessuna. Mi ricordi due. È un bellissimo complimento. Dua Lipa si è appena sposata a Palermo. Nati, volevo sottolineare che si è sposata proprio nel giorno in cui tu hai fatto 30 anni. Un omaggio? Coincidenze? Io non credo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
8: Le ultime dalla nostra redazione.
9: Bentrovati dalla redazione. La direzione regionale INPS della Basilicata ha pubblicato un avviso per l'ammissione alla pratica forense presso gli uffici legali di Potenza e Matera. Sono disponibili 4 posti complessivi, 2 per ciascuna sede. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 31 luglio. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell'istituto. Il Tribunale di Matera ha disposto il braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 64 anni, residente a Rimini, indagato per stalking e lesioni nei confronti dell'ex compagna residente a Matera. L'uomo dovrà mantenere una distanza minima di 1000 metri dalla donna, presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria e interrompere ogni contatto. Secondo le indagini, la vittima avrebbe subito per oltre un anno e mezzo controlli ossessivi, aggressioni e molestie. Il giudice ha ravvisato gravi indizi e il rischio di reiterazione delle condotte. E passiamo all'Irpinia. Momenti di forte tensione ieri mattina sull'autostrada A16, dove un incidente al chilometro 56 ha coinvolto un tir con semirimorchio e un'autovettura. Il mezzo pesante è rimasto in bilico tra il guardrail e la scarpata laterale. Il tratto in direzione Avellino è stato temporaneamente chiuso, causando lunghe code e forti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco, personale sanitario e squadre di Autostrade per l'Italia. E per noi è tutto. Risentirci a più tardi.
10: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
0: conto tipo 72 playlist nel mio armamentario. L'ultima che ho creato si chiama Lenti Perfetti e un esempio esemplare di questa playlist è la canzone che arriverà dall'82 nel nostro viaggio nel tempo, Nada, Ti stringerò. Ma prima arriva Drupi.

però giuro che ti farò male. Nella notte io mi accenderò, la tua stella sarò, mi amerai, come non hai amato mai, come un'onda io ti travolgerò, però poi ti sfuggirò, quindi anche questa ti stringerò di nada, dall'82, sentita qui su Latte Miele, la inseriamo nella nostra playlist di dediche d'amore, però un pochino minacciose. Mi viene da pensare un altro esempio, Ti ruberò di Bruno Lauzi. E poi volevo dire una cosa al nostro caro ufficio musica di Latte Miele, che osannate tutti i giorni perché vi ritira fuori anche queste perle qui. Io già nasco come un'anima nostalgica e poi mi mettete questi lenti che in discoteca non si ballano più a fine serata. Sì, c'è qualche DJ che si impegna a farci abbracciare, no, con i nostri amati, con i nostri flirt alla fine di una serata. Ci possono suonare però al massimo Coez oppure Serenata Rap del Giova, va bene, che anche in discoteca da me a Sansepolcro era proprio il segnale del sì, bella questa canzone, baciatevi, abbracciate, però è l'ora di andarsene a casa, era proprio il campanellino d'allarme, uscite, se no vi fa uscire la sicurezza. E in questa playlist che ho creato recentemente, si chiama Lenti Perfetti, magari volete contribuire, ci ho messo ovviamente Ti stringerò di Nada appena ascoltata, Una ragazza in due dei Giganti, ci potremmo mettere Se stasera sono qui di Tenco, ci potremmo mettere anche la canzone dell'amore perduto, ecco, dei pezzi tutti felicioni. E a proposito di depressione post compleanno, questa mattina solo per voi, solo su Radio Latte e Miele, qualche minuto dopo le 11 arriva Nati Classici versione 30 anni. Quale sarà il modo di dire che la Nati ci spiega oggi con radici nell'antichità? Risponde Ruggeri con Mistero. Con gli occhi.

0: Enrico Ruggeri dal 93 su Radio Latte Miele, Mistero. Con questa canzone lui si porta a casa la vittoria, arrivò primo nella sezione campioni, quindi in quella sezione che oggi si chiama Big, alla kermesse delle kermesse, quindi vince il Festival di Sanremo. In quell'anno, in quel febbraio, lui stesso considerò la canzone, la definì poco sanremese, proprio perché aveva questa forte portata rock. Infatti, nella storia di Sanremo, solo due canzoni rock in tutte queste 76 edizioni oramai si sono portate a casa la vittoria: Mistero nel 93 di Enrico Ruggeri e poi nel 2021 i Maneskin con Zitti e Buoni. Ecco, a proposito di Mistero, questo programma si chiama Caffè Cliché ed è molto affezionato alle parole, quelle che diciamo, quelle che non diciamo, quelle che sbagliamo, ma soprattutto i modi di dire. Ci scrive Alessio, anzi ci manda questo audio che vi facciamo sentire.
1: Buongiorno Mati.
0: Ciao.
1: Dalle mie parti l'argomento che stai affrontando oggi si dice Aiga Yelsai e Scarsela.
0: Allora, mi sembra veneto. Non lo so, veneti all'ascolto, ma soprattutto Alessio, non può rimanere mistero un modo di dire, lo dobbiamo imparare, lo dobbiamo fare nostro, anche perché purtroppo io sono solita mettere troppa carne al fuoco. Ho parlato delle scaline, delle scalinate di Gaudì, del Papa che arriva a Barcellona, di Natalia che ha compiuto 30 anni, forse ho parlato anche di mille altre cose. Per favore facci sapere e svelaci questo mistero.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
8: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Spot.
11: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
12: Asta Mobili, la metà è gratis.
11: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
13: Aperto anche la domenica.
14: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 930 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
15: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

c'è Gaia con Tokyo e la sua eleganza qui su Radio Latte Miele. Dal 2023 ci rispostiamo solo per un momento a Barcellona per chiudere la parentesi gaudiana di questa mattina, perché credo che tutti i grandi pensatori, in questo caso un architetto dei secoli della storia, poi possano inventare un aggettivo che rimandi, no, al loro nome. Per esempio c'erano questi San Pietrini a Barcellona questo weekend, sono stata a Barcellona, che erano tutti uguali, che riportano anche il logo della città, il simbolo logo della città di Barcellona. Io li ho ribattezzati San Gaudini. Nessuno ha riso, ma forse perché non conoscono l'italiano a Barcellona, se no probabilmente avrebbero riso. Giorgia da Cattolica ha indovinato al nostro numero giallo, probabilmente Giorgia è un'architetta. Come mai lui, tra gli ingredienti che ha inserito da lì in poi nella storia delle case private, nella costruzione, nella disposizione delle case private, gli scalini per scendere in terrazza, quindi si scende qualche gradino per arrivare nel balcone? Proprio perché i balconi, ovviamente, anche al tempo, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, dovevano avere una ringhiera protettiva per chi andava a, no, a prendere un po' di sole in balcone. Questa ringhiera, se tu la facevi troppo alta al livello del piano da cui tu esci per andare fuori, cosa ti faceva? Ti oscurava un po' la vista. E i giardini di Gaudì, ragazzi, non volevano essere oscurati, quindi ha inserito questo stratagemma che poi è stato ripreso da tantissimi altri amici colleghi. Tornando ad oggi, tornando a questa settimana, come vi dicevo, si attende il Papa Leone XIV nella città di Barcellona, perché finalmente a 100 anni dalla morte di Gaudì sono state tolte le gru che circondavano questa struttura, questa foresta di pietra che è la sua Sagrada Famiglia, che pensate è sempre stata bellissima da guardare, da visitare, anche con le gru.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Da Dio BRSH Brescia su Radio Latte Miele ad aprire la nostra seconda ora insieme di oggi. Matilde al microfono, Natalia in regia, che sta festeggiando i suoi 30 anni compiuti sabato. Non eravamo in onda, quindi da oggi e solo da oggi, solo per voi e solo a 99 centesimi potete mandarle gli auguri. Ci scrive la Cetti. Nati, buongiorno Nati, un consiglio da Cetti da Palermo, che tra poco ne compie 50 di anni. Ce lo scrive in siciliano, mancia, che significa, ce lo scrive tra parentesi, mangia, vivi, che non vuol dire vivi, ma bevi, e puntini, puntini, puntini, futtitini.
1: Perfetto, grazie Cetti, è tutto chiaro.
0: È tutto chiaro, non lo traduciamo, no. l'ultimo invito, l'ultimo, l'ultimo consiglio. Doppia puntata di Nati Classici per questa settimana speciale, un modo di dire odierno che però trova radici nel passato e la Nati ce le spiega perché ha fatto il classico.

0: Proprio festa, Nati, ha fatto una sigla festaiola. Lari, sì, sì. Lari ci riporta anche in Sicilia dall'Acetti.
1: Sì, manco farlo apposta.
0: Wow, incredibile. Guarda. Però andiamo in un deserto oggi, Nati.
1: Oggi andiamo in un deserto, il modo di dire è deserto dei Tartari.
0: Ok.
1: Ok, quindi magari quando arriviamo in un luogo che noi pensavamo fosse pieno di persone,
0: sì,
1: e invece non c'è nessuno. E allora si dice, questo è un deserto dei Tartari.
0: Allora ti faccio una domanda: quante volte l'hai sentito dire tu? Perché è un modo di dire abbastanza colto.
1: Io lo utilizzo spesso.
0: Ma tu hai fatto il classico, Natalia, okay. Mia
1: Vabbè, da dove arriva modo di dire? Arriva dal romanzo di Dino Buzzati del 1940, intitolato proprio Il deserto dei Tartari.
0: Ecco, se voi come Natalia parlate per citazioni letterarie, questo episodio di Nati Classici è per voi. Se voi non lo fate, è per voi ancora di più.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
12: Latte e miele. Latte e miele.
13: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
14: Radio Latte e Miele.
12: La tua musica italiana.
15: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Filippo Tinacci in arte, Fulminacci qui su Radio Latte Miele con Maledetto Me, Natalia Scalatelli in regia, in arte Svetonio Scalatelli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Svetonio, è questo grande critico che ci ha riportato tante cronache romane dell'antichità, ma oggi siamo nel 1900, nati?
1: Oggi siamo nel 1940, sì, con il romanzo Il deserto dei Tartari, sì, di Dino Buzzati, proprio perché il modo di dire di oggi è un deserto dei Tartari.
0: Arrivi in un luogo, ti aspettavi la folla, ma non c'è nessuno.
1: Esatto. Quest'opera è ambientata in un paese immaginario, ah, e il protagonista è un sottotenente di nome Giovanni Drogo, che viene mandato in servizio in questa fortezza, Fortezza Bastiani. È, diciamo, un ultimo avamposto dimenticato, no? Ai confini di questo regno.
0: Sì.
1: Ok? La vita nella fortezza è scandita dalle norme molto rigide della vita militare,
0: sì,
1: e diciamo che l'unico scopo, l'unica speranza di questi militari è quella che prima o poi arrivi il nemico,
0: ok? No.
1: I cosiddetti tartari, combatterli e diventare eroi. La dinamica di questa fortezza fa sì che tutta la vita dei militari sia in attesa,
0: certo,
1: dell'arrivo,
0: certo,
1: di questi.
0: Certo.
1: È un romanzo molto complicato questo qua di Dino Buzzati. Quindi, se mai dovessero arrivare i tartari, allora la vita di questi militari avrebbe avuto il
0: un
1: suo senso.
0: Ecco,
1: esatto.
0: Ecco. Quindi vivi per combattere, vivi quasi per morire, ma soprattutto ti annoi anche un po'.
1: Assolutamente.
0: Cioè, sei stato allenato, cioè il tuo scopo nella vita
1: è una specie di limbo, questa fortezza, no? Una vita che non è prettamente quella reale,
0: certo,
1: ma viva uno nell'attesa che arrivi il nemico.
0: Senti, dacci uno spoiler, arrivano questi tartari o no?
1: Vedremo.
0: Va bene. Arriva Baby K. Baby K.

0: Tuca Macarena, nati lontane dal microfono per disannunciare la cantante. Uno, due, tre.
1: Baby K!
0: Su Radio Latte e Miele, che meno male ha interrotto un momento di desolazione, no? Perché i soldati aspettano in questa fortezza il nemico.
2: Esatto.
0: Che sono stati mandati a combattere. Il nemico non arriva, da un lato, bene. Dall'altro, però, qual è il senso della loro vita?
2: Esatto, è proprio questo il punto di questo romanzo.
0: Il deserto dei Tartari.
2: Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. E alla fine la vita dei militari scorre. Drogo si ritrova che sono già passati 30 anni
0: Mamma
2: che lui
0: mia.
2: È in questa fortezza. Del nemico neanche l'ombra, ok? Però il destino è beffardo. I Tartari finalmente arrivano, ma Drogo è malato.
0: Ok.
2: Malato okay. Alla fine della sua vita proprio, e quindi viene evacuato in una locanda sperduta. Quindi tutta la vita ad attendere il nemico, e quando il nemico arriva lui non può combatterli. È da solo in questa locanda. Ok.
0: Caspiterina.
2: E quindi
0: Nati,
2: però
0: mi sto deprimendo, te lo dico.
2: Ma io ti avevo avvisato, ho compiuto 30 anni, la depressione mi ha colpito e quindi ragioniamo sul senso della nostra vita.
0: Sì, certo.
2: Che è quello che fa appunto Drogo, che riflette sulla sua vita e capisce veramente quale fosse stata la sua missione,
0: qual era
2: il suo scopo della vita. Quindi lui non è riuscito a combattere il nemico atteso tutta una vita letteralmente,
0: a costo di morire proprio.
2: A costo di morire, ma è riuscito a superare la paura della morte e affrontarla con dignità.
0: Ah, ecco.
2: Questo ha capito essere lo scopo.
0: Questo è un lieto fine, Nati, perché
2: assolutamente.
0: Lui innanzitutto tutta la vita non ha avuto paura di morire.
2: Esatto.
0: Poi si è perso l'occasione, però arrivata la malattia non ha avuto paura nemmeno lì.
2: Esatto.
0: E quindi, Nati, non mi resta che dirti grazie per questo episodio di Nati Classici, ma soprattutto con tutta questa felicità, buon compleanno.
2: Grazie.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
10: La canzone con cui riparte il nostro viaggio nel tempo dal 1971 ad oggi è la canzone che mi cantava sempre mia mamma quando, tornando a casa, scopriva che c'erano tante luci accese. Canticchiava vecchioni e poi mi diceva puntualmente: la bolletta la paghi tu.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già.

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Vasco Rossi dall'82, un vinile incredibile da comprare, da avere in casa, anche solo per la copertina, è quella rossa, però infuocata da altri colori fluo, molto anni 80, dall'azzurro al giallo, ma un vinile da avere in casa anche per i pezzi all'interno di questo suo album, degli anni in cui ne sfornava quasi uno all'anno, ma non per questo di poca qualità, perché all'interno di Vado al Massimo ritroviamo Amore, Canzone e Splendida Giornata, oltre a Vado al Massimo. Però adesso ci gustiamo un pezzone che, Natalia, la tua anagrafe musicale ti ha regalato per questi 30 anni, perché tutti sappiamo, noi appassionatissimi di Macarena, che la Macarena è un brano intramontabile del 1993, ma diventa famoso nell'anno in cui sei nata tu, nell'estate in cui sei nata tu, grazie a questo remix dei Bayside Boys. Capito? E questa canzone oggi la utilizziamo anche per fare gli auguri ad Angela da Padova. Perché? Buongiorno ragazzi Sprint, augurissimi alla cervellona, goditi i tuoi splendidi 30 anni, io non mi sento di dare consigli, solo ti auguro cose belle e solo le cose che più desideri, rimpiango tutto quello che non ho fatto e proprio ieri ho compiuto 74 anni, Angela, balliamo! Capito Nati? Cioè questa canzone, noi siamo nate insieme alla Macarena. Ritornello.
1: Balla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es balar alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: Stoppiamo Nati, perché poi alla fine ci licenziano a forza di fare festa su queste frequenze, ma ti stanno arrivando tantissimi auguri e dimmi.
2: Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti, non sono nemmeno finiti. La prossima canzone è proprio un inno alla musica, ok? Vivo per lei, di Andrea Bocelli e Giorgia, quindi è anche un inno alla Macarena.
3: Vivo

0: Gli unici casi in cui questa canzone di Bocelli e Giorgia, dedicata alla musica, Vivo per lei, non mi fa piangere, sono quelli in cui qualcuno ha il coraggio di rifarla in coppia al karaoke e di suonarla, perché se le voci di partenza sono Bocelli e Giorgia, capisci che la possiamo solo profanare e rovinare. Ma se voi leggete i versi o li ascoltate con attenzione, questo pugno che picchia in testa, però è un pugno che non fa mai male, quindi la musica quando ti senti solo, la musica per festeggiare, la Macarena che ci siamo ripassati oggi per festeggiare i 30 anni di Natalia, continuano gli auguri. Anche quelli terribili firmati Taxi Driver, che è questo ormai coautore del programma, che ogni giorno fa gara a mandarci una battuta più brutta di quella che ci ha mandato il giorno prima. Nati, dobbiamo interpretarla perché è un solito dialogo che lui si immagina, va bene?
1: Va bene.
0: Il titolo è ovviamente Auguri Natalia.
1: Grazie.
0: Vado, io interpreto me, te interpreti te.
1: Okay.
0: Va bene. Auguri Nati, hai 30 anni.
1: Eh?
0: Hai 30 anni.
1: Eh?
0: Oggi compi 30 anni.
1: Cosa?
0: Natalia, 30 anni e non sentirli. Grazie.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Spot.
6: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
5: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
6: Sì, e se poi è una fregatura?
5: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
6: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
5: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
7: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971-2873-26. Orario continuato dalle 9.
8: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.

0: la dolcezza e l'eleganza di Malika Yan qui su Radio Latte Miele, la prima cosa bella dal 2010. Sono giorni in cui parliamo tanto di compleanni, a parte che questo programma è veramente affezionato, tutti i giorni vi fai auguri, perché magari all'ascolto c'è proprio qualcuno nato l'8 giugno di qualche anno fa. Non ci importa mai sapere quanti anni fa siete nati. Vi lascio con un consiglio, dato che le nostre due ore anche per oggi sono finite: l'anagrafe musicale è importante. Io ci faccio molto caso a quali sono le canzoni uscite nel mio anno di nascita, perché mi sembra di appartenere un po' a quelle canzoni, e viceversa mi sembra che appartengano a me e alla mia storia. Quindi, se vi va, oggi andate a controllare quelle che sono nate nel vostro anno di nascita insieme a voi. Natalia, 1996, dato che la nostra Nati in regia ha appena compiuto 30 anni e i festeggiamenti dureranno più di quelli del matrimonio di Dua Lipa a Palermo in questi giorni. Nati, più bella cosa di Eros. Eros, wow. Ramazza, facciamo le italiane prima. Trenchi Funky.
1: Certo.
0: Io quando mi chiedo di che anno sei, dico io sono del 96 come il Trenchi Funky. Ron con Tosca vincono Sanremo con Vorrei incontrarti
1: fra cent'anni
0: nel 2126, sì. In questo caso canzone di Lucio Dalla.
1: Ma wow.
0: Ma anche una nota ironica: La terra dei cachi degli Elio.
1: E beh,
0: scusa, che stile quel Sanremo lì, te lo ricordi quel Sanremo lì?
1: Certo che me lo ricordo.
0: Hanno vinto Ron e Tosca perché a Sanremo vince l'amore, ecco. Però se no, come genialata, probabilmente La terra dei cachi ci stava. Andando un attimo nell'International Gangster Paradise di Coolio. Living
1: in the gangster's paradise. Quella, proprio quella.
0: Bravissimo. They Don't Care About Us di Michael Jackson. Finisco con quella che secondo me è la tua preferita: Summer is Crazy della nostra Alexia. Giusto. Sei nata una festaiola, Nati. Mua.

0: 11:59.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Olè! Più o meno.
3: Sei tornata?
2: Più o meno l'ho presa, sì.
3: No,
2: sì,
3: ma
2: sì,
3: fatelo
2: sì.
3: Un concerto, no?
2: 37 concerti.
3: Ma come fai?
2: Ancora ne ho.
3: Guarda, fuori onda ti dirò di persone che nello stesso momento erano nel concerto dove sei andata tu.
2: Sì.
3: Da Tiziano Ferro.
2: Sì.
3: Ad altri eventi. Contemporaneamente,
2: sì,
3: guarda.
2: Sì, sì, sì, ci vorremmo smezzare.
3: Tanto hai anche capito a chi mi riferisco, forse.
2: No,
3: come stai,
2: no,
3: Mati?
2: No, non ho capito. Todo bien. E tu?
3: Todo bien? Sì, anch'io.
2: Anche
3: bene,
2: tu.
3: Dai,
2: oggi mi piace tantissimo il tuo argomento.
3: Sì, oggi parliamo di talenti inutili e bizzarri, perché nella storia scompare Corrado Mantoni,
2: sì,
3: creatore e presentatore della corrida, prima in radio, poi in televisione.
2: Certo.
3: E lui invitava e metteva alla prova persone con questi talenti incredibili che spesso erano ridicoli, no?
2: Ridicoli.
3: Insieme al maestro Pregadio. Prendeva quasi in giro, ma in modo bonario, era talmente un professionista che non li faceva sentire comunque
2: male,
3: a disagio.
2: Cioè,
3: no,
2: non li mortificava, non li mortificava. Senti, che poi tra l'altro i talenti inutili ce li abbiamo tutti.
3: Cioè, non so,
2: no,
3: scrocchiare le dita forte oppure
2: no,
3: saltare
2: io...
3: in aria in modo...
2: Senti, il mio più grande talento è sistemare bene la spesa sul rullante della cassa.
3: Oh, vedi?
2: E sono sicura che la mia anima gemella la incontrerò lì. Perché
3: ma anche
2: mi dirà,
3: nella...
2: ma tu non sei pazza, tu sei un genio.
3: Anche nella lavastoviglie.
2: Ah,
3: quella è
2: un'arte,
3: un
2: Tetris incredibile.
3: Va bene, Mati,
2: che
3: dai.
2: Gioia.
3: A domani, buon caffè, buon cliché a te, inizia l'indiano con Noemi. Stare con

0: vederti mai più.
1: C'è Noemi in apertura dell'Indiano. Tu cosa fai questa sera? Tendenzialmente mangio, poi guardo la TV e vado a dormire. Bene. Lunedì 8 giugno, buona settimana a tutti. Inizia l'Indiano con la nostra informazione.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Spot. Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Balla, Linda, balla,
12: latte miele.
11: Balliamo sul mondo.
12: Latte miele.
11: Balla per me, balla per me.
12: Latte miele, la tua musica italiana.

0: la splendida Comuni Immortali di Achille Lauro. Benvenuti su Radio Latte Miele, l'orario del pranzo. Sigla!
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.
0: L'indiano, buon lunedì 8 giugno a tutti. È finito un weekend di gloria, o quasi di gloria per lo sport italiano, ma sicuramente di relax e riposo per tutte le persone che ho visto attraverso i vari social network che erano al mare. Alcuni sono ancora al mare, chi può fare lo smart working se lo può permettere. Anche le montagne, le campagne piene, inizia la bella stagione ed è giusto godersi anche il tempo libero. Oggi nella storia, nel 1999, scompare Corrado Mantoni, una incredibile figura della televisione italiana, ma non solo. Proprio nel tessuto sociale ha contato tantissimo. Domanda di oggi: se doveste andare domani alla corrida, qual è il vostro talento più inutile o bizzarro? Con cosa vi presentereste? 335 787 1910. Iniziamo con una bella novità, si chiama Partenope. Quindi

0: I The Colors con Serena Brancale, Merck & Cremont, si chiama Partenope. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana. So che è faticoso, però bisogna affrontare le proprie responsabilità. Non pensiamoci, dai, un sorriso ci aiuta ad andare avanti. Capisco bene che noi adulti siamo disperati perché lavorare col caldo è veramente drammatico, ma i giovanotti sono contenti perché stanno finendo le scuole. Ammesso che qualcuno sia felice, perché la scuola, ricordiamo sempre, è il momento più bello della nostra vita. Pagherei per tornare indietro. Come detto, oggi nella storia scompare Corrado Mantoni, per tutti semplicemente Corrado, è stato uno dei padri fondatori della televisione e della radio italiana. Era un romano doc, debutta giovanissimo nell'Etere, annunciando eventi storici come per esempio la fine della guerra. Aveva una voce, oltre che bellissima, molto riconoscibile. Aveva uno stile inconfondibile, fatto di ironia, un po' sorniona, no? Aveva però anche del garbo, un'innata capacità di farsi gioco anche dei potenti, no? Come dei comuni cittadini. Inventa i più grandi successi della nostra cultura pop, crea Domenica In, incollando praticamente tutta l'Italia allo schermo la domenica pomeriggio, e trasforma i dilettanti allo sbaraglio nei veri protagonisti dello show business con appunto la corrida. Amato da intere generazioni, ha sdoganato la leggerezza con grande eleganza. Il suo celebre tormentone, e non finisce qui, non mi va di imitarlo perché non sono capace, è rimasto impresso nella storia del costume italiano come sinonimo di eterno spettacolo e curiosità.
1: Su Radio Latte Miele, L'Indiano, con Enrico De Dola.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
6: Le ultime dalla nostra redazione.
7: Bentrovati dalla redazione. La direzione regionale INPS della Basilicata ha pubblicato un avviso per l'ammissione alla pratica forense presso gli uffici legali di Potenza e Matera. Sono disponibili 4 posti complessivi, 2 per ciascuna sede. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 31 luglio. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell'istituto. Il Tribunale di Matera ha disposto il braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 64 anni, residente a Rimini, indagato per stalking e lesioni nei confronti dell'ex compagna residente a Matera. L'uomo dovrà mantenere una distanza minima di 1000 metri dalla donna, presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria e interrompere ogni contatto. Secondo le indagini, la vittima avrebbe subito per oltre un anno e mezzo controlli ossessivi, aggressioni e molestie. Il giudice ha ravvisato gravi indizi e il rischio di reiterazione delle condotte. E passiamo all'Irpinia. Momenti di forte tensione ieri mattina sull'autostrada A16, dove un incidente al chilometro 56 ha coinvolto un tir con semirimorchio e un'autovettura. Il mezzo pesante è rimasto in bilico tra il guardrail e la scarpata laterale. Il tratto in direzione Avellino è stato temporaneamente chiuso, causando lunghe code e forti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco, personale sanitario e squadre di Autostrade per l'Italia. E per noi è tutto. Risentirci a più tardi.
8: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
9: Nel corso dei decenni ci sono stati dei viaggi musicali che abbiamo fatto non solo col cervello ma anche a livello fisico. E noi nel 2026 con Radio Latte e Miele li ripercorriamo. Iniziamo oggi dal 72 con una splendida Noi Due nel Mondo e nell'Anima.

coppia degli anni Ottanta per eccellenza, Umberto Tozzi con Raff Gente di Mare, cantata e ricantata non solo d'estate ma anche d'inverno, tant'è che è arrivata fino al 2026 e sono 40 anni l'anno prossimo. Buon lunedì a tutti da Radio Latte Miele, oggi parliamo di quei talenti strani che portereste domani alla corrida per essere giudicati, magari anche derisi con campanacci, semafori rossi, semafori verdi. Celebriamo così Corrado Mantoni, che scompare oggi nella storia nel 1999. Marco da Milazzo: alla corrida farei il verso del gabbiano che litiga per una patatina fritta. Che talento è, Marco? Mi viene identico, i vicini tirano le scarpe dal balcone. Merito semaforo verde? No, assolutamente no. Elena da Bologna: io so imitare perfettamente il rumore della moca quando sale il caffè. Quel clonk clonk finale lo faccio ogni mattina per svegliare mio marito. Vale come talento? Vale assolutamente, Elena, perché lo so imitare anch'io. Sono due cose so imitare, una è proprio la moca. Chiudo con Stefano dalla Puglia: ragazzi, riesco a riprodurre il suono di una goccia che cade in un secchio vuoto schioccando le dita. 335 787 1910 valgono anche WhatsApp audio, Ligabue.

0: Gli anni 90 con Ligabue, tra palco e realtà, è stato un grande anno quello, 1997. A proposito di anni 90, io vi ricordo i di Rotta su Cuba, perché l'estate si avvicina e si accende col funk e il pop dei di Rotta su Cuba, che tornano a farci muovere i piedi, lo fanno alla grande con il loro nuovo tour Into the Groove, un viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova proprio con gli ultimi lavori ed i loro grandi successi. Radio Latte Miele è la radio ufficiale e media partner del tour. Saranno il 20 giugno a Lamezia Terme, il 14 luglio ad Arzachena in Sardegna e il 18 luglio a Marciano in provincia di Grosseto. Ricordo, il tour si chiama Into the Groove.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
5: Spot.
6: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
7: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
6: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
7: Più visibilità, più clienti, più risultati.
6: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
7: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
6: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

0: dov'è? Gli anni 2000 nel nostro viaggio nel tempo con Gianna Nannini. Ti voglio tanto bene. Giochiamo?
1: Sì, vai.
2: Ci nascondiamo.
1: Eh?
2: Ci nascondiamo.
0: Ed è l'ora del primo indizio, perché oggi è lunedì e quindi prendo armi e bagagli e mi vado a nascondere. Lo faccio questa settimana dentro un veicolo. È un veicolo moderno e antico allo stesso tempo, perché ha un antenato illustre che nacque in Germania nel 1817. All'epoca era fatto interamente di legno, per decenni è stato un classico gioco d'infanzia, ma oggi ha fatto un salto di carriera ed è utilizzato soprattutto dagli adulti per andare al lavoro. È oggetto di tante critiche, soprattutto ultimamente, però non aggiungo altro. Questo è il primo indizio della settimana, nella seconda ora lo ripetiamo e poi durante la settimana fino a venerdì ci saranno indizi sempre più precisi per capire dove mi sono celato proprio in questi giorni, questa settimana. 335-787-1910, vi ricordo, sono nascosto in un veicolo che ha un antenato illustre tedesco del 1817, all'epoca era interamente di legno, oggi invece viene usato dagli adulti per andare al lavoro. Buttatevi!
3: L'Indiano su Radio Lattemiene.

Vi ricordo di portare Radio Latte e Miele e la nostra musica italiana sempre con voi, scaricando la nostra applicazione gialla e visitando il nostro sito lattemiele.com.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: (ride) 12:58.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: La splendida voce di Elisa e la sua Amore è. Con lei iniziamo la seconda ora dell'Indiano per oggi, lunedì 8 giugno, e iniziamo alla grande perché c'è Ok Salute e Benessere come ogni giorno, e poi torniamo a parlare del nostro argomento. Vi ricordo la domanda: qual è quel talento inutile o comunque molto particolare che portereste domani se doveste essere invitati alla corrida? Perché oggi celebriamo il grande Corrado Mantoni, scomparso l'8 giugno del 99.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone, in negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ok Salute e Benessere.
7: È lunedì 8 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Oggi ci occupiamo di diabete di tipo 2, perché c'è un vero e proprio boom di casi tra le giovani donne. Un'analisi scientifica rivela che sotto i 40 anni la malattia cresce a ritmo doppio rispetto alla media. Anche in Italia l'allerta è alta, il buco nei controlli postparto mette a rischio migliaia di neomamme. Allora, un campanello d'allarme che non può più essere ignorato e che ridefinisce la geografia di una delle patologie croniche più diffuse al mondo. Il diabete di tipo 2 sta crescendo a un ritmo due volte più rapido nelle giovani donne rispetto a quelle in età più avanzata. A rivelarlo è un'allarmante analisi condotta nel Regno Unito dall'associazione Diabetes UK, secondo cui tra il 2017 e il 2024 le diagnosi di diabete di tipo 2 nelle donne sotto i 40 anni sono aumentate del 47% contro il 22% registrato nella fascia d'età tra i 40 e i 79 anni. Al centro di questa vera e propria impennata c'è un colpevole ben preciso: la gestione lacunosa del follow-up postparto per le donne che hanno sofferto di diabete gestazionale. Il diabete gestazionale è una condizione caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue che si sviluppa per la prima volta durante la gravidanza, colpendo tra il 10 e il 20% delle gestanti, e che nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente dopo la nascita del bambino. Tuttavia, il superamento della fase acuta lascia strascichi importanti. I dati dell'audit nazionale parlano chiaro: l'11% delle donne che ha avuto il diabete gestazionale sviluppa prediabete entro un solo anno dal parto, il 15% delle donne evolve verso un diabete di tipo 2 conclamato entro 10 anni. Ogni diagnosi cambia la vita, ma quando diabete di tipo 2 si sviluppa in persone giovani è ancora più aggressivo, spiega Colette Marshall, CEO di Diabetes UK. La gravidanza non dovrebbe essere una strada verso la malattia cronica. Il problema non è la mancanza di linee guida, ma la loro applicazione. Le neomamme dovrebbero sottoporsi a un test dell'emoglobina glicata tra le 6 e le 13 settimane dopo il parto e successivamente una volta all'anno. Eppure i dati dimostrano che solo il 57% di loro esegue regolarmente questi controlli. Le testimonianze sul campo confermano il vuoto informativo: donne lasciate senza indicazioni sui rischi futuri una volta dimesse dal reparto di maternità. Vediamo la realtà italiana. La situazione descritta oltremanica specchia da vicino la realtà italiana. Nel nostro paese il diabete gestazionale interessa circa il 10-12% delle gravidanze, che vuol dire oltre 40.000 donne ogni anno, e mi raccomando, fatevi sempre seguire per sicurezza. Grazie per essere stati con noi.
8: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
9: Latte e miele.
10: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
9: Latte e miele.
11: Ti bacio ancora mentre dormi.
12: Radio Latte e Miele.
9: La tua musica italiana.

Il ritmo di Samurai J vi faccio muovere mentre mangiate. Buon appetito a tutti, questo è l'orario del pranzo di Radio Latte e Miele, il vostro sottofondo magari mentre state mangiando rapidamente in una pausa pranzo X, soprattutto oggi che è lunedì, quindi che fatica. Celebriamo oggi Corrado, scomparso l'8 giugno del 99, e lui era un genio e ha anticipato, si può dire, di decenni proprio l'era dei moderni social network, l'era di YouTube. Prima dei like e dei video virali a cui siamo abituati oggi, ha avuto una grande intuizione, cioè quella di mettere il cittadino comune al centro del palcoscenico. Ha trasformato quindi i dilettanti allo sbaraglio nei veri protagonisti dello spettacolo italiano in prima serata. C'erano i fischietti, le padelle, i campanacci, che erano praticamente il corrispettivo, no, dei moderni commenti del web. Un giudizio immediato, pop si può dire, no? Abbastanza spietato in alcuni casi, ma pur sempre goliardico, grazie al suo garbo. Non ha mai fatto sentire a disagio nessuno. Non cavalcava il ridicolo per umiliare, ma celebrava con affetto proprio la spontaneità della gente. Ha capito prima di chiunque altro che la realtà e la simpatia delle persone normali sanno fare intrattenimento tanto quanto, se non di più, dei grandi professionisti. Quindi un precursore assoluto della democrazia dello show. Raccontatemi i vostri talenti inutili, particolari, dai, che portereste domani alla corrida. Ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: disco latte miele della settimana è affidato a loro. Pinguini Tattici Nucleari si chiama Sorry, Scusa, Lo Sento, il loro ultimo lavoro, l'ultima fatica. La primissima al grande pubblico fu messa in scena proprio a Sanremo, si chiamava Ringo Starr. E a proposito di Sanremo, una due giorni molto importante questa, perché Stefano De Martino ha comunicato le date ufficiali del prossimo Festival 2027, dal 16 a sabato 20 febbraio. È arrivato direttamente da lui l'annuncio tramite un video pubblicato sui suoi profili social, accompagnato dalle note del celebre brano Vita Spericolata di Vasco Rossi. Vasco che nel 27 proprio farà 50 anni di carriera, e perché no, magari un bel regalo sul palco dell'Ariston ce lo potrà concedere, chissà. Con questa comunicazione prende quindi ufficialmente il via la gestione firmata proprio dal conduttore napoletano. È una complessissima macchina organizzativa della storica kermesse musicale, è la kermesse per eccellenza, è l'evento non solo televisivo ma musicale, sociale dell'anno. I lavori di preparazione stanno quindi procedendo a pieno ritmo, ci vogliono mesi e mesi, veramente, per mettere in piedi tutto ci vuole tanta fatica. Atteso evento televisivo che si terrà come di consueto, e ci mancherebbe altro, proprio sul palco dell'Ariston della cittadina ligure. Quindi si segna un inizio di una nuova era per il festival più importante d'Italia, tra gli eventi più importanti in Europa.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Dola.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Si celebra ogni ora la musica italiana, lo facciamo attraverso i nostri bellissimi viaggi nel tempo. Ora iniziamo dal 71, c'è Lucio Dalla, una splendida un uomo come me, e poi andiamo a Roma, dai, con i Mattia Bazar. Era il 1983.

0: Mattia Bazzar, Vacanze Romane, gli anni 80. Suonano con loro, vi sto chiedendo quali sono quei talenti che giudicate inutili o comunque poco importanti che portereste domani alla Corrida, la fantastica e storica trasmissione presentata e ideata dal grande Corrado Mantoni, che oggi celebriamo poiché scomparve l'8 giugno del 99. C'è Francesco da Firenze che dice: io so muovere le orecchie a tempo con la sigla della Corrida senza toccarle con le mani. Vi giuro che è un movimento ipnotico, i campanacci sono assicurati, quindi niente, campanaccio, quindi via, segato. Francesco, dai, no, devi essere un po' più fiducioso. Chiara da Roma riesce a toccarsi la punta del naso con la lingua. Da piccola pensavo, dice, fosse un superpotere. Oggi a 35 anni ho capito che è solo un ottimo modo per far ridere i nipotini. E beh, comunque, vuoi mettere un sorriso da donare ai più piccoli? È sempre una perla. Chiudo con Alessandro da Torino. Io so girare i pollici al contrario in un modo che fa impressione. Se mi esibisco sul palco della Corrida, secondo me la gente fischia, non per protesta, ma per lo spavento. Pino Daniele, Irene Grandi, 95, che suona col Viaggio nel Tempo.
1: Se mi

0: Pino Daniele con Irene Grandi, Se mi vuoi, viaggio nel tempo che tocca gli anni 90. Era la metà proprio di quel decennio 1995. Oggi è 8 di giugno e nel 1949 Orwell pubblica un capolavoro. 1984, letteratura distopica per eccellenza, ambientato in un superstato totalitario, un romanzo che descrive una società opprimente governata dal Grande Fratello, un leader onnipresente che tutto vede e tutto controlla. Il protagonista, Winston Smith, lavora al Ministero della Verità con il compito di falsificare la storia per allinearla alla propaganda del partito. In un mondo privo totalmente di privacy, più o meno quello che stiamo vivendo oggi, quindi quasi 100 anni fa aveva già visto lungo, e i pensieri ribelli sono visti come un crimine economico e sociale. Winston tenterà disperatamente di ribellarsi e di preservare la propria umanità attraverso dei concetti iconici come la neolingua, il bispensiero. Orwell lancia un intramontabile monito proprio contro il totalitarismo e soprattutto contro la manipolazione della verità e la cancellazione delle libertà individuali.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Spot.
5: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
10: Asta Mobili, la metà è gratis.
9: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
11: Aperto anche la domenica.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

0: La differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: La differenza tra me e te, Tiziano Ferro, che in questi giorni si è preso San Siro. Ci mancava tanto, Tiziano, soprattutto live, voce incredibile. Giochiamo? Sì, vai!
2: Ci nascondiamo.
3: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Ci nascondiamo, primo indizio della settimana. Ve l'ho data nella prima ora questa traccia iniziale. Lo faccio anche adesso, proprio in chiusura della seconda. Allora, non è il treno. State dicendo tutti il treno. Non mi sono nascosto lì dentro, quindi dai, piccolo aiuto. Ha un antenato illustre nato in Germania. Questo veicolo dove mi sono celato questa settimana. Nel 1817 è stato creato. All'epoca però era fatto interamente di legno. Per decenni è stato un classico gioco d'infanzia, ma oggi ha fatto un salto di carriera ed è utilizzato dagli adulti per andare al lavoro. Forse è qui che vi ho un pochino ingannato. Dagli adulti in città, perché da fuori città con questo veicolo no, anche no, è sconsigliato, oltre che illegale, penso, insomma. In città chi abita in un quartiere vicino a dove lavora, insomma, viene utilizzato a volte anche in modo un po' strano. Ecco, dai, poi ne parliamo magari durante la settimana. Ci sono state anche polemiche. È un veicolo piccolino a due ruote, antenato illustre, che fu creato in Germania nel 1817. Basta così, dai, vi do il numero 335 787 1910. Buttatevi tutta la settimana fino a venerdì, quando uno di voi verrà omaggiato dei nostri gadget.
4: L'indiano su Radio Lattemiele.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

Volata anche la seconda ora, vi ricordo per contenuti esclusivi di cercarci e seguirci su tutti i social. Siamo presenti su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: 14 in punto.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni, buon pomeriggio a tutti, ufficiale. Abbiamo superato le due e inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano su Radio Latte e Miele.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Spot.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
9: Una canzone per te.
10: Latte e miele.
11: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
10: Latte e miele.
12: Sai, le canzoni non vanno mai via.
13: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.

Bentornati su Radio Latte Miele, buon pomeriggio a tutti, c'è Arisa con Rugiada. Oggi all'Indiano siamo quasi alle battute finali, abbiamo celebrato il grande, enorme, gigantesco Corrado Mantoni che scomparve l'8 giugno del 99 e ci sono degli eredi, ma raccogliere l'eredità dei grandi come Corrado, ma non solo, penso anche a Mike Buongiorno e tutti gli enormi personaggi che la televisione ha sfornato, non significa copiarlo, attenzione, però custodire magari la sua dote più rara, cioè l'eleganza con il sorriso. I suoi figli artistici si muovono più o meno tra la TV e la radio. Carlo Conti, per qualcuno, stavo leggendo sondaggi e dati, è il continuatore ideale, avendo guidato tra l'altro anche la corrida, no? Con lo stesso rispetto per i concorrenti. C'è Amadeus, che ne ricorda sicuramente, no? La rassicurante familiarità, capace di far sentire il pubblico a casa, mentre Fiorello incarna la capacità di improvvisare con grande ironia sorniona, se così si può dire, il ritmo travolgente, senza mai però cadere nella volgarità. Chiunque oggi metta la gente comune al centro dello show conduce un po' con un'occhiata complice, no? Allo spettatore, ricorda Corrado Mantoni. Anche Bonolis è molto bravo a fare questo, cercando di far emergere, no? L'ilarità e la particolarità dei personaggi comuni che poi vanno a essere protagonisti delle loro trasmissioni. Arriva Safe con la sua Buona Domenica su Radio Latte Miele.

0: domenica.
1: Tra i giovanissimi Seif è uno degli artisti, devo dire la verità, che mi intriga di più. La sua Buona Domenica chiude l'indiano. E questo lunedì 8 giugno non finisce qui, come direbbe Corrado, perché c'è Francesco Carruba, apre la sua Claire, la sua arena, ci sarà lo sport, tanto di cui parlare. È stato un weekend ricchissimo, non solo purtroppo il quinto set sfortunato di Cobolli, ma l'under 17 del calcio che vince l'europeo, Kimi Antonelli, insomma dai, ce n'è da fare, ce n'è da fare. Caro Carruba, ti lascio il microfono, fra pochissimo c'è questo cambio di testimone, il cambio della guardia, sarà con voi fino alle 17. L'indiano torna domani, sempre a mezzogiorno, sempre su Radio Latte e Miele.
2: Su Radio Latte e Miele, l'indiano.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Bentrovati dalla redazione. Grande partecipazione a Balvano per la presentazione di Stargate Terremoto 80, il film scritto, diretto e interpretato da Andrea Manicone. L'opera ripercorre il dramma del terremoto dell'Irpinia del 1980 e punta a trasmetterne la memoria alle nuove generazioni. Durante l'incontro sono intervenuti il sindaco Enzo Di Carlo e il presidente della Protezione Civile Antonio Casciano, che hanno ricordato i drammatici momenti dei soccorsi e della ricostruzione. Il tour promozionale del film proseguirà nei prossimi giorni in diverse città lucane. Domenica 14 giugno torna a Picerno l'Ultra Lifoi, giunta alla quinta edizione e valida quest'anno come campionato italiano Utah Ultra Trail di media distanza. Due percorsi previsti, uno da 50 km con oltre 2100 metri di dislivello e uno da 19 km. La manifestazione, che negli anni ha contribuito alla promozione turistica del territorio, partirà alle 9 da Piazza Plebiscito. Iscrizioni aperte fino al 12 giugno. E passiamo all'Irpinia. Due sostenitori del neopresidente della provincia di Avellino, Fausto Picone, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver acceso fuochi d'artificio senza autorizzazione durante i festeggiamenti in Piazza Libertà. Le batterie pirotecniche sono state sequestrate. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto mentre la piazza era gremita di sostenitori. I due uomini dovranno rispondere dell'accusa di accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. E per noi è tutto. A risentirci a più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: Parte il pomeriggio anche di oggi, lunedì 8 giugno. Benvenuto Francesco Carlo.
8: Ma grazie Harry, sostituiamo Andrea D'Agostino in viaggio di nozze per
7: sì, beato lui, al mare. Ciao Fra.
8: Ciao, domani Harry.

4 bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è come salire.

va bene così. Vasco Rossi dal 1984 su Radio Latte Miele. Anche nel weekend vi abbiamo raccontato i suoi concerti, i suoi annunci. Aspettiamo il giubileo di Vasco nel 2027 con un grande evento da 500.000 persone a Roma. Insomma, un gran periodo per lui e per la musica italiana in generale, perché è già il periodo dei grandi concerti all'aperto, dei festival. Ne parleremo insieme fino alle 5. Parleremo anche di sport, come fa abitualmente Andrea Dag D'Agostino in questo orario. Lo salutiamo, lo abbracciamo ancora e gli facciamo ancora tanti auguri per il suo viaggio di nozze. Ciao ufficialmente da Francesco Carlo Ruba. Oggi, domani e anche mercoledì e giovedì stiamo insieme in questo orario, grazie sempre alla nostra regia che ci permette di andare in onda. Il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910. Vorrei fare subito i complimenti a Flavio Cobolli, perché comunque è stato un grande torneo a Parigi, ha perso solo in finale con Zverev, ma davvero un grande torneo francese per lui. Ron, tutti quanti abbiamo un angelo.

0: Tutti quanti abbiamo un angelo con Ron su Radio Latte Miele, una canzone del 1996 che quindi compie 30 anni proprio nel 2026. Siamo qui nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, lunedì 8 giugno 2026, con Francesco Carruba al posto di Andrea Dag D'Agostino. Siamo insieme fino alle 17. Stavo dando un'occhiata anche al meteo, perché arrivando in radio ovviamente mi sono accorto del fatto che fa abbastanza calduccio e arriverà ancora più caldo nei prossimi giorni. Poi tra l'altro più tardi avremo anche le previsioni ufficiali, quelli del meteo le ascolteremo insieme. Comunque c'è un anticipo d'estate. Allora, intanto sono gli ultimi due, forse tre giorni di tempo un po' così al nord, dove comunque arriveranno poi temperature sui 30 gradi e secondo le previsioni appunto dei prossimi giorni arriva il primo grande caldo vero dell'estate. Si scatenerà da dopodomani, in particolare sul centro-sud. Le temperature saliranno di 4 gradi rispetto alla media di stagione e toccheranno i valori massimi nel Foggiano, lì ci saranno 36 gradi. È tutto merito dell'anticiclone africano. Tra le altre città, Bologna, Firenze, Catania supereranno i 32 gradi anche loro, sempre da mercoledì. Le temperature saranno un po' più attenuate a Roma e Cagliari. Allora, io oggi volevo parlare un po' d'estate, anche perché ho visto tanti studenti in giro oggi con la fine delle scuole, tra poco ne parliamo. Allora, volevo sapere che meteo fa nella vostra estate. Vedrete presto un po' di ferie oppure è un temporale di lavoro infinito? Magari avete gli esami o avete qualcuno in casa che ha gli esami, la maturità, le scuole medie. 335-787-1910.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Con il 5 per 1000 a Riscilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: viceversa.
1: Viceversa, Francesco Gabbani, una canzone che al Festival di Sanremo 2020 ha ottenuto un ottimo secondo posto e chissà, forse avrebbe potuto anche vincere se non ci fosse stato Diodato con Fai Rumore. Siete su Radio Latte e Miele. Allora, oggi venendo negli studi, prima di arrivare, ho visto tanti studenti, ragazzi, ragazze in giro, all'aria aperta, al bar, al parco, anche un po' con un'aria di festa. Perché? Perché molte scuole, diverse scuole, hanno chiuso proprio da oggi. Iniziano per loro le vacanze estive. Si tratta comunque di milioni di alunni, anche migliaia di docenti, per quanto riguarda le lezioni. E quindi, tra l'altro, potrebbero essere dei festeggiamenti in giro per l'Italia, perché in alcune città c'è proprio la tradizione di celebrare l'ultimo giorno di scuola in qualche modo, magari anche con i gavettoni, per dire. Allora, le prime regioni dove le scuole hanno chiuso sono Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna, in particolare per la scuola primaria e secondaria. Invece i bimbi più piccolini, quelli della scuola dell'infanzia, vanno avanti per tutto giugno e quindi si comincia un po' a respirare aria di ferie nelle case degli italiani. Poi naturalmente c'è sempre chi lavora, ci sono anche i ragazzi che affrontano gli esami scolastici, inizia proprio il periodo clou della maturità e tra poco parliamo anche di questo.

0: Church.
1: Radio Latte Miele è presentissima sui social con i suoi profili ufficiali su Facebook, TikTok, X e anche Instagram. Per esempio, uno degli ultimi post della nostra redazione ricapitola i campioni italiani del momento, anche del weekend, i successi azzurri in giro per il mondo. Andate a curiosare, si parte dai tennisti e si arriva fino a Kimi Antonelli.

0: 15:01.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99 €. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49 €. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici Di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: E mangio pane, pane e sale.
9: Latte e miele.

Buon vento Jovanotti Alfa, il loro duetto in questo singolo che abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele, quando mancano pochi giorni agli esami di maturità e quindi anche alla famosissima notte prima degli esami. Sono quei momenti che spesso viviamo con un po' di fifa, un po' di paura, tensione in quei giorni, in quei momenti, però poi li ricordiamo anche per tutta la vita. Allora si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta, il tema di italiano, quindi esattamente fra 10 giorni. E quest'anno sono poco più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove di maturità. E allora facciamo anche un po' il punto. La prima prova scritta è uguale per tutti, ci sono 7 tracce tra cui gli studenti potranno scegliere e dovranno farne una sola di queste. Hanno 6 ore di tempo a disposizione per completarla. Comunque tutto sommato 6 ore per un tema sono più che sufficienti, a meno che appunto non ti prenda un po' l'ansia, un po' di tensione, bisogna stare attenti a quella parte psicologica lì. Poi la seconda prova scritta invece è il giorno dopo, il 19 giugno, è di indirizzo, quindi cambia a seconda del tipo di studio frequentato. E poi infine c'è l'orale, che ha una durata abbastanza lunga, poi tra poco vediamo nel dettaglio meglio questo esame, però può durare anche fino a un'ora, mamma mia, tantissimo. E comunque, prima di scoprire le novità dell'esame orale, ascoltiamo il nuovo singolo di Dito nella Piaga, Businessman.

Businessman, il singolo di Dito nella Piaga che ora ascoltiamo in radio su Radio Latte Miele, ma che fa parte anche dell'ultimo album di Dito nella Piaga, Miss Italia, come ricordava fuori onda anche giustamente il nostro Glauco in regia. Allora, le novità del nuovo esame orale della maturità, insomma, sono diverse, perché fino all'anno scorso gli studenti che avevano accumulato abbastanza punti o crediti per la sufficienza potevano anche scegliere di rifiutare il colloquio. Da quest'anno invece la mancata partecipazione attiva all'orale, a meno che non ci sia un vuoto mentale, un caso palese di smarrimento, condurrà direttamente alla bocciatura. Questo anche perché l'anno scorso, non so se ricordate, ma c'erano stati diversi casi di scena muta, anche un po' per protesta nei confronti del sistema scolastico. E allora quest'anno il Ministero dell'Istruzione è corso ai ripari. Cambia anche l'approccio iniziale del colloquio. Non si parte più da uno spunto a sorpresa proposto dai docenti, ma gli studenti potranno iniziare con una propria riflessione personale su tutto il percorso di studi. E secondo me è una cosa anche abbastanza intelligente, serve un po' a rompere il ghiaccio. Poi è anche interessante sentire un po' cosa provano i ragazzi nei confronti del loro percorso di studi. L'interrogazione per il resto si concentrerà su 4 materie fisse, diverse in base all'indirizzo di studio, sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio. E insomma, questo per quanto riguarda l'esame orale che tanti ragazzi affronteranno fra una decina di giorni.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Bentrovati dalla redazione. Grande partecipazione a Balvano per la presentazione di Stargate Terremoto 80, il film scritto, diretto e interpretato da Andrea Manicone. L'opera ripercorre il dramma del terremoto dell'Irpinia del 1980 e punta a trasmetterne la memoria alle nuove generazioni. Durante l'incontro sono intervenuti il sindaco Enzo Di Carlo e il presidente della Protezione Civile Antonio Casciano, che hanno ricordato i drammatici momenti dei soccorsi e della ricostruzione. Il tour promozionale del film proseguirà nei prossimi giorni in diverse città lucane. Domenica 14 giugno torna a Picerno l'Ultra Lifoi, giunta alla quinta edizione e valida quest'anno come campionato italiano Iuta Ultra Trail di media distanza. Due percorsi previsti, uno da 50 km con oltre 2100 metri di dislivello e uno da 19 km. La manifestazione, che negli anni ha contribuito alla promozione turistica del territorio, partirà alle 9 da Piazza Plebiscito. Iscrizioni aperte fino al 12 giugno. E passiamo all'Irpinia. Due sostenitori del neopresidente della provincia di Avellino, Fausto Picone, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver acceso fuochi d'artificio senza autorizzazione durante i festeggiamenti in Piazza Libertà. Le batterie pirotecniche sono state sequestrate. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto mentre la piazza era gremita di sostenitori. I due uomini dovranno rispondere dell'accusa di accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. E per noi è tutto. A risentirci a più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: È sempre il momento giusto per riascoltare insieme e celebrare Gino Paoli. Lo facciamo con un brano storico del 1963, Che cosa c'è, cantato all'inizio da Ornella Vanoni, ma in quello stesso anno l'ha inciso anche proprio Gino.

0: Quello che le donne non dicono, il brano del 1987 scritto da Enrico Ruggeri, Luigi Schiavone e cantato da Fiorella Mannoia. L'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Allora, sapete che in queste ore spesso Doug parla di sport e c'è stato un episodio nelle scorse ore, insomma, che ha fatto ancora un po' di paura. Protagonista è stato di nuovo Christian Eriksen, che è un calciatore danese che appunto è crollato a terra dopo essersi toccato il petto durante il secondo tempo dell'amichevole con l'Ucraina. Lui è rimasto cosciente e la partita è stata sospesa definitivamente. Ha 34 anni, è caduto a terra al 19° del secondo tempo di questa amichevole e poi, dopo aver ricevuto le prime cure, si è rialzato ed è andato verso l'ambulanza. Ha parlato il medico della nazionale della Danimarca, Morten Boysen, che ha detto che Christian sta bene, che lui stesso ha chiesto di andare in ospedale in ambulanza e che questi tutto sommato sono dei segnali positivi. Ora però bisogna analizzare il suo pacemaker, anche perché appunto c'era un precedente che ricordiamo tutti bene, avvenuto a Euro 2021, che ricordiamo tra poco insieme. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica. C'è Biagio Antonacci dal 1996, quindi facciamo un tuffo di 30 anni per ascoltare insieme su Radio Latte Miele. Non parli mai.
1: Non

0: Non parli mai. Biagio Antonacci, Radio Latte Miele. Allora, il malore di Eriksen appunto ha ricordato subito quella scena di Euro 2021 quando aveva avuto un collasso per un arresto cardiaco. Ho un ricordo abbastanza vivido di quei momenti, proprio ricordo la partita, anche come, insomma, come l'abbiamo vissuta con tanta paura. Il medico Boesen, che è il medico della nazionale danese attualmente, ma era presente anche nel 2021, appunto quando Eriksen è stato male per la prima volta in campo, e da allora gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. La federazione danese ha detto che attualmente, dopo quanto è successo invece nell'ultima amichevole nelle scorse ore, il giocatore è cosciente e si sta riprendendo abbastanza bene dopo l'accaduto. Il nostro augurio naturalmente è che si riprenda del tutto, anche perché poi tra poco, giovedì, iniziano i mondiali di calcio e quindi speriamo che i giocatori ci arrivino riposati, nelle migliori condizioni, anche se spesso nello sport in generale si pratica sempre di più, i ritmi sono sempre più accelerati, lo vediamo anche nel tennis per esempio. E noi invece in queste due ore e mezza insieme di oggi pomeriggio stavamo pensando anche un po' all'estate, insomma, e Pina ha risposto ai nostri spunti al 335-787-1910 dicendo che lei è in pensione, può gestire le vacanze abbastanza liberamente, quindi andrà al mare addirittura a settembre, e per ora si gode invece la sua città un po' più vivibile, magari farà qualche gita. In effetti c'è anche questo tema, le città con l'estate diventano forse anche più tranquille, anche più belle da vivere.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram, e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Anche fragile dal 2019 su Radio Latte Miele, con Elisa che è stata tra gli ospiti di Cesare Cremonini e del suo doppio concerto al Circo Massimo di Roma nel weekend. E questi artisti che sono stati ospiti di Cremonini hanno speso delle parole positivissime per Cesare. Per esempio Elisa ha detto che ci sono artisti che sono come dei fuochi, quindi come Cesare, e che la serata al Circo Massimo resterà scolpita nella storia, e Cesare ha toccato l'anima di tutti noi che eravamo lì per lui, me compresa, dice Elisa. Cremonini sul palco ha detto che cantare con Elisa è il massimo, e lo stesso è per Elisa, che definisce Cremonini un amico straordinario sul quale so di poter contare, rimarrò sempre anche una sua fan. Elisa e Cremonini in particolare hanno cantato insieme a Aurore Boreali il loro singolo, Luca Carboni ha cantato San Luca ovviamente con Cremonini, e poi a sorpresa anche Jovanotti, che ha cantato con Cesare Mondo e L'ombelico del mondo. Jovanotti ha anche ricordato che quando è andato a sentire per la prima volta Cesare Cremonini in uno stadio pieno ha previsto anche diversi successi, quando ancora forse non ci credeva nemmeno Cremonini, dice Lorenzo, che ha definito i suoi concerti un rock and roll show, che è un complimento massimo per Jovanotti, che tra l'altro tornerà al Circo Massimo il 12 e il 13 settembre con i suoi concerti.

0: Lattemiele.com, il sito ufficiale di Radio Latte Miele. Poi c'è la nostra app, quella tutta gialla. Sono due strumenti con cui ci potete ascoltare anche in streaming. Ne approfitto anche per ricordare il nostro numero per i messaggi scritti e vocali: 335-787-1910.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: 16 in punto.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Natali, Achille Lauro, Radio Latte Miele. Inizia così la nostra ultima ora insieme di questo pomeriggio su Radio Latte Miele con Francesco Carrubba al posto di Andrea Dag D'Agostino. Stiamo insieme in questo orario fino a giovedì, perché appunto un po' a turno sostituiremo Dag, che è in viaggio di nozze. Ancora tanti auguri, grazie anche al nostro Glauco in regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910. All'inizio di questa ora volevo anche ringraziare la nostra Natalia Scalatelli, perché beh, prima di tutto facendole ancora gli auguri per i suoi 30 anni, buon compleanno e anche perché ha portato in radio tante cose buone da mangiare, le brioche, i dolcetti, insomma. E quindi quando si riesce a trovare un minuto per fare un po' di pausa, la pausa è più dolce, no? Questo succede normalmente anche negli uffici di tutta Italia. Non so se voi avete degli orari specifici per fare la pausa caffè, magari potrebbe essere le 4, le 3 e mezza, non lo so, però insomma in radio, grazie appunto alle briochine di Natalia, oggi è stata un po' più dolce del solito.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Spot!
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: Latte Miele.
9: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
8: Latte Miele.
10: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
11: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

Su Radio Latte Miele immensamente Laura Pausini, che ha appena concluso un tour davvero immenso con un gran finale al Madison Square Garden, tutto esaurito per l'occasione a New York. Si è conclusa così la prima parte di Io Canto World Tour 2026-2027, una tranche dedicata alla Spagna, all'America Latina, agli Stati Uniti. Insomma, Laura ha fatto un giro del mondo davvero con questo show di 3 ore in cui canta anche in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese. E quindi anche lei ha salutato questa parte del tour con un messaggio che ha diffuso, in cui dice: ieri sera il nostro ultimo concerto della leg americana del tour a New York è stato uno dei più belli che abbia mai vissuto. Dobbiamo anche pensare che sotto il palco c'erano davvero le bandiere di tutto il mondo, cartelli in tutte le lingue, persone che la seguono davvero da ogni angolo del pianeta. Lei dice: torneremo sul palco a ottobre, questa volta sarà in Europa, anzi, per la precisione, l'appuntamento è proprio in Italia, a Mantova, ad ottobre appunto. Lì il tour ricomincerà partendo dai palazzetti delle più grandi città e poi proseguirà in Europa fino a fine 2027. Quindi davvero un tour immenso e infinito per Laura Pausini, un tour mondiale ovviamente. Ora c'è l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, tra l'altro Zanotti ha anche scritto per lei: Sorry, scusa, lo sento.

Il mondiale in Messico, cioè Riccardo Zanotti e company avevano già previsto, diciamo, i mondiali in Messico, cioè hanno cominciato a cantarli prima che accadessero, prevedendo che in effetti farà davvero caldo nella finale. Parliamone allora di questi mondiali che iniziano giovedì proprio con la partita inaugurale tra Messico, padrone di casa, e Sudafrica. Allora, qual è la squadra favorita? Beh, insomma, se si punta sulla Spagna si va abbastanza sul sicuro. Lo dice anche il commissario tecnico della Fuente, che ne è consapevole e che ha un giocatore fortissimo tra le sue fila che si chiama Lamine Yamal. Era già fortissimo a 17 anni, ora che ne ha addirittura 18, ancora di più. La Spagna arriva anche come campione d'Europa, quindi è un motivo in più per essere considerata favorita anche per la vittoria al mondiale. Pare che lo spirito di gruppo sia l'arma segreta di questo club. E poi appunto c'è Lamine Yamal, numero 10 del Barcellona, che è pronto ad affrontare il suo primo mondiale della carriera. Avrà il numero 19 sulle spalle, come quando appunto ha vinto l'europeo giovanissimo a 16 anni. E poi nell'ultima stagione ha portato il Barcellona a vincere la seconda Liga consecutiva, ha fatto 24 gol, 17 assist, numeri incredibili. Il fatto è che ultimamente Lamine Yamal ha una fasciatura sulla mano. Tanti si chiedevano: ma come mai è questa fasciatura? Semplicissima, si è fatto male giocando alla PlayStation.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Spot. Le ultime dalla nostra redazione.
5: Bentrovati dalla redazione. Grande partecipazione a Balvano per la presentazione di Stargate Terremoto 80, il film scritto, diretto e interpretato da Andrea Manicone. L'opera ripercorre il dramma del terremoto dell'Irpinia del 1980 e punta a trasmetterne la memoria alle nuove generazioni. Durante l'incontro sono intervenuti il sindaco Enzo Di Carlo e il presidente della Protezione Civile Antonio Casciano, che hanno ricordato i drammatici momenti dei soccorsi e della ricostruzione. Il tour promozionale del film proseguirà nei prossimi giorni in diverse città lucane. Domenica 14 giugno torna a Picerno l'Ultra Lifoi, giunta alla quinta edizione e valida quest'anno come campionato italiano Utah Ultra Trail di media distanza. Due percorsi previsti, uno da 50 km con oltre 2100 metri di dislivello e uno da 19 km. La manifestazione, che negli anni ha contribuito alla promozione turistica del territorio, partirà alle 9 da Piazza Plebiscito. Iscrizioni aperte fino al 12 giugno. E passiamo all'Irpinia. Due sostenitori del neopresidente della provincia di Avellino, Fausto Picone, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver acceso fuochi d'artificio senza autorizzazione durante i festeggiamenti in Piazza Libertà. Le batterie pirotecniche sono state sequestrate. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto mentre la piazza era gremita di sostenitori. I due uomini dovranno rispondere dell'accusa di accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. E per noi è tutto. A risentirci a più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: Inizia il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica su Radio Latte Miele. Partiamo con Ancora tu di Lucio Battisti dal 1976, poi facciamo un salto in avanti, andiamo nell'88 con Scialpi e Scarlett, Pregherei.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Pagherei Shalty Scarlett dal 1988, questo è il viaggio nel tempo della musica italiana che viviamo su Radio Latte Miele a ogni ora. Allora, abbiamo ancora una mezz'oretta da vivere insieme in questo pomeriggio, poi ci ritroveremo sempre domani dalle 14.30 alle 17 con Francesco Carruba per qualche giorno al posto di Andrea Dag D'Agostino, che spesso parla di sport. E allora grazie Glauco in regia per l'atmosfera, la suspense. Dobbiamo parlare ovviamente di Formula 1 perché c'è da festeggiare un'altra grande personalità italiana, come Cobolli, emerso nel tennis proprio questo weekend. Kimi Antonelli ormai si sta affermando sempre di più con il quinto trionfo consecutivo al Gran Premio di Monaco, e c'è anche suo papà tutto orgoglioso che ha detto alla Gazzetta: mio figlio che vince il Gran Premio di Monte Carlo a 19 anni, e come si fa a immaginarsi una cosa così? Poi ha anche detto che Kimi in effetti è davvero un esempio e che può essere un'ispirazione per gli altri ragazzi, davvero anche dal punto di vista dello studio, dell'impegno, della dedizione nei confronti di un qualcosa che può essere lo sport oppure lo studio, il lavoro, insomma. Un esempio per la vita in generale. E il papà di Kimi Antonelli ha anche detto che il figlio ha la testa sulle spalle, fa ciò che ama impegnandosi al massimo, e questa cosa si vede anche da come ha festeggiato, perché ha fatto un tuffo nel porto anche insieme al papà, agli amici, al team, però stando sempre attento al trofeo. Mi raccomando, fate attenzione alla coppa, che non cade anche quella.

0: Che male c'è? Abbiamo riascoltato anche Pino Daniele dal 1997 su Radio Latte Miele. Siamo reduci da un grande weekend sportivo per l'Italia. Abbiamo celebrato Cobolli, abbiamo celebrato Kimi Antonelli ancora una volta. Dobbiamo parlare anche un pochino dell'Under 17 della Nazionale Italiana di Calcio. Ci sta l'applauso, ci sta, li ha citati stamattina anche il nostro Francesco Bianco, però insomma con il loro allenatore Daniele Franceschini si sono portati a casa questo trofeo europeo importante. E ora Franceschini dice: facciamo giocare di più questi ragazzi, così cresceranno ancora. È un tema importante perché riguarda tutto il sistema calcistico italiano, che sappiamo che sta soffrendo, sappiamo che la nazionale non è riuscita a qualificarsi per i mondiali che stanno per partire. È un tema importante, quindi Franceschini, CT campione d'Europa di categoria Under 17 con la nazionale italiana, dice ancora: questi ragazzi avrebbero bisogno di un minutaggio maggiore anche sotto età in campionati più importanti, più stressanti, come dice lui, ma nel senso migliore del termine, perché bisogna anche sapersi mettere alla prova con grandi campioni in campi importanti. A volte i nostri avversari sono più formati da questo punto di vista, conclude Franceschini parlando alla Gazzetta. E quindi speriamo che queste riflessioni servano anche a far crescere tutto il settore giovanile italiano ulteriormente, settore giovanile che è sceso in campo anche con la nazionale italiana maggiore sempre ieri sera nella seconda amichevole guidata dal CT ad interim Silvio Baldini. Ha vinto per 1-0 alla Grecia, anche soffrendo col gol di Esposito. È stato un piacere vedere Donnarumma e compagni battersi in campo fino all'ultimo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il tuo 5 per 1000, in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram, e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
7: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
8: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
7: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
8: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Ciao di Alessandra Amoroso dal 2012 è il brano in cui con cui ci diciamo quasi ciao a conclusione di queste due ore e mezza insieme. Tra poco arriveranno poi Vaschi e Simo Rossi. Allora, parliamo anche su Radio Latte Miele del sorpasso storico che è avvenuto proprio nelle ultime ore, e cioè l'intelligenza artificiale e i cosiddetti bot, cioè i robot dell'internet, praticamente si sono presi il web, perché hanno iniziato a generare più traffico, più navigazione dell'uomo. È la prima volta che succede, lo dice una società specializzata in questi temi, e quindi ora oltre il 57% delle attività online è generato da sistemi automatizzati, quindi questi robot, l'intelligenza artificiale. E per la prima volta il traffico umano è in minoranza, gli esseri umani resta solo il 42,6% del traffico complessivo. È un tema, ogni tanto ne parlo, è un tema che un po' mi preoccupa, perché insomma l'intelligenza artificiale sta crescendo sempre di più nel suo utilizzo, e questa applicazione riguarda anche il mondo dei social network, che sta vivendo una fase di profonda trasformazione, perché questi sistemi automatizzati si utilizzano sempre di più anche nei social, su Facebook, su Instagram, insomma. E allora prepariamoci, perché tra poco i robot, l'intelligenza artificiale, ci diranno tutto quello che dobbiamo fare.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Diciassette in punto.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
8: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
7: Sì, e se poi è una fregatura?
8: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
7: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
8: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
9: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971-2873-26. Orario continuato dalle 9.
10: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Sono arrivati, ufficiale, Simo Rossi e Baschi, ben ritrovati.
12: Ciao, ciao Claudio. È un misto tra Fra e Carruba.
13: Si chiama Crasi. Ex terzino della Juve, poi.
12: Esatto, è una roba tipo... Ma che esiste nel dizionario italiano?
13: Crasi sì.
11: La Crasi sì.
12: Poi vabbè, una roba tipo crazy.
13: È stato anche un vecchio presidente del consiglio. No. Quella Craxi.
12: Esatto. Ciao Fra, come stai? Fra.
11: Bene. Sono travolto dalle vostre parole battute in pochi secondi, appena arrivati, incredibile.
13: Ma più che parole, noi oggi parliamo di frasi, perché c'è un gioco che ci portiamo da settimana scorsa che è 5 secondi.
12: Esatto, il gioco.
11: Ok, spiegatemi, ditemi.
12: Allora, praticamente ogni giorno facciamo una domanda e vogliamo che gli ascoltatori si scatenino.
11: Ok.
12: Proprio li stimoliamo. Oggi, essendo lunedì, abbiamo questa richiesta. Sì. 3 motivi per urlare.
13: Questo è urlare. Sì, non è tipo una via di mezzo. Essere proprio un
12: bell'urlo. Lunedì mattina, magari, è proprio si concilia.
13: Sì, tu ti svegli urlando.
12: Con risveglio. Dove sono le... No, quella è una pubblicità.
13: Cioè?
12: Sai che biscotti nella giungla.
13: Ah, sì, le gocce piccole.
12: Sì. Esatto.
13: Sì, più o meno. Ce
12: l'hai illuminato alla fine.
13: No,
12: vabbè,
13: no, non è vero.
12: Un motivo per urlare?
11: Un motivo, ma siamo sicuri che sia in senso negativo?
13: No,
11: per esempio, tanti ragazzi oggi hanno...
13: La Roma fa gol.
11: L'ultimo giorno di scuola, al suono della campanella. Bravo.
12: Li ho sentiti sotto casa, perché io ho una scuola lì vicino e usavano addirittura le trombette da stadio.
13: Le vuvuzela. Siamo tornati a Sudafrica 2010. Il nostro ultimo mondiale.
12: Nel 2010 l'ultimo mondiale. Che vergogna.
13: Eravamo giovani.
12: Tanto usciti malissimo ai gironi.
11: Però almeno eravamo lì.
13: Lui a 14, 14. Vabbè, il penultimo, scusate. Comunque, 335-787-1910, 3 motivi per urlare e il più sagace si porta a casa un bel gioco da tavolo.
11: Noi ci ritroviamo domani.
13: Certo.
12: Anche domani?
11: Anche domani.
12: Tutta
11: anche
12: la settimana?
11: Fino a giovedì.
12: Che fortuna.
11: Ciao.
12: Ciao Fra, a domani.
11: Ciao.

0: Dove sono le vacanze? Dove sono le vacanze?
1: Tra un mese e mezzo.
0: Dopo questa canzone, Serena Brancale, Levante, Deglia, mio paese, su Radio Latte 1000, che vogliamo fare? Vogliamo andare a lavorare?
1: No, andiamo a casa. Ciao, buona serata a tutti.
0: Ciao, dai che è lunedì!
1: Alla lunga.

0: D'altronde è lunedì anche per i potenti mezzi radiofonici.
1: Ma anche tre quarti, quattro quinti mezzi radiofonici, arriviamoci. Buonasera. Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi, ciao a tutti voi. State ascoltando non solo Radio Latte Miele, ma anche fin qui tutto bene.
1: Che fortuna, meno male.
0: Fortunatissimi non solo perché ci siamo noi, ma soprattutto perché anche per questa settimana giochiamo con 5 secondi.
1: 5 giorni in cui si gioca a 5 secondi questo bel gioco da tavolo dove si fanno delle domande. Per esempio, si chiedono tre cose. Oggi sono tre motivi per cui urlare.
0: Per cui urlare. Vi è successo qualcosa in questo weekend? Vi è successo qualcosa in questa giornata che ha dato il via alla settimana? Vai,
1: positivo, negativo, medio, placido, quello che volete. Cioè, qualsiasi cosa. Tre motivi comunque per cui urlare, che può essere, che ne so, assegnato a Magica.
0: No, la Roma non c'è sta a giocare. Ah, magari Fabio, Flavio ieri ha perso la finale del Roland Garros.
1: E chi che ti fa medio? Ah sì, i laziali, che visto
0: no,
1: che...
0: No, no.
1: I laziali ti favano medio.
0: Ma no, urli per il dispiacere, capito?
1: No!
0: Urlato.
1: No! Oppure perché ha vinto Kimi Antonelli il Gran Premio di Monte Carlo?
0: Sono sport, però stiamo dicendo. Non so, oggi avete saltato una riunione.
1: È arrivata la 14ª. Sì! Poi noi. Che ne sappiamo della 14ª?
0: Ma che ce frega noi della 14ª? 335-787-1910, un bel messaggio vocale dove ci fate sapere tre motivi per urlare.
1: Il più divertente, sagace e altri aggettivi simili a questi si porta a casa un bel gioco da tavolo.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Un mondo, soltanto adesso io ti guardo.
12: Latte Miele.
11: Hey, in questo mondo di ladri.
12: Latte Miele.
13: Com'era il mondo prima di te.
14: Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.

0: Rolling Stones, i The Colors su Radio Latte e Miele in questo lunedì 8 giugno. Stiamo giocando insieme!
1: Stiamo giocando a 5 secondi, il gioco da tavolo di Yes Toys, con oltre 1000 domande esilaranti che metteranno a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate, una pallina da battere sul tempo nella spiroclessitra. Sarai abbastanza veloce? 5 secondi, accendi la sfida, accendi il divertimento.
0: Gioco che potete portarvi a casa anche voi. Se rispondete al 335-787-1910 con un bel messaggio vocale, ci fate sapere 3 motivi per cui urlare.
1: Io per esempio dormo, d'ora non più in realtà, dormo su, in
0: la
1: un soppalco,
0: zanzara!
1: Nel soppalco, beh, non è che urli durante la notte,
0: sì, mi arrabbio, non le voglio più vedere le zanzare, tra l'altro in questo periodo non le sto vedendo.
1: Ecco, io dormo su un soppalco che è altro circa 1,70 m e ho una specie di tasca nel soppalco dove lascio il cellulare quando vado a dormire. Ecco, ieri sera ho messo il cellulare, non ho beccato il buco ed ha fatto un volo di quasi 2 metri.
0: Quindi
1: e là...
0: No, non hai urlato tu.
1: Ho urlato io.
0: Il cellulare.
1: No, il cellulare ha semplicemente iniziato a vibrare.
0: Tipo la scena che sta cadendo.
1: Tipo Mufasa nel Re Leone.
0: Non mi ricordare quel cartone animato perché solo al pensiero mi scende una lacrima.
1: A me è il trauma, cioè io non dormirò stanotte pensando a arriva Simba e inizia a fare papà, papà, hai visto gli gnu?
0: No, guarda.
1: Lasciamo stare.
0: Grandi e piccini all'ascolto, guardatevi il Re Leone, insomma, sì. Fa lo stesso effetto anche
1: alle
0: persone.
1: Della mamma di Bambi.
0: No,
1: cioè, nel senso che levano quella. Allora, sai cosa fece mia madre ai tempi? Per la scena della mamma
0: perché
1: di.
0: Perché dobbiamo piangere? Non ho capito.
1: Quella scena dove San muore la mamma di Bambi. Mia madre
0: ma
1: aveva.
0: Non dirlo, magari i bambini non lo sanno.
1: Ma è un film abbastanza lungo, cioè abbastanza vecchio. Avranno. Se
0: magari
1: non so, se
0: un
1: no.
0: bambino di 2 anni ha detto stasera voglio vedere Bambi per
1: ecco,
0: la prima volta.
1: Ecco, mamme di tutti i figli. Oggi è pure più facile perché si va digitalmente. Mia madre col VHS ci registrò sopra a quel punto. Voleva farlo anche per il Re Leone, ma non è andata.

0: Safe con Buona Domenica su Radio Latte e Miele. Abbiamo cominciato questa settimana, state ascoltando Fin Qui Tutto Bene, un programma che vi regala ogni giorno fino a venerdì un bel gioco da tavolo.
1: Ogni 24 ore nonché 3600 minuti. Non è vero, non ho idea di quanti siano i minuti 24 ore. No, stiamo giocando con con 5 secondi, questo bellissimo gioco dove si fanno delle domande.
0: Sì, oggi vi stiamo chiedendo di farci sapere al 335-787-1910 un bel messaggio vocale. Quali sono tre motivi per cui urlare?
1: Poi, se nel messaggio vocale voleste anche mettere magari un bel urletto.
0: Sì, fateci sentire.
1: Ecco. Certo, se siete in metropolitana no, perché a un certo punto senti
0: invece
1: uno che fa
0: bello.
1: Ciao ragazzi, tre motivi per urlare sono questo.
0: Oppure in mezzo al traffico, un motivo per urlare, abbassi i finestrini.
1: Ecco, ricordiamo che siamo in una fascia protetta, quindi non urli che possano essere riconducibili a qualcosa di volgare.
0: Ma urla tipo... come l'abbiamo fatto adesso, dai.
1: Oppure non basta, niente da questo.
0: Ma che devi fare? Devi urlare. È successo qualcosa questa settimana? È successo qualcosa in questo weekend? Succederà qualcosa di bello?
1: Oppure
0: prossimamente?
1: Per una di quelle cose fastidiose che succedono durante la giornata normale, no? Magari sbatti il mignolino, o ancora peggio, ti cade un uovo per terra. E quindi pensi anche, oddio, la puzza del pavimento.
0: Un uovo. Pensa che io banalmente ho pensato all'uovo di Pasqua, perché le uova a casa non le compro.
1: Perché non compri le uova a
0: perché
1: casa?
0: Perché non le uso. Cioè, perché mangio altro.
1: Ma che vuol dire? Cioè, uno
0: degli
1: perché alimenti
0: dovere più
1: comodi.
0: Perché per forza le uova a casa sono nel frigo?
1: Vabbè, no, ma tranquillo, continuo a parlare di cose healthy.
0: Può essere un motivo per urlare, no?
1: Sì, che non hai le uova a casa. Cavolo, vuoi fare un tiramisù o tutto tranne che le uova?
0: Fa niente.
1: Non fai il tiramisù tu.
0: Ma cosa devo fare? Io sopravvivo, non cucino. 335-787-1910. Volete ricevere un bel gioco da tavola a casa?
1: Tre motivi per cui urlare. Tipo, Simone, impara a cucinare!

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Spot.
5: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
6: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
8: Vi stiamo regalando un bel gioco da tavolo, stiamo parlando di 5 secondi.
9: Tre motivi per cui urlare, 335-787-1910, i vostri messaggi vocali.
8: Anche dei begli urli, eh. Fateceli sentire. Su Radio Latte Miele c'è Riccardo Cocciante. Ah!

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Buongiorno bambina, c'è da pagare il conto. No, questa è una cosa, è un'aggiunta mia. Ma Rosso Ramazzotti dal 1985 su Radio Latte Miele. Parliamo di conti e soprattutto conti che tornano un po' di moda in questo periodo. Perché si parla scontrini pazzi. È arrivato quel periodo dell'anno dove si parla di gente che va a comprare qualcosa e lo strapaga.
1: Ho visto la notizia del gelato.
0: Ecco, anche se in realtà non sono molto d'accordo. Cioè all'inizio,
1: cioè, quanto hanno speso?
0: Allora, questa turista americana che insieme al fidanzato ha mangiato un gelato a piedi, quindi neanche al tavolo, due gelati 44 euro.
1: Che ci ha messo sopra, scusami?
0: Allora, siamo a Piazza Navona, intanto contestualizziamo, perché anche all'inizio l'ho visto con un occhio un po' critico, l'ennesima coppia di turisti che è stata fregata, ma poi ho letto che hanno preso due coppette da tre gusti e poi comunque hanno preso anche due cannoncini, cioè cannoli in realtà siciliani, e anche dei macarons, che sono quelle cose zuccheratissime, che...
1: ma quelli di cioccolato sono dei macarons?
0: No, quelli zuccherati, quelli che sembrano dei piccoli hamburger però sono dolci.
1: Non ce li ho presenti, ma quanti ne hanno presi per arrivare a...
0: Non si sa quanti, hanno preso comunque due cannoncini, mentre i macarons non si sa, però alla fine era 12 euro a gelato, 2 euro per la panna in più, 6 euro per i macarons.
1: No, aspetta, 10 12 per... euro a gelato?
0: Sì.
1: Quindi 24 euro due gelati?
0: Due gelati 24 euro, poi 4 euro
1: ma
0: per la panna.
1: Ma la coppetta è d'oro, te la porti a casa?
0: No, però il prezzo è scritto. Ora, io okay, sono contro allora, queste cose.
1: Sono d'accordo che il prezzo sia scritto, però magari tu vai un po' alla cieca. E di solito i turisti americani non vengono in Italia non solo per apprezzare le bellezze culturali del paesaggio, ma anche...
0: gelato, cioè, e pizza.
1: No, ma anche perché arrivano con un potere d'acquisto maggiore.
0: Sì, certo. Io sono comunque convinto che loro potevano essere un po' più attenti, perché se arrivano a fare polemica e spendono 44 euro, che ovviamente per loro non hanno il valore che gli diamo noi, perché là la vita è un po' più alta a livello di nero, mi dico: A, potete stare più attenti. B, sei a Piazza Navona, sei in centro, sei in una zona turistica. Per antonomasia si sa che lì le cose costano il doppio rispetto a un posto normale.
1: Sì, ma la coppetta a tre gusti 12 euro mi sembra un po' esagerata. Cioè, non era una coppetta, era un secchiello.
0: No, doveva essere un secchiello dal nostro punto di vista. Però basta stare un po' più attenti, perché loro pensavano che i cannoli al pistacchio e i macarons fossero così
1: omaggio.
0: Gratis, in omaggio.
1: Ah, okay.
0: Che non dice? Più omaggio o mangio in questo caso.
1: Omaggio, è come? Lo mangio e non ci torno più, però. No, scherzo, ci mancherebbe, questa gelateria ha dei prezzi un po' più esosi.
0: Colmo? Gli ha fatto pure schifo il gelato, non gli è piaciuto.

0: Samuele Bersani dal 1995 su Radio Latte e Mele, dove abbiamo parlato di l'ennesimo scontrino impazzito, no? 44 euro per due gelati, dei macarons e due cannoli.
1: Secondo me ogni estate dobbiamo tirare fuori almeno uno scontrino a settimana.
0: Infatti,
1: così abbiamo... strano, taglio del... c'è il taglio del gelato, no?
0: No, no, perché dice dopo il taglio delle accise, leviamo anche le accise sul gelato.
1: Cos'era uscito lo scontrino l'anno scorso del taglio della pizza?
0: A finale Ligure era successo che una mamma si è ritrovata un supplemento di 2 euro per l'aver chiesto di tagliare un toast.
1: Sì.
0: E allo stesso posto, cioè la stessa zona di comunque della Ligure, che è sempre finale Ligure, c'è stato un supplemento di 2 euro per il piatto condivisione, scritto nello scontrino, perché hanno chiesto un piattino in più.
1: Oh, forse è un qualcosa di un obbligo comunale di aggiungere qualsiasi servizio extra nello scontrino, perché è successo a finale Ligure.
0: Sempre lì, sempre in quella zona. Poi in tutta Italia succedono queste cose. Tanto che ho pensato che sarebbe molto figo fare come fanno due TikToker, che praticamente prendono i posti con le recensioni peggiori su TripAdvisor e vanno in quei posti a mangiare per vedere se effettivamente l'esperienza è così scadente.
1: Ma perché devo farmi del male sapendo che sto andando a mangiare delle robe che forse non dovrebbero essere così buone?
0: Dovremmo fare questo però in tutti i posti dove dicono che danno dei supplementi brutti, sbagliati, chiedere le stesse cose per vedere se è vero.
1: Sì, però tipo... poi lo paghi tu il conto, va bene?
0: Vabbè, 2 euro in più, dai, ma che te frega?
1: Ma 2 euro in più per che cosa? Perché mi hai tagliato il toast?
0: Però vabbè, comunque ha dovuto sporcare il coltello.
1: Ma me lo porto da casa, il coltellino, mi taglio il toast da solo.
0: Tu giri con un coltello in tasca?
1: Ma che, no, sto scherzando.
0: Simone, che stai dicendo?
1: No, non è per quello.
0: No, continua, prego.
1: No, era per dire che se me lo taglio col dito il toast, tanto non è così.
0: Ma
1: così
0: no, ma perché comunque tutte le cose che devi fare alla fine tu non devi pensare solo
1: me
0: al...
1: lo porti, per favore? Mi puoi portare un tovagliolo? Sì, certo. 3 euro.
0: E poi lavalo tu il tovagliolo poi.
1: Ma non...
0: capito, è quello.
1: Allora, se è quello che poi devi lavare.
0: Ma guarda che l'acqua costa tanto. Cioè, comunque devi riscaldarla l'acqua, riscaldarlo.
1: Costa
0: vuol
1: tanto
0: dire
1: l'aria condizionata.
0: Energia, l'energia. Sappiamo che sta succedendo in politica
1: allora
0: estera.
1: Allora siamo a casa.
0: Sì.
1: Siamo
0: infatti
1: a casa, non
0: ma infatti se non vuoi, se non ti puoi permettere 44 euro
1: ma
0: di
1: no,
0: gelato
1: no, non apprezzo il fatto che non sei mai pagato il taglio del toast, perché adesso deve arrivare, cioè non è che devo stare a casa io. Fai questo, non vengo nel tuo ristorante o nel tuo bar, ci mancherebbe.
0: Punto a capo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Spot.
8: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
9: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
8: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
9: Più visibilità, più clienti, più risultati.
8: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
9: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
8: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
10: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.

0: Maschera Z dal 2016, ti sembra normale? Ecco, ti sembra normale trovare uno scontrino così tanto esoso quando hai mangiato due cose per cui hai ancora più fame rispetto a prima?
1: Cioè, lo chiedi a una persona che fa fatica a spendere per il caffè alla macchinetta.
0: Tu non sai neanche che forme hanno gli scontrini. Infatti no, arriva la scienza dimostra che ci aiuta. Perché oggi prendiamo uno studio della University of Pennsylvania.
1: Sì?
0: Che dov'è?
1: Stati Uniti.
0: Esatto, bravo. Pensavo che te ne uscissi con...
1: Perché c'ho, tu ci pensi... Venia.
0: Allora, più uno scontrino è assurdo, più la gente lo fotografa invece di contestarlo. Tanto quello che hanno fatto oltretutto i due turisti americani.
1: Ma poi l'hanno contestato.
0: Ma no, in realtà non l'hanno contestato, hanno semplicemente messo sui social.
1: Ma è un sono andati poi con l'obiettivo di contestarlo.
0: Ma non sono andati là.
1: Che bello, le foto di Roma, sì, il Colosseo e poi noi due di fianco allo scontrino.
0: Ecco, io una volta ho contestato una cosa del genere. Ho preso un gelato e l'ho pagato anch'io tanto e ho fatto: ma poi mi date anche tutta la vaschetta? No. Ho risposto così,
1: okay.
0: Ho fatto la battuta simpatica. Questa è stata la mia contestazione. Comunque, tornando allo studio della University of Pennsylvania, ha osservato che davanti a prezzi percepiti come ridicoli, le persone spesso reagiscono prima condividendo l'esperienza piuttosto che cercare di risolverla. Cioè, non la vogliono risolvere, non vanno a dire là, oh, però. Cioè,
1: sto pensando alle foto che ho fatto agli scontrini. L'ultimo che mi ricordo.
0: Per un rimborso.
1: A Palermo. No, avevo speso pochissimo. Ho mangiato da Dio. Tipo, avevo speso, ma non mi ricordo quanto. Ero con una mia amica. Avevamo speso nulla, forse 15 euro a testa.
0: Vabbè,
1: con
0: guarda.
1: Anche bottiglia di vino. A cena!
0: Perché in realtà non era bottiglia di vino, ma era dell'acqua.
1: Buonissimo.
0: Solo che tu eri veramente ubriaco.
1: Al sapore di vino, buonissimo.
0: Di vino, ma nel senso proprio a livello dall'alto.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene!

0: potrei cantartele qui.
1: Diciotto in punto.
2: Spot.
3: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
2: Dai, dimmi.
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
2: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
2: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'ultima canzone di Rama si chiama Cabana su Radio Latte Miele in questo lunedì 8 giugno. State ascoltando fin qui tutto bene? Lascia giusto telefono, Vaschi.
1: No, stavo mandando un messaggio.
0: No, e non si fa, stiamo a lavorare.
1: Vabbè, ma
0: se no ti sbatto fuori in corridoio, come no, si faceva a scuola.
1: Dai,
0: eh?
1: Prof, la prego, non mi sbatti in corridoio. Ma che stai dicendo? Cioè, tu fai violenza sugli istituti, subito.
0: No,
1: delle...
0: ti sbatto è metaforico.
1: Ah, ok.
0: Capito?
1: No, però sai che te ti danno gli schiaffoni i professori,
0: no,
1: quando eri.
0: No, cioè, non sono nato mica negli anni 40.
1: Però a me sì, io mi ricordo elementari due schiaffi della prof.
0: No, schiaffi mai, schiaffi, ecco, mai.
1: Ora mia madre ascolta questa, questo momento che di cui stiamo chiacchierando e va subito dalla prof. Non so se effettivamente sta ancora insegnando.
0: Chi? Tua madre?
1: No, la maestra delle elementari.
0: Che si chiama? La schiaffeggiatrice?
1: No, però è il nome standard di una maestra delle elementari, Maria Antonietta.
0: Che salutiamo, scherziamo, sì, abbracciamo. Anzi, Maria Antonietta, se vuoi ricevere un bel regalo, noi stiamo giocando con 5 secondi e tra pochissimo andremo a sentire un po' i vostri messaggi.
1: E infatti abbiamo chiesto 3 motivi per cui urlare la prof, che magari dopo che sei stato cattivo ti dà uno schiaffetto sulla nuca. Mi
0: adesso avrà ripensato alle marrachelle che hai fatto te con i tuoi compagni.
1: Non sono stato io.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
6: Spot.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
10: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
9: Sì, e se poi è una fregatura?
10: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
9: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
10: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
11: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971-2873-26. Orario continuato dalle 9.
12: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
13: Latte Miele.
14: Si può scivolare, se così si può dire. Questioni di cuore.
13: Latte e miele.
15: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
16: Radio Latte e Miele.
13: La tua musica italiana.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Latte Miele, lunedì 8 giugno. State ascoltando fin qui tutto bene? Un programma giocherelloso.
1: Giocherelloso mi sembra un termine che hai preso dalla Treccani e l'hai un po' storpiato. Stiamo giocando insieme a 5 secondi questo bel gioco, giocherelloso.
0: Sì, che stiamo regalando ai nostri ascoltatori che ci scrivono al 335-787-1910. Abbiamo al telefono Alice da Cecina, vero Alice?
2: Sì, ciao.
0: Ciao Alice. Ciao. Alice, come stai? Tutto bene?
2: Sì, tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, grazie. Siamo molto contenti di sentire anche come sei
1: soave,
0: rilassata.
1: C'è una nuvoletta che si aggira per la città di Cecina.
0: Com'è il tempo lì a Cecina?
2: Sole, caldo.
0: Caldo.
2: Insomma,
0: caldo.
1: Quindi
2: molto
1: motivi...
2: caldo.
0: Però c'è il mare a Cecina.
2: Certo, e domani mi faccio anche il primo bagno della stagione.
1: Un motivo per urlare, perché vi abbiamo chiesto agli ascoltatori di dirci tre motivi per cui dovreste urlare. Tu ne hai detti tre che ci hanno fatto molto ridere.
2: Esatto, e mi sono venuti in mente quelli.
0: Allora, una sono i fulmini, vero?
2: Sì, io, cioè, più che fulmini, rumori forti.
0: Rumori
2: io,
0: forti.
2: Cioè, per cioè, se
0: tuoni,
2: c'è il temporale, a ogni tuono urlo, cioè, mi parte quell'urletto.
1: Tu vivi con i tuoi genitori, Alice?
2: Con mia madre, sì.
1: Mi immagino tua madre che ogni volta che c'è un tuono fa, ecco, ora arriva Alice. Subito dopo.
2: Certo, sì.
0: Già se lo aspetta. E poi parlavi della patente, sì. Perché non l'hai ancora presa?
2: Ho fatto l'esame sabato e per la seconda volta mi hanno bocciato al pratico.
1: A pratico?
2: Mi riscrivo, però salto la teoria e ho un altro anno di foglio rosa.
1: Te lo chiedevo perché in realtà ai miei tempi, quando si facevano le patenti, dopo la seconda bocciatura della pratica devi rifare la teorica. E infatti sono stato bocciato due volte alla pratica. Ho dovuto rifarla.
0: Ma Alice, cos'è che hai sbagliato nella pratica?
1: Infatti.
2: Tutto perfetto. A un certo punto mi hanno detto: fai un'inversione di marcia a senso unico invece di farla a tre tempi. Io mai fatta, avevo praticamente già finito, ho preso veloce, mi stavo per schiantare contro un camion parcheggiato perché ero sola, ma proprio a 2000, e l'esaminatore si è praticamente spaventato tantissimo,
0: sì, certo.
2: e non sapeva come dirmelo, che non ero stata promossa, e mi fa: guarda, e non me ne volere, ma mi sono spaventato tantissimo, cioè, ho proprio visto il camion in faccia, cioè,
0: ho visto la fine della vita,
1: ho visto tutta la mia, esatto, vita in un minuto.
0: Alice, vabbè. Allora, per tirare sul morale a te e all'esaminatore,
1: sì,
0: ti arriverà in regalo il gioco 5 secondi a casa, ok?
2: Ok, grazie.
1: Dai, in bocca al lupo per la terza prova.
0: Forza,
1: ciao Alice.
0: Forza.
2: Vive il lupo, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: basta!
1: Una rivisitazione in stile 2026, Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca su Radio Latte Miele. Noi stavamo giocando a 5 secondi con i nostri ascoltatori, per la precisione eravamo al telefono con Alice, che sarà la fortunata nel gioco,
2: ma sfortunata in patente.
1: Ci ha raccontato che siccome parlavamo di tre motivi per cui urlare, uno di questi era prendere la patente, sì, perché è stata bocciata per ben due volte la pratica.
2: E poi beata lei che è stata bocciata due volte e può rifarla la pratica, perché io fui bocciato due volte perché la prima, allora, andò male perché non controllai prima di partire e mi fece fare tutto l'esame, l'esaminatore, e alla fine mi disse: guarda,
1: tutto ok, però ma già in partenza avevi sbagliato,
2: e quindi bocciato. Io lo mandai a quel paese in maniera anche abbastanza plateale, ero giovane e inesperto. Secondo esame di pratica, indovina qual era l'esaminatore?
1: Lo stesso
2: identico.
1: Quindi già bocciato anche
2: in partenza.
1: Mi ha
2: guardato, mi ha chiesto una cosa del genere, tipo quella che hanno chiesto ad Alice,
1: l'inversione,
2: perversione, controversione di mille modi diversi. Alla

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Spot.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Viaggio con l'artista. In esclusiva, l'intervista a cura della giornalista Gherarda Cerone.
6: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto e ben ritrovati nel nostro viaggio con l'artista. Questa sera a viaggiare con noi sarà Michele Sabatini, poeta e consulente per la comunicazione. Benvenuto.
7: Grazie Gherarda per avermi invitato a parlare della mia scrittura. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Latte e Miele Rete Sud.
6: E qui per presentarci il suo libro dal titolo Una bellezza asciutta. Perché ha scelto questo titolo?
7: Una bellezza asciutta rappresenta la forza della vita, che è anche la potenza creatrice della poesia. È la vita cristallizzata, distillata, ridotta alla sua essenza più pura. È tutto ciò che rimane dopo la tempesta e da cui si può iniziare a ricostruire. Una bellezza asciutta è anche il titolo di una poesia ed è una persona. Sono presenti entrambe nel mio libro pubblicato da Bertoni Editore. Vi invito a leggerlo per conoscerle meglio.
6: Il suo libro è un romanzo di formazione. Ci spieghi meglio?
7: Perché racconta una traiettoria esistenziale, la mia. È un'opera autobiografica che comprende testi scritti durante un arco temporale di quasi 30 anni e intende riflettere su un percorso, riconoscere un'evoluzione. Nel libro c'è la mia vita, in fondo quella di ognuno di noi. Ci sono amori, crisi, reazioni, voglia di crescere e paura di aprirsi al nuovo, errori, insegnamenti, felicità, persone. Spero che chi leggerà le mie poesie possa trovarvi un pezzo di se stesso. Sarebbe un grande dono.
6: Questa silloge di poesie ha una struttura narrativa?
7: Può sembrare strano, ma effettivamente è così. Ho cercato di andare oltre il concetto di raccolta di testi poetici uniti da un filo comune. Piuttosto ho preferito raccontare una storia, che è la narrazione per frammenti di una ricerca sofferta, quella di una possibile identità personale, un argomento centrale della produzione poetica di ogni tempo. Ho cercato di plasmare tutta questa materia informe per una fondamentale necessità di sopravvivenza. Ed è questa la forza ultima e vera della poesia. La poesia ci salva, perché come la lettura ci aiuta a stare bene. La poesia e la lettura hanno un grande potere taumaturgico, purtroppo troppe volte dimenticato.
6: Il suo libro ha avuto anche importanti riconoscimenti ed è stato segnalato in concorsi di livello nazionale. Ci dettagli meglio.
7: Una bellezza asciutta lo scorso ottobre si è classificato terzo alla 11ª ragunanza di poesia, narrativa, pittura e fotografia a Roma, ma ho partecipato anche ad altri premi letterari. Al di là della competizione e del risultato, che paradossalmente è affine alla messa in discussione di sé, che nasce dalla decisione di iniziare a scrivere e continua con il proporsi ad una casa editrice. La partecipazione ad un concorso letterario è un importante strumento di promozione editoriale e di networking. Si può entrare in contatto con tante persone interessanti, In questo senso, il libro diviene un lasciapassare che permette all'autore di accedere a esperienze molteplici e soprattutto formative. Io, ad esempio, ho avuto la fortuna di presentare il mio libro in eventi ad hoc e festival letterari, l'ho donato a biblioteche, ne ho parlato a scuola con studenti e insegnanti. È un viaggio intenso che racconto quotidianamente sui miei profili social, Facebook, Instagram, TikTok, Threads e LinkedIn.
6: Ci legga qualche verso di una delle poesie che ha per lei maggiore intensità emotiva.
7: Voglio leggere Appunti, la poesia che chiude la mia silloge. Questo è un testo che ha vissuto varie vite, perché nasce come biglietto d'auguri per un matrimonio, diventa la quarta di copertina del libretto della messa di questa celebrazione, ma soltanto quando ho visto questi versi sovrapporsi ad una foto dei miei nonni paterni, Maddalena e Vincenzo, in un momento di ingenua intimità in tarda età, ne ho compreso il significato più profondo. Così ho preso queste note per cercare di orientarmi e fare meglio nella vita. Appunti, fa così. La felicità va a momenti e dare attenzione al rumore, ascoltare il cosa e il come, perché la fortuna non esiste, si costruisce, fa storie e vita insieme, cammini, cadute, ripartenze, e farsi amico il tempo, non badare alla forma, continuare a conoscersi quando tutto è conosciuto. Grazie a te, Gerarda, e agli ascoltatori di Radio Latte e Miele Rete Sud per l'ospitalità. Spero di risentirci presto.
6: Grazie a Michele Sabatini, grazie alla sua profonda sensibilità e grazie per averci fatto dono della sua mirabile penna. Infatti restituirci i suoi versi ci ha emozionato tanto. Io ne approfitto anche per ringraziare chi cura la produzione e la parte tecnica di Radio Latte e Miele, voi che siete all'ascolto. A risentirci.
3: Latte e Miele.
8: Sono stati tanti i vostri messaggi vocali dove ci avete raccontato tre motivi per cui urlare, ma tranquilli, torniamo domani.
9: Salvatevi comunque il 335-787-1910 perché torneremo con altre domande.
8: Sempre con il gioco 5 secondi.

0: hanno riportato nel 1984 con Ci sarà su Radio Latte Miele. È lunedì, è l'8 giugno e in questo mese Albano, che non è solo un grande cantante,
1: ma anche un grande capo di azienda vinicola.
0: Anche.
1: Vero.
0: Ma in questi giorni ha celebrato un matrimonio.
1: Cioè è diventato anche prete?
0: Celebrante, si
1: chiama. Ah, ok.
0: No. Ovviamente non è un matrimonio che si è celebrato in chiesa, ma sono quelli dove puoi far sì che una persona tua cara possa celebrare al posto del prete.
1: Mi sto immaginando Albano prete, che in realtà è Fra Albano, perché frate Albano, no? Come si dice? Don Albano,
0: cioè, ma anche Fra Albano va benissimo.
1: Ma Don Albano praticamente è una sitcom degli anni 90 siciliana. Cioè, mi ricorda un pochino quel fare.
0: Allora, non siamo in Sicilia, no. Ma questo matrimonio è andato in scena a Vasto, in Abruzzo. Ha fatto da celebrante per una coppia di amici e non si è limitato a celebrarlo e basta, ovviamente. Cioè, Albano al matrimonio.
1: Tutto
0: che
1: cantando,
0: fai?
1: Cioè. E ha cantato Per sempre sì di Sal da Vinci, ovviamente, visto che è tutto in rima.
0: Azzeccata.
1: Insomma.
0: No, ovviamente, durante poi la cerimonia ci sono stati dei momenti folcloristici dove ha cantato anche Albano. Siccome io non penso di sposarmi, una cosa che vorrei fare al matrimonio.
1: Tra poco, dici, dovesse succedere.
0: In generale, non penso che sarà nel mio futuro.
1: Nell'aria.
0: Però mi piacerebbe tanto fare da celebrante.
1: Cioè,
0: ai miei amici, cioè fare quello che ha fatto Albano qualche giorno fa.
1: Che poi in realtà, quando due persone si sposano in comune, vanno dal sindaco o comunque da qualcuno che si occupa di fare unioni civili e fanno l'unione civile in municipio molto tranquillamente col testimone. Poi la celebrazione in realtà può farla chiunque, cioè non è che c'è bisogno di qualcuno che ufficialmente lo fa, deve essere uno che sa semplicemente parlare, quindi tu non potresti.
0: Allora, l'importante è che ci sia ovviamente tutto indicato in comune, poi di avere la fascia tricolore. Colore,
1: ah sì?
0: Per forza.
1: Ah, visto che l'Inter ha vinto lo scudetto, tu puoi tranquillamente farlo. Credo abbiamo

0: Il battito animale di Raf su Radio Latte Miele. Noi poco fa stavamo parlando di matrimoni,
1: sì.
0: E se in questo caso Albano ha celebrato il matrimonio, sì, di una coppia di amici,
1: ha sancito l'amore per sempre.
0: Viva, una figura che mi piacerebbe ricoprire anche a me, eh. Però c'è chi ha dovuto abbandonare il matrimonio dell'amico perché ha ricevuto la convocazione ai mondiali proprio all'ultimo secondo.
1: Ah cavolo, io che spaccio di cognome Vasquez, non ho visto ultimamente le notifiche. Mi ha chiamato la Spagna?
0: Potrebbe, prova a guardare il telefono.
1: Però
0: perché
1: non ho un amico che si è sposato, quindi non regge la storia.
0: È successo a Ederson, il calciatore dell'Atalanta, ormai ex Atalanta, andato a giocare in Inghilterra al Manchester United,
1: yes.
0: Che dopo l'infortunio del tuo giocatore giallorosso Wesley,
1: sì,
0: Carlo Ancelotti, che è il CT del Brasile, ha chiamato proprio in queste ore Ederson per sostituirlo, ma lui era al matrimonio di un suo amico.
1: Vabbè, ma che doveva farlo in maniera così impellente? Poteva un attimino finire la celebrazione e poi andare.
0: Allora, si vocifera che lui abbia chiuso valigie così al volo, abbia salutato tutti per raggiungere il prima possibile il Brasile ai mondiali.
1: E cosa ha portato? I confetti, cioè era quella la storia.
0: Ho chiuso la valigia, c'ho solo l'abito.
1: È arrivato
0: il matrimonio,
1: cioè per prima convocazione nazionale per i mondiali. Lui è elegantissimo.
0: Esatto,
1: no? Non stai esagerando? In realtà stavo... Pensa se era lui a celebrare il matrimonio. Questo matrimonio non sa da fare, prende e se ne va.
0: Vabbè,
1: devo giocare.
0: La fascia tricolore va ridata indietro. Adesso non so come funziona in Brasile, magari puoi celebrarla. Perché mi dispiaceva, sempre tornando al ruolo del celebrante,
1: sì,
0: ridare la fascia tricolore, perché è
1: non
0: un qualcosa che il comune ti dà temporaneamente. Poi svolgi le tue funzioni, quelle istituzionali, e ci ridai la fascia, va bene?
1: È un po' come quando giocavamo a calcio ed eravamo piccoli, che c'era uno che si portava a casa le maglie da pulire e da ridare alla società, no? Tu le pulivi e pensavi, cavolo, ora sono importante, e poi le ridavi e c'era un po' quella delusione.
0: Niente, esatto. C'è stato anche un po', secondo me, un briciolo di delusione anche per quanto riguarda Ederson, che va già la testa in vacanza. Scusami, sono al matrimonio, non ho mai convocato nei 26 che porti in Brasile, poi cosa faccio? La ruota di scorta,
1: Per andare a fare il mondiale,
0: Come minimo finisco il trenino al matrimonio e poi arrivo.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
12: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
11: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
12: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
13: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
14: Aperto anche la domenica.

0: cominceranno questa settimana.
1: Giovedì?
0: Giovedì, il calciatore Ederson ha dovuto mollare il matrimonio dell'amico perché è stato chiamato all'ultimo per sostituire un compagno infortunato.
1: E c'erano i suoi colleghi che giocano, cioè italiani, quindi giocano nell'Italia, che lo guardavano con la lacrima e anche un po' d'odio.
0: Con invidia. Ieri, con tra l'altro, ho visto Italia-Grecia, anzi Grecia-Italia, abbiamo vinto 1-0, gol di grande Pio Esposito.
1: Ok, io non l'ho vista.
0: Sta giocando praticamente l'Under 21, tutti i giovani, e stanno facendo un'ottima figura.
1: Che mi sembra comunque la cosa migliore da fare, anche se hanno parlato di far fare minutaggio a questi ragazzi, perché noi abbiamo vinto l'Under 17, per esempio, dell'Europeo, solo che le altre nazionali Under 17 hanno giocatori che hanno 15 anni, perché li fanno giocare in categorie più alte.
0: Sono già alcuni che sono ai mondiali di calcio.
1: Tipo
0: 2026. Parlando sempre di mondiali, i nostri vicini svizzeri hanno un urgente bisogno di trovare una nuova sede per gli allenamenti.
1: Vabbè, latte e miele, via Bernardo 40.
0: Ma sono, devono essere lì negli Stati Uniti.
1: Ah, ok.
0: Perché si trovano al momento a San Diego, California, e hanno un problema con le vipere velenose.
1: Cioè?
0: E tutte le aree verdi circostanti sono piene di vipere velenose.
1: Bene.
0: Capito?
1: No, ma mi fa paura. Anche perché i serpenti sono gli unici animali che, per cui dico, potrei essere spaventato. Che cos'è questo?
0: Mi vengono i brividi a pensare ai rettili. Cioè, tra serpenti e vipere. Quando faccio quelle camminate rare in montagna, ho sempre paura quando sento un rumore.
1: Vabbè, conoscendoti in realtà,
0: spunti fuori qualcosa. Biscia, un drago.
1: La cosa di cui dovresti avere meno paura sono le bisce, gli animali in generale. Perché secondo me tu dovresti spaventarti più dei crampi, dei mancamenti, dei momenti di...
0: Comunque, ragazzi, stanno cercando una soluzione in breve tempo, perché la Svizzera tra qualche giorno comincerà i mondiali di calcio, anche perché non si trovano solo nelle aree circostanti, si trovano anche in campo.
1: Ma sai cos'è? Alla fine queste cose, secondo me, sono tutti italiani che stanno cercando un modo per essere ripescati, no? Si è parlato di malattie, di situazioni politiche strane, ora pure le vipere, non lo so.
0: Siamo noi
1: le macumbe.
0: Svizzera, esatto, sono le nostre macumbe. Se si ritira la Svizzera, al massimo fanno giocare le vipere.
1: Ma
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 19 in punto.
3: Spot.
4: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Aranciata fra Quintale su Radio Latte Miele nella serata di questo lunedì 8 giugno. State ascoltando Fin qui tutto bene, come stai Vaschi?
1: Meglio molto bene, lei Simone Rossi come va? Come
0: carico,
1: va?
0: Carico, perché tra pochissimo andremo a sentire anche Alessandra Tropiano del meteo.it.
1: Io ho paura.
0: Senza la nostra bussola meteorologica non possiamo cominciare bene la settimana. Però vogliamo ricordare anche che siccome sta iniziando l'estate, estate vuol dire tanti tour.
1: Vuol dire anche partnership, infatti siamo radio partner del tour 2026 di Rotta su Cuba, Into the Groove.
0: Into the Groove partirà il 20 giugno da Lamezia Terme, quindi siamo in Calabria. Provincia di Catanzaro, certo. Poi ci saranno anche tante altre date tra giugno, luglio, agosto, insomma un'estate bella importante con i di Rotta su Cuba, e ricordatevi che Radio Latte Miele è radio partner.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a €11,90, il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a €7,90. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a €1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
7: L'economia.
6: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma, ha aggiunto, che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
8: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
9: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
8: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
9: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
8: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Latte Miele, ancora una buona serata, siamo all'inizio della settimana, il lunedì è 8 giugno, abbiamo bisogno di cose, bere, pratiche, buone sicurezza.
1: Buone notizie vorremmo, e per questo ci siamo un po' affidati a una ragazza così pescata in giro per l'etere, c'è Alessandra Tropiano del Meteo.it, ciao Ale!
2: Allora ragazzi, se avevate bisogno di gioia e simpatia non sono la persona giusta oggi. Per le buone notizie invece dai, potrei più o meno funzionare.
0: Noi
2: dai.
0: Ti chiamiamo per il tempo della settimana, quindi
2: solo per quello.
0: Ci accontentiamo di questo, ci dispiace.
2: Va benissimo, ma ragazzi vi dirò, porto buone ma anche a tratti cattivine notizie. Da cosa partiamo?
0: Da quello che vuoi. No,
1: cattivine,
0: io parto sempre dalla brutta.
1: Dai, partiamo male, partiamo,
2: dai, allora,
1: salendo.
2: La brutta è che al nord in questi giorni, specie tra domani e dopodomani, avremo ancora un po' di instabilità data di queste correnti atlantiche, che quindi porterà qualche temporale specialmente su Alpi e Prealpi. Però già mercoledì, che sarà la giornata un po' più complicata, potremo vedere qualche disturbo sempre sotto forma di acquazzoni temporali anche sulle pianure del nord. Insomma, però
0: dire?
2: Vi dico, non è neanche così male. Ecco, ci mantiene le temperature
0: brava,
2: un po' bassine.
0: Brava, secondo me rientra in quella fascia quasi della bella notizia. Perché come sto dormendo io in queste sere, finalmente, che magari ha un po' rinfrescato, ha abbassato le temperature, ma sono un bambino di 12 anni, dormo tantissimo.
1: Parliamoci chiaro, deve essere un'acquazzone di quelli pesanti, perché se è un po' di acquolina così, crea solamente l'umidità
2: e
1: zanzare.
2: Esatto, non fa altro che sollevare l'umidità dal terreno e tutte queste sensazioni di afa di calore. No, allora diciamo che la situazione per mercoledì sarà abbastanza intensa dal punto di vista dei temporali, quindi attenzione anche alla grandine, questa potrebbe essere la giornata un po' più antipatica della settimana. Poi da giovedì però torna a farsi vedere anche al nord il famigerato anticiclone africano, di cui purtroppo non ci libereremo, insomma, molto facilmente nel corso di quest'estate.
0: Allora, per celebrare un po' questa mezza bella notizia, facciamo una cosa: siccome la prima volta che abbiamo ascoltato insieme questa canzone tu la cantavi e
1: la
0: ballavi,
2: sì.
0: Ci sono su Radio Latte Miele,
2: ma allora mi fate felice.
0: Esatto. I pinguini tattici nucleari solo per te, Tropiano.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Latte e Miele. Siamo al telefono con Alessandro Tropiano del Meteo.it. Abbiamo parlato della situazione Nord Italia per questa settimana.
1: Centro e Sud.
2: Esatto, eccoci qui. Allora, gli amici del Centro Sud potranno già ascoltare questo tormentone estivo dei pinguini tattici nucleari, direi anche in spiaggia, perché al Centro Sud è già estate e questa settimana proseguirà, insomma, su quest'onda lunga di bel tempo, di temperature tutto sommato estive, però senza neanche troppi picchi molto alti come quelli che abbiamo già registrato purtroppo qualche tempo fa, quindi una vera e propria estate italiana con il sole protagonista e questo anticiclone che dicevamo poi da giovedì sarà in rimonta anche sulle regioni del nord, quindi da giovedì al weekend situazione tranquillissima, del tutto estiva, pochissimi i temporali di calore, solo appunto sulle Alpi, e le massime tra i 27 e i 30 gradi. Ma quindi no, insomma un quadro direi quasi perfetto.
0: Da mettere in banca questo quadro, non da appendere, mi piace moltissimo, a parte la sporcatura del mercoledì.
1: Vabbè, ma
0: su posso... Alpi e Prealpi.
1: Se non ci fosse quella sporcatura, noi siamo il risultato delle cose belle e brutte che ci accadono nella vita.
2: Ma poi la perfezione non esiste, ragazzi, neanche nel meteo, quindi va benissimo così.
1: Ora, un bel gessetto in mano, preparati per andare alla lavagna, perché la prof Tropiano deve dare il voto a questa settimana.
2: Allora, vi dirò, nonostante io sia un po' ostile in questi giorni al caldo estivo, perché mi provoca questi cali di pressione terrificanti per cui sembra una signora che ha bisogno dell'aiuto per alzarsi, per camminare e affrontare la sua giornata, vi dirò che oggi, questa settimana, per me è un bel 8.
1: Bello,
2: sarebbe stato 8 e mezzo, a parte i temporali del mercoledì che ce l'hanno un po' abbassato.
1: Ma a noi va benissimo l'8, perché se lo mettiamo in orizzontale è un infinito.
2: vi dirò, se fossero infinite queste temperature estive, anch'io ci metterei la firma.
1: A Miami.
2: Nel senso che sarà proprio una settimana senza neanche troppo caldo e va bene così.
0: Va bene, grazie Alessandra Tropiano del Meteo.it per il voto della settimana e per queste belle informazioni. Salutino.
2: Allora, un salutino a tutti gli ascoltatori da Alessandra Tropiano del Meteo.it, dove il fa la differenza all'infinito.
0: Grazie Ale, ciao.
2: Ciao. Fin qui tutto.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Viaggio con l'artista. In esclusiva, l'intervista a cura della giornalista Gherarda Cerone.
5: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto e ben ritrovati nel nostro viaggio con l'artista. Questa sera a viaggiare con noi sarà Michele Sabatini, poeta e consulente per la comunicazione. Benvenuto.
6: Grazie Gherarda per avermi invitato a parlare della mia scrittura. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Latte e Miele Rete Sud.
5: E qui per presentarci il suo libro dal titolo Una bellezza asciutta. Perché ha scelto questo titolo?
6: Una bellezza asciutta rappresenta la forza della vita, che è anche la potenza creatrice della poesia. È la vita cristallizzata, distillata, ridotta alla sua essenza più pura. È tutto ciò che rimane dopo la tempesta e da cui si può iniziare a ricostruire. Una bellezza asciutta è anche il titolo di una poesia ed è una persona. Sono presenti entrambe nel mio libro pubblicato da Bertoni Editore. Vi invito a leggerlo per conoscerle meglio.
5: Il suo libro è un romanzo di formazione. Ci spieghi meglio?
6: Perché racconta una traiettoria esistenziale, la mia. È un'opera autobiografica che comprende testi scritti durante un arco temporale di quasi 30 anni e intende riflettere su un percorso, riconoscere un'evoluzione. Nel libro c'è la mia vita, in fondo quella di ognuno di noi. Ci sono amori, crisi, reazioni, voglia di crescere e paura di aprirsi al nuovo, errori, insegnamenti, felicità, persone. Spero che chi leggerà le mie poesie possa trovarvi un pezzo di se stesso. Sarebbe un grande dono.
5: Questa silloge di poesie ha una struttura narrativa?
6: Può sembrare strano, ma effettivamente è così. Ho cercato di andare oltre il concetto di raccolta di testi poetici uniti da un filo comune. Piuttosto ho preferito raccontare una storia, che è la narrazione per frammenti di una ricerca sofferta, quella di una possibile identità personale, un argomento centrale della produzione poetica di ogni tempo. Ho cercato di plasmare tutta questa materia informe per una fondamentale necessità di sopravvivenza. Ed è questa la forza ultima e vera della poesia. La poesia ci salva, perché come la lettura ci aiuta a stare bene, la poesia e la lettura hanno un grande potere taumaturgico, purtroppo troppe volte dimenticato.
5: Il suo libro ha avuto anche importanti riconoscimenti ed è stato segnalato in concorsi di livello nazionale. Ci dettagli meglio.
6: Una bellezza asciutta, lo scorso ottobre, si è classificato terzo alla 11ª ragunanza di poesia, narrativa, pittura e fotografia a Roma, ma ho partecipato anche ad altri premi letterari. Al di là della competizione e del risultato, che paradossalmente è affine alla messa in discussione di sé, che nasce dalla decisione di iniziare a scrivere e continua con il proporsi ad una casa editrice, la partecipazione ad un concorso letterario è un importante strumento di promozione editoriale e di networking. Si può entrare in contatto con tante persone interessanti, In questo senso, il libro diviene un lasciapassare che permette all'autore di accedere a esperienze molteplici e soprattutto formative. Io, ad esempio, ho avuto la fortuna di presentare il mio libro in eventi ad hoc e festival letterari, l'ho donato a biblioteche, ne ho parlato a scuola con studenti e insegnanti. È un viaggio intenso che racconto quotidianamente sui miei profili social, Facebook, Instagram, TikTok, Threads e LinkedIn.
5: Ci legga qualche verso di una delle poesie che ha per lei maggiore intensità emotiva.
6: Voglio leggere Appunti, la poesia che chiude la mia silloge. Questo è un testo che ha vissuto varie vite, perché nasce come biglietto d'auguri per un matrimonio, diventa la quarta di copertina del libretto della messa di questa celebrazione, ma soltanto quando ho visto questi versi sovrapporsi ad una foto dei miei nonni paterni, Maddalena e Vincenzo, in un momento di ingenua intimità in tarda età, ne ho compreso il significato più profondo. Così ho preso queste note per cercare di orientarmi e fare meglio nella vita. Appunti, fa così. La felicità va a momenti e dare attenzione al rumore, ascoltare il cosa e il come, perché la fortuna non esiste, si costruisce, fa storie e vita insieme, cammini, cadute, ripartenze, e farsi amico il tempo, non badare alla forma, continuare a conoscersi quando tutto è conosciuto. Grazie a te, Gerarda, e agli ascoltatori di Radio Latte e Miele Rete Sud per l'ospitalità. Spero di risentirci presto.
5: Grazie a Michele Sabatini, grazie alla sua profonda sensibilità e grazie per averci fatto dono della sua mirabile penna. Infatti restituirci i suoi versi ci ha emozionato tanto. Io ne approfitto anche per ringraziare chi cura la produzione e la parte tecnica di Radio Latte e Miele, voi che siete all'ascolto. A risentirci.
7: Latte e Miele.
8: Abbiamo appena passato un bel weekend e come ogni weekend che si rispetti ci sono gli eroi del weekend.
9: Oh, persone che si sono distinte per delle cavolate in realtà.
8: Sì, delle grossissime cavolate. Infatti andremo in Inghilterra tra poco.
9: Do you speak English?

0: chiama così Se non avessi te, Umberto Tozzi, dal 1988. Siamo su Radio Latte 1000, dove abbiamo chiuso l'ennesimo weekend e da ogni fine settimana che si rispetti abbiamo anche delle persone che si sono distinti per delle sciocchezze,
1: delle cavolate, ecco. Chiamati così eroi del weekend
0: in maniera anche abbastanza
1: ironica.
0: Sì, ironica.
1: Andiamo a Londra, dicevi?
0: Allora, è un britannico, non si sa bene di dove, però è un professore che si è finto malato per andare all'addio al celibato dell'amico. Ma sappiamo bene in che modo può essere incastrato in questi casi.
1: Come?
0: Tramite i social. È abbastanza facile.
1: Certo. Stavo pensando già a un portale sanitario che controllasse i medici. No,
0: oggi nulla. Non vengo, che non ho dormito perché sono stato male tutta la notte. Non ho chiuso l'occhio in alcun momento.
1: Che scusa è? Cioè, 12 anni?
0: No,
1: non
0: però,
1: ho capito.
0: Ecco, un suo collega poi però ha fatto anche lo snitch, come dicono i giovani. Ha fatto un po' il traditore, perché un suo collega l'ha riconosciuto in alcune foto messe su Instagram da uno degli invitati.
1: Ah, perché il collega è andato a sostituirlo, oppure si è preso i pazienti, capito?
0: No, non è andato a sostituirlo, in realtà è semplicemente un suo collega che ha visto le foto, che poi oltretutto sono anche abbastanza...
1: Chi ha avvertito in questo caso?
0: Il preside ha avvertito.
1: Ma non è un medico?
0: No, non è un medico, no, è un professore.
1: Ho capito, un medico, scusa.
0: Ma scusa, mai detto medico nelle ultime 12 ore. No, in realtà, oltretutto è una foto anche abbastanza simpatica, perché ritrae il tipo, il trasgressore, se così possiamo chiamarlo, in aeroporto alle 5 del mattino con un boccale di un litro di birra in mano.
1: No, ma serve per dormire. No, infatti, siccome non aveva dormito la sera prima,
0: è stato male di stomaco e quindi voleva cercare di alimentare. No, in realtà lui ha provato anche a un po' arrampicarsi sugli specchi dicendo che era una vecchia foto di una vecchia vacanza. E alla fine niente, l'hanno beccato. E la cosa che ha provato a fare anche per non farsi beccare è di strappare le pagine del passaporto, perché dall'Inghilterra è andato in Portogallo, dove c'è l'obbligo di passaporto col timbro.
1: Cioè, addirittura era pronto a strappare un documento così importante come il passaporto. Che lo puoi fare? Vuoi strappare le parti?
0: No, in realtà, per esempio,
1: dici,
0: in Italia
1: sono già stato, dai, non c'ho spazio, ne aggiungo un'altra.
0: So già stato
1: perché è lui
0: pugliese, sì,
1: no, è inglese. Lo sai cosa

0: Ivan Graziani su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di stare attenti quando si marina al lavoro, perché per esempio questo professore britannico è stato beccato mentre andava a un addio al celibato dopo aver detto che stava malissimo.
1: Non mi sento bene, quindi non so, arriva il, come si chiama, l'insegnante
0: di sostituzione,
1: di sostegno
0: è per le persone, no, in realtà è il professore, il supplente.
1: Cioè, abbiamo le cose proprio quelle banali, proprio non ce le ricordiamo,
0: che poi era sempre una gioia quando arrivava il supplente in classe. Che
1: tutto
0: bello.
1: Rispetto per i supplenti all'ascolto.
0: Finché non arrivava il supplente pignolo che diceva: no ragazzi, non è che arrivo qua,
1: mi hanno lasciato dei compiti per voi da fare.
0: Esatto, dovete fare vabbè, gente che usciva, andava a fare aperitivo.
1: Più rispetto
0: alle elementari, poi. No, non è vero,
1: più scherzando. Rispetto per gli insegnanti supplenti.
0: Ecco, anche perché in realtà sono professori che poi potrebbero diventare i tuoi professori. Ma parlando di questo professore che ha marinato il lavoro, devi sapere che
1: per
0: in Italia,
1: andare addio al celibato.
0: Cioè, in Italia esiste la FIIP, che sarebbe la Federazione Italiana Investigatori Privati, che ha raccontato come il 40% del loro fatturato deriva da incarichi aziendali. Cioè, le aziende che vanno a dire: vai a controllare tizio che secondo me non è veramente in malattia.
1: È ancora a casa malato, con tutto il rispetto. È il terzo mese.
0: No, ma il giorno in cui i detective utilizzano di più, diciamo, il loro periodo di lavoro per andare a vedere se
1: il giorno
0: in cui la gente si dà più malata, qual è?
1: Mercoledì.
0: No.
1: Lunedì o venerdì?
0: Il lunedì. Il lunedì, perché è il giorno dove noi italiani ci mettiamo di più malattia. Su 13 milioni di eventi di malattia annuali, 4 milioni avvengono il lunedì.
1: Allora, oggi stavo pensando, non so come mai, alla settimana corta. E quindi, se io avessi un giorno libero della settimana, dove lo metterei? Al venerdì o al lunedì? Avrei optato anch'io per il lunedì, perché, allora, a parte che se scivolo male nel weekend, almeno un giorno in più per recuperare.
0: Perché molte persone in realtà si ammalano perché magari il weekend hanno un po' esagerato.
1: Ma poi anche se io volessi andare a fare un weekend fuori porta,
0: costa di meno tornare il lunedì.
1: Bravissimo. Vedi che facciamo delle volte gli stessi ragionamenti, è preoccupante.
0: Sì.
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Con il 5 per 1000 a Ricipi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricipi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Asta Mobili, la metà è gratis.
6: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
10: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
9: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
10: Più visibilità, più clienti, più risultati.
9: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
10: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
9: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
11: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
12: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: te.
1: Cercavo amore, Emma, su Radio Latte e Miele questo lunedì 8 giugno. C'è ancora tempo per... Lo sapevate che...
2: Puoi ridirlo che non si è capito.
1: Lo sapevate che...
2: E poi invece si è capito bene. Va bene, dai.
1: In Giappone si attraversa la strada con il semaforo...
2: giallo.
1: Blu.
2: Davvero?
1: Molti semafori utilizzano un verde molto tendente al blu.
2: Perché?
1: Perché si tratta di una scelta legata alla lingua antica giapponese.
2: E che c'entra la lingua con i colori?
1: Perché?
2: Perché assaporavano i colori con la lingua.
1: No, no. Non c'entra niente.
2: Ah,
1: questo.
2: Scusa.
1: Nel giapponese antico non c'era distinzione tra questi due colori, quindi il blu e il verde.
2: Ah, okay.
1: Con la parola ao.
2: Ao. Più o meno, sai che noi romani e giapponesi lì,
1: fa ridere. Oh. Ao.
2: Ao.
1: Si indicava sia il verde che il blu.
2: Ah, okay.
1: Solo poi in epoca moderna è stata introdotta la parola Midori.
2: Ok.
1: Per indicare il colore verde.
2: Ah, potevamo chiamarlo tipo Aok. Così almeno, ah, ok. Ao. Cioè,
1: però,
2: era un po'.
1: Però
2: una...
1: Ao mi ha fatto molto ridere.
2: Eh sì.
1: Prima i semafori erano così blu, adesso per aggiornarsi e per far sì che comunque poi è una questione anche a livello internazionale, non è che arrivi, vedi un semaforo blu.
2: Già hanno la guida a sinistra, che ok, che è l'Inghilterra, però arrivare anche in Giappone e dover guardare, non capisci dove per attraversare.
1: Quindi sì, ok, omologhiamo il tutto, però il nostro blu, anzi il nostro verde sarà un po' tendente al blu.
2: Sì, è quel colore un po' verde marino, no?
1: Del blu quello... dipinto di blu. Come vabbè, direbbe un saggio.
2: Ecco, però stiamo attenti perché cerchiamo di non confonderlo col rosso, che là c'è
1: questo. No, ecco, il rosso,
2: cioè,
1: è importantissimo.
2: Tanto è quello, cioè se vedi blu dici vabbè, che faccio, attraverso, però lentamente magari, così
1: però,
2: non si ecco,
1: quando vedi il rosso addassa fermo, come si dice in Giappone.
2: Sì, vero.
0: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: Venti in punto.
4: Spot.
5: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Asta Mobili, la metà è gratis.
6: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
1: Buonasera e buon inizio di settimana, Anna Patti.
9: Ciao. Buonasera, Anna. Ciao ragazzi, grazie sì. Anche a voi.
1: Che bei pantaloni.
9: Grazie.
1: Come possiamo descriverli?
2: A quadri.
1: No,
9: a righe.
2: A righe.
9: A righe.
2: Ok, se sono righe.
1: Però con
9: colorati.
1: Spessori diversi.
9: Sì.
1: Cioè una riga un po' più ampia.
9: Sì, è vero, hanno una riga più ampia, un
1: intervallate da righe un po' più strette.
9: Sì, è vero.
2: Questo
9: vero.
2: È il momento Shure. Vi state scambiando delle idee sul vestiario. Non so,
9: vabbè,
2: vuoi dare un giudizio magari sulla nuova capigliatura di Edoardo?
9: Sì,
2: di Simone?
9: Stai bene con questo nuovo.
1: Volevo ringraziare
9: capelli.
1: Simona, ragazza che ho disturbato oggi per farmi tagliare i capelli. Mi ha anche preparato il pranzo.
9: Stai
2: devi sapere.
9: Mamma mia. Cioè, entrambe le cose.
1: Sì.
2: Tu
9: però,
2: devi sapere una
9: lusso.
2: Cosa. Lui, visto che non ha una grande memoria, conosce solamente persone che si chiamano come lui.
9: Ah,
2: e quindi
9: okay.
2: Simone.
1: Certo. Simoncino.
2: Simoncello.
9: Però insomma, ad avercela una Simona che ti fa i capelli.
1: Bravissima.
9: E ti prepara anche
1: dovresti
9: il pranzo.
1: Sposarti. Infatti non mi sopporta e ecco. Dopo le offrirò una birra.
9: Ok, sì. Soltanto.
1: Forse me la offre lei. Dai.
9: Ma,
1: no.
9: Ma come?
2: No,
9: ma
2: lui offre, le offre le birre ogni tanto. Quelle prese al supermercato.
9: Ma io offrirei,
2: quelle calde.
9: Scusa, io offrirei una cena.
1: No, cena no. Troppo istituzionale.
2: A Sunto andava dal barbiere, no?
9: Vabbè.
2: Pagava di meno.
9: Vabbè.
2: Vi lasciamo con consigli sicuramente migliori dei nostri per le prossime due ore con Anna Patti al centro della musica.
9: Ciao.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
10: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
11: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
12: Le stelle del 9 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna tocca il tuo segno, c'è una grande spinta. Attenzione che non diventi impeto, irragionevole. Il recupero psicofisico è in corso. Ricordo tra l'altro che dal 13 Venere tornerà favorevole, quindi sarà più facile ritrovare equilibrio nelle storie che hanno avuto problemi. Il Toro, con Marte nel segno, qualche fastidio l'ho avuto di recente, magari quell'acciacco stagionale che non passa, quella tensione che bisogna cercare di amministrare con saggezza. Comunque arrivano segnali molto incoraggianti, le tensioni sono minori e sul lavoro hai delle buone occasioni per sviluppare un progetto. Gemelli, non si può restare fermi in questo periodo, però devo ricordare che la giornata di ieri è stata un pochino faticosa. Quindi questo è un martedì che in qualche modo deve essere fonte di recupero. Nei rapporti interpersonali emerge un desiderio più forte di condividere progetti in vista del futuro. Cancro, giugno è un mese molto importante. Ricordo tra l'altro che proprio negli ultimi 10 giorni avremo tanti pianeti a favore. Quindi è come se dovessi decidere per un impegno, per una questione di lavoro. Persino l'amore può tornare ad essere molto importante nella tua vita. Con una maggiore disponibilità al dialogo, anche i single possono vivere emozioni importanti. Il Leone deve cercare di ritrovare un po' di serenità, non tanto perché le cose funzionino male nel lavoro o a livello personale, ricordo che abbiamo sempre un ottimo cielo e che da luglio Giove sarà nel segno, però metto l'accento su Marte dissonante e sulla stanchezza fisica, che è il vero blocco del periodo, è come se dovessi riposare un po' di più. Vergine, occasione alle porte, poi tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una prima risposta, in particolare se hai fatto delle richieste. Si intravedono aperture in amore. Questo è un periodo in cui chi può permetterselo andrà in vacanza, farà uno stop, insomma il fisico ha bisogno di relax e dovresti cercare di sfruttare tutte le occasioni per ritrovare serenità interiore. La Bilancia deve superare qualche ostacolo, ma perché? Perché sta pensando ad un grande progetto, che sia di tipo scolastico, lavorativo, che sia di tipo professionale, non importa. Ricordo che da luglio Giove non sarà più contrario. Allora questo stress, paradossalmente, anziché diminuire le tue capacità, le aumenta. Novità: in amore ci vuole ancora un po' di attenzione ai dettagli. Scorpione, con Venere favorevole, questa settimana aiuta, però vorrei mettere in guardia tutti quelli che vivono una storia poco chiara, perché da domenica ci sarà meno disponibilità al colloquio, insomma, o con te o contro di te. Sagittario, questa fase è importante, da luglio lo sarà di più con Giove amico, insomma, sia sul piano pratico che lavorativo si sente una maggiore determinazione. Sta per arrivare un periodo di grande forza. Capricorno, ecco le giornate della verità. Se una persona ti ha infastidito la allontanerai. Giornate impegnative perché già da tempo stai facendo pulizie di primavera. È una fase di osservazione e di valutazione, un po' per tutto. Acquario, alcune situazioni che da tempo non funzionano più saranno interrotte nella seconda parte del mese. Questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro. Insomma, sei tanto buono e caro, ma evidentemente sta per arrivare una fase di rifiuto. Pesci, conta sempre su questo buon periodo che oltretutto negli ultimi 10 giorni di giugno porterà soddisfazioni. Con Venere e Mercurio favorevoli puoi ottenere molto e vale la pena di chiedere, anche se c'è una questione legale, contrattuale, personale che ti impensierisce. Novità, intuizioni molto favorite. Vi abbraccio, a domani.
13: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
14: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
11: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: Perché Uliveto è Uliveto.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto Me qui su Radio Latte e Miele. Noi cominciamo tra poco una nuova settimana al centro della musica.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici Di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot.
5: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
10: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
11: latte
10: genitale.
11: Miele. Latte e miele.
10: Se mi sognerai.
12: Radio Latte e Miele.
11: La tua musica italiana.
10: Be-

0: nuovo singolo per Dito nella Piaga si intitola Businessman, ma noi cominciamo sigla.
1: Al centro della musica, al centro della musica. Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon lunedì e buon inizio di settimana da parte di Anna Patti, ben ritrovati e bentornato anche a Umberto Cappellato che è in regia. Si parte una nuova settimana qui al centro della musica, nelle nostre due ore insieme, come sempre tanta musica, i nostri viaggi, il primo che ci permette anche di ripercorrere la carriera di un grande artista italiano, il secondo viaggio è sempre un viaggio tematico, ci facciamo guidare da una parola e scegliamo quattro canzoni che tra di loro sono legate proprio da quella parola. Ma come sempre, qui al centro della musica tutto parte dalla nostra citazione.
2: La musica è un atto d'amore. Ecco perché è così gratificante. Leonard Bernstein.

pianista, direttore d'orchestra statunitense, la frase diceva proprio questo, che la musica è un atto d'amore ed ecco perché è così gratificante. E proprio questa canzone in effetti parla proprio di questo. Lo stesso Cremonini ha detto che capita spesso che la sofferenza, la mancanza di amore ci costringa un po' per difesa a pensare che l'amore non esista, addirittura a rifiutarlo, ad odiarlo per non soffrire più. Però nelle difficoltà, nella solitudine che la vita ci riserva, alla fine siamo sempre alla ricerca di quel lato romantico nascosto delle cose. Allora l'amore lo si scopre dovunque, lo si cerca, lo si può rivivere, ed è quello che dice il testo di questa canzone, che a un certo punto dice: dico sempre che odio l'amore, che non mi serve a niente, però prego perché il Signore lo sa che prima o poi lo troverò.

0: centro della musica.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Viaggio con l'artista, in esclusiva l'intervista a cura della giornalista Gherarda Cerone.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto e ben ritrovati nel nostro viaggio con l'artista. Questa sera a viaggiare con noi sarà Michele Sabatini, poeta e consulente per la comunicazione. Benvenuto.
4: Grazie Gherarda per avermi invitato a parlare della mia scrittura. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Latte e Miele Rete Sud.
3: E qui per presentarci il suo libro dal titolo Una bellezza asciutta. Perché ha scelto questo titolo?
4: Una bellezza asciutta rappresenta la forza della vita, che è anche la potenza creatrice della poesia. È la vita cristallizzata, distillata, ridotta alla sua essenza più pura. È tutto ciò che rimane dopo la tempesta e da cui si può iniziare a ricostruire. Una bellezza asciutta è anche il titolo di una poesia ed è una persona. Sono presenti entrambe nel mio libro pubblicato da Bertoni Editore. Vi invito a leggerlo per conoscerle meglio.
3: Il suo libro è un romanzo di formazione. Ci spieghi meglio?
4: Perché racconta una traiettoria esistenziale, la mia. È un'opera autobiografica che comprende testi scritti durante un arco temporale di quasi 30 anni e intende riflettere su un percorso, riconoscere un'evoluzione. Nel libro c'è la mia vita, in fondo quella di ognuno di noi. Ci sono amori, crisi, reazioni, voglia di crescere e paura di aprirsi al nuovo, errori, insegnamenti, felicità, persone. Spero che chi leggerà le mie poesie possa trovarvi un pezzo di se stesso. Sarebbe un grande dono.
3: Questa silloge di poesie ha una struttura narrativa?
4: Può sembrare strano, ma effettivamente è così. Ho cercato di andare oltre il concetto di raccolta di testi poetici uniti da un filo comune. Piuttosto ho preferito raccontare una storia, che è la narrazione per frammenti di una ricerca sofferta, quella di una possibile identità personale, un argomento centrale della produzione poetica di ogni tempo. Ho cercato di plasmare tutta questa materia informe per una fondamentale necessità di sopravvivenza. Ed è questa la forza ultima e vera della poesia. La poesia ci salva, perché come la lettura ci aiuta a stare bene. La poesia e la lettura hanno un grande potere taumaturgico, purtroppo troppe volte dimenticato.
3: Il suo libro ha avuto anche importanti riconoscimenti ed è stato segnalato in concorsi di livello nazionale. Ci dettagli meglio.
4: Una bellezza asciutta lo scorso ottobre si è classificato terzo alla 11ª ragunanza di poesia, narrativa, pittura e fotografia a Roma, ma ho partecipato anche ad altri premi letterari. Al di là della competizione e del risultato, che paradossalmente è affine alla messa in discussione di sé, che nasce dalla decisione di iniziare a scrivere e continua con il proporsi ad una casa editrice. La partecipazione ad un concorso letterario è un importante strumento di promozione editoriale e di networking. Si può entrare in contatto con tante persone interessanti. In questo senso, il libro diviene un lasciapassare che permette all'autore di accedere a esperienze molteplici e soprattutto formative. Io, ad esempio, ho avuto la fortuna di presentare il mio libro in eventi ad hoc e festival letterari, l'ho donato a biblioteche, ne ho parlato a scuola con studenti e insegnanti. È un viaggio intenso che racconto quotidianamente sui miei profili social, Facebook, Instagram, TikTok, Threads e LinkedIn.
3: Ci legga qualche verso di una delle poesie che ha per lei maggiore intensità emotiva.
4: Voglio leggere Appunti, la poesia che chiude la mia silloge. Questo è un testo che ha vissuto varie vite, perché nasce come biglietto d'auguri per un matrimonio, diventa la quarta di copertina del libretto della messa di questa celebrazione, ma soltanto quando ho visto questi versi sovrapporsi ad una foto dei miei nonni paterni, Maddalena e Vincenzo, in un momento di ingenua intimità in tarda età, ne ho compreso il significato più profondo. Così ho preso queste note per cercare di orientarmi e fare meglio nella vita. Appunti, fa così. La felicità va a momenti e dare attenzione al rumore, ascoltare il cosa e il come, perché la fortuna non esiste, si costruisce, fa storie e vita insieme, cammini, cadute, ripartenze, e farsi amico il tempo, non badare alla forma, continuare a conoscersi quando tutto è conosciuto. Grazie a te, Gerarda, e agli ascoltatori di Radio Latte e Miele Rete Sud per l'ospitalità. Spero di risentirci presto.
3: Grazie a Michele Sabatini, grazie alla sua profonda sensibilità e grazie per averci fatto dono della sua mirabile penna. Infatti restituirci i suoi versi ci ha emozionato tanto. Io ne approfitto anche per ringraziare chi cura la produzione e la parte tecnica di Radio Latte e Miele, voi che siete all'ascolto. A risentirci.
0: Latte e Miele.
5: Primo viaggio di questa sera dedicato ad Enrico Ruggeri, che torna protagonista al centro della musica. Ha compiuto gli anni qualche giorno fa, il 5 di giugno, lo festeggiamo ripercorrendo la sua carriera e ripartiamo da Polvere.

0: Enrico Ruggeri con Polvere dal 1984, ma inizia molto presto a fare musica Enrico Ruggeri sui banchi di scuola al liceo. Incontra alcuni amici con cui fonderà i primi gruppi, poi il gruppo che in realtà avrà più successo sarà proprio quello fondato insieme a Silvio Capeccia, ovvero i Decibel. Proprio settimana scorsa abbiamo ospitato qui al Centro della Musica il loro album di successo Vivo da Re. È incredibile come dopo quell'album alla fine la carriera dei Decibel abbia seguito due percorsi diversi, perché Enrico Ruggeri ha scelto di andar via e di seguire la sua carriera da solista. Il suo primo album da solista, Champagne Molotov, non ha avuto grandissimo successo. Per trovare il primo vero successo per Enrico Ruggeri bisogna aspettare proprio questo album, proprio Polvere. La canzone che dava il titolo all'album è quella che abbiamo appena ascoltato. Ottenne un discreto successo, coronato anche dal secondo posto al Festival Bar proprio per questa canzone. Subito dopo esce un brano che è diventato simbolo nella carriera di Enrico Ruggeri, Il mare d'inverno, che lui aveva scritto e che prima ha dato a Loredana Bertè, che l'ha portata al successo. Poi successivamente anche lui ne fece una sua versione molto bella, tra l'altro molto diversa rispetto a quella di Loredana Bertè. Ma per ritrovare il grande successo bisogna aspettare ancora un pochino, qualche anno, esattamente il 1992, con questa canzone che sta arrivando. Si intitola Peter Pan.
1: Dicono

Enrico Ruggeri con Peter Pan, grande successo questo davvero per lui. Diciamo che gli anni 90 danno una nuova svolta molto più rock alla musica di Enrico Ruggeri, ritorna rock che lui ha sempre comunque amato molto, anche di ispirazione quello più punk, diciamo così, è sempre però accoppiato alla canzone d'autore, testi sempre molto molto particolari quelli di Enrico Ruggeri. Questo album è tra gli album di maggiore successo nella carriera di Enrico Ruggeri, 400.000 copie vendute in pochi mesi, 4 dischi di platino, album che si piazza nelle classifiche al secondo posto solo dietro Michael Jackson, c'era davanti lui con Black or White, e rimane lì il singolo per 2 mesi e mezzo, quindi dopo 2 mesi e mezzo lascia la top 10, ma lì rimane comunque tra le prime 20 posizioni della classifica, e in ogni caso rimane anche questa canzone uno dei suoi più grandi successi. L'anno dopo è un po' al culmine del successo, si ripresenta al Festival di Sanremo, lo vince di nuovo con Mistero, che rimane una anche delle canzoni anche quelle più famose nella carriera di Enrico Ruggeri, ma in questo viaggio a lui dedicato per festeggiare il suo compleanno abbiamo scelto anche delle canzoni forse non così tanto famose, ma che comunque nella sua carriera hanno avuto un passaggio importante, hanno significato qualcosa, come la prossima canzone che stiamo per ascoltare, La Vie Rouge, che ci porta all'inizio degli anni 2000-2001, esce una raccolta di Enrico Ruggeri e ha proprio questo titolo. Sentiamo insieme la canzone, poi ne parliamo. Ruggeri, La Vie Rouge.

0: Enrico Ruggeri, La Vie en Rouge, canzone che lui definisce far parte di quel periodo folk, canzone importante, come dicevo prima, porta il titolo ad un album che in realtà è una raccolta dei suoi più grandi successi, uscita proprio nel 2001, poi la raccolta verrà riedita l'anno successivo dopo la sua partecipazione ancora al Festival di Sanremo con una bellissima canzone, Primavera a Sarajevo. Ma quell'album, che era appunto una raccolta, a quell'album poi è seguito un tour abbastanza particolare in cui lui ripercorreva appunto i grandi successi della carriera che già erano contenuti nell'album dal vivo con una versione appunto un po' più folk, perché il tour tra l'altro era contrabbasso, tromba e fisarmonica, quindi veramente molto particolare anche come ensemble, per rendere le canzoni il più possibile teatrali, poetiche e soprattutto per dare grande valore, grande risalto ai testi dei suoi più grandi successi. Tra poco il nostro viaggio dedicato ad Enrico Ruggeri si conclude con Il Capitano.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Spot.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
9: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
8: Sì, e se poi è una fregatura?
9: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
8: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
9: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
10: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971-2873-26. Orario continuato dalle 9.
11: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Enrico Ruggeri con il Capitano dal 2013, tra le canzoni che sicuramente non hanno avuto grande successo nella sua carriera ma che hanno importanza per lui, tratte dall'album che era un concept Frankenstein ispirato ovviamente al romanzo di Mary Shelley. Mi aveva molto colpito quello che mi aveva raccontato Enrico Ruggeri a proposito di questo album quando è venuto a trovarmi ai numeri uno un po' di tempo fa ormai. E allora mi aveva detto che l'album era nato ovviamente rileggendo il grande classico di Mary Shelley, si era accorto che era uno di quei libri estremamente stratificati, dove ci sono tanti significati, dove c'è un universo variegato, tante cose, la paura della morte, la paura di invecchiare, il confine tra la scienza e la filosofia, ma soprattutto alla fine un grande romanzo d'amore, perché Mary Shelley arriva alla conclusione che amare ed essere amati è un desiderio primario, una cosa di cui nessuno di noi può fare a meno, come mangiare, come bere. Non possiamo vivere la nostra vita senza l'amore, questo mi aveva detto Enrico Ruggeri. La cosa particolare di questo album è che le canzoni erano state da lui scritte, registrate nell'ordine in cui poi sono state pubblicate, perché lui voleva seguire la storia, il significato, e anche quando le ha cantate, le ha registrate, voleva seguire quel flusso di pensieri, quel percorso logico che aveva seguito proprio scrivendo l'album, e soprattutto emozionarsi pensando anche a quella storia d'amore di cui si parlava. Non è stato il suo album di maggior successo, anzi lui dice un po' un mezzo suicidio commerciale quello lì, però per lui è molto importante perché ha segnato anche un momento preciso ed importante della sua carriera. E a noi è fatto piacere stasera riascoltare il Capitano da quell'album. Salutiamo Enrico Ruggeri, che è un amico di Radio Latte e Miele e anche un grande conduttore sia radiofonico che televisivo, oltre che uno straordinario cantautore, e gli facciamo ancora tanti tanti auguri di buon compleanno. Noi siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. Sono tornati anche loro, i B-Twins, non so se ve li ricordate, i fratelli gemelli di Stefano, li avevamo conosciuti a Sanremo nel 2011 ed è un po' che mancano, ma adesso hanno riproposto una nuova canzone, il loro singolo estivo, lo ascoltiamo insieme, si intitola Se per una notte. Forse

0: al centro della musica.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza. A sostegno dei malati di cancro. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gress, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenza tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Tiziano Ferro e Giorgia con il loro ultimo singolo che si intitola Superstar ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ancora ben trovati a tutti quanti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora insieme. Tra poco scopriremo l'album che ci accompagnerà questa settimana. Album molto importante nella carriera di Ornella Vanoni, 2301 parole. Stasera cominciamo a raccontarvelo, a riscoprirlo insieme a voi. Dentro ci sono davvero delle bellissime canzoni. Avremo modo di ascoltarne qualcuna da oggi in poi, anche nelle prossime sere. Facciamo un viaggio tematico molto particolare questa sera. Saremo guidati dalla parola cappello, che si trova in tante canzoni, anche forse meno note della storia della musica italiana, ma davvero molto molto belle. E poi, come sempre, al Centro della Musica ci sono anche le nostre novità. Rimanete con noi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
4: latte
6: genità.
4: Miele.
7: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
4: Latte miele.
8: Se mi sognerai.
9: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope, se sono arrivati Merck & Cremont vuol dire che è arrivata anche l'estate, perché quando arrivano loro si apre, no, il fiume dei tormentoni o comunque dei singoli estivi. Tra questi poi ci sarà anche il tormentone del 2026. Partenope mischia tante cose, insomma, l'elettronica dei due DJ, il funk pop tipico dei The Colors e la vocalità di Serena Brancale. Tutto insieme unito a questa figura mitologica che comunque Partenope appunto è anche in qualche modo legata alla città di Napoli. Ma noi adesso siamo pronti per entrare nel racconto dell'album che ci accompagna questa settimana, 2301 parole di Ornella Vanoni, album che arriva in un momento importante della carriera di Ornella Vanoni. Ha già fatto tantissimo, è già una numero uno nella musica italiana, ha già 47 anni Ornella Vanoni, è una delle dive in realtà della nostra musica italiana, e nell'ottobre del 1981 esce questo album, album che è stato arrangiato e diretto da Maurizio Fabrizio, testi che sono stati scritti per la maggior parte dalla stessa Ornella Vanoni in collaborazione con Sergio Bardotti. E proprio quel titolo, quelle 2301 parole, fa riferimento alle parole che la stessa Ornella Vanoni ha messo nell'album, in quei 10 pezzi che fanno parte di questo album, pezzi davvero molto molto particolari, in cui soprattutto Ornella Vanoni dimostra di essere una raffinatissima cantautrice. L'album si apre con un grande successo, Musica Musica, e poi la tracklist continua con questo che è diventato uno dei brani anche simbolo della carriera di Ornella Vanoni, Vai Valentina.

Ornella Vanoni con Vai Valentina dall'album 2301 parole che da stasera riscopriremo insieme a voi per tutta la settimana. Dicevo prima, Ornella Vanoni, che non ha nulla da dimostrare a nessuno nel 1981, però dimostra, si mette ancora in gioco di nuovo come cantautrice e dimostra di avere un grande talento oltre che una grande raffinatezza da cantautrice. Questa canzone in modo particolare è una sorta di dialogo tra due donne, in cui una donna più matura dà consigli a una donna più giovane, esplorando proprio la crescita di questa Valentina. Molto accurata la scelta delle parole che sono state messe in questo brano, in questo racconto, in modo particolare la scelta dei verbi. Sono tutti verbi di movimento, dal vai, che ricorre spesso nella canzone, al correre, anche questo ripetuto più volte. C'è una bellissima frase: corri come una gazzella che non vuol finire in mezzo ai trofei. È una strofa molto forte, elegantemente femminista, che vuole appunto rompere quell'equazione tra donna e trofeo e che volutamente Ornella Vanoni mette dentro la sua canzone. Però è anche una canzone molto matura, e questo appunto si sente dal fatto che c'è una storia e una carriera già pregressa importante da parte di Ornella Vanoni. La musica è appunto incalzante, quindi anche il ritmo segue proprio questo continuo movimento, che è anche quello del racconto, e l'interpretazione di Ornella Vanoni, come sempre, straordinaria. Domani sera torneremo su questo album, ascolteremo un'altra canzone. Adesso invece torniamo al 2026 con le nostre novità. Dopo il Festival di Sanremo è tornata anche lei, Malika Ayane, con il suo pezzo per il 2026, per l'estate del 2026, pezzo che lei stessa ha detto è nato da giornate molto piacevoli passate in studio insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, e all'onnipresente importantissimo nella carriera di Malika Ayane, Pacifico. La canzone si intitola Una possibilità, e adesso noi la ascoltiamo insieme. Qui al centro della musica, il nuovo singolo di Malika Ayane.

0: Macadamie australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Secondo viaggio questa sera al centro della musica, a guidarci la parola cappello. Quanti significati sotto il cappello, quante anche bellissime metafore nelle canzoni italiane. Si comincia con Riccardo Cocciante, Il cappello.

0: sul blu.
1: Riccardo Cocciante, Il Cappello, dal 1979, dall'album Io Canto, canzone che ha scritto insieme a Marco Luberti e Paolo Cassella, canzone sicuramente non tra le più famose nel repertorio di Riccardo Cocciante, ma davvero molto molto bella, molto affascinante. Qui Il Cappello è proprio il protagonista, volando via diventa quasi una proiezione dei desideri del cantautore, che viaggia con la mente verso orizzonti lontani, ignoti. Ecco, quindi un colpo di vento gli porta via il cappello e lui, anziché disperarsi, lo immagina come un uccello che si libra nel cielo, che vola lontano dalla realtà, dai problemi quotidiani. Quindi in qualche modo questo cappello rappresenta i desideri, i pensieri, diventa il custode di tutti i suoi sogni, e soprattutto lui lo immagina viaggiare per il mondo, immagina quante albe, quante terre, quanti mari sarà capace di vedere il suo cappello al posto suo, facendo questo viaggio in un altrove affascinante ed inesplorato, in qualche modo simbolo di evasione, ma simbolo anche quasi di realizzazione di tutti quei sogni e di quei grandi desideri. Anche nella prossima canzone ci sono sogni e desideri nascosti nel cappello. Attenti al lupo, Lucio Dalla.

0: Lucio Dalla con Attenti al Lupo del 1990, canzone scritta da Ron e trasformata in qualcosa di diverso da Lucio Dalla, soprattutto in un grande, grande successo per una canzone che mi dà sempre da pensare, era rimasta dentro ad un cassetto. C'è un cappello anche qui, c'è un omino piccolo così che torna sempre tardi da lavorare, ha un cappello piccolo così con dentro un sogno da realizzare. Ecco, appunto, ci fa vedere questo omino che fatica, che torna dal lavoro tutte le sere, e che però c'ha un sogno e lo tiene lì dentro il suo cappello, simboleggia proprio l'ispirazione a qualcosa di più grande, ma anche proprio quei sogni che ci danno la forza di sopportare anche le difficoltà della vita, i sacrifici che dobbiamo fare ogni giorno. Quindi il cappello qui è una bellissima metafora, non è solo un indumento, è uno scrigno magico quasi in cui l'omino racchiude tutti i suoi desideri, quelli che lui vuole realizzare, quelli più intimi, e dice a un certo punto che non ha più voglia di aspettare, quindi li custodisce lì dentro il suo cappello, ma forse tra poco arriverà quel momento per realizzarli. Molto bello, perché anche visivamente il cappello ci fa pensare a Lucio Dalla, che di cappelli ne usava tanti, tantissimi, di tutti i tipi, e nell'immaginario collettivo lo facevano apparire anche come un grande sognatore, e sicuramente lo era Lucio Dalla. Prossima canzone, Viaggio, che ci porta addirittura questa volta in Irlanda. Anche qui c'è il cappello protagonista, ma ci sono vari indumenti a raccontare questa Irlanda e a raccontare soprattutto il suo cielo, che può cambiare in un momento e che può cambiare anche la giornata a tutti quelli che stanno sotto questo cielo. Bellissima canzone cantata da Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.
1: Il cielo

0: Cirella Mannoia con Il cielo d'Irlanda, bellissima canzone molto poetica scritta da Massimo Bubola, che gioca proprio con tutti gli indumenti che diventano metafora di questo bellissimo cielo che caratterizza l'Irlanda. A un certo punto della canzone dice proprio che quel cielo è come un cappello di pioggia, quindi evoca proprio visivamente le nuvole che coprono il cielo, dalle quali poi arriva la pioggia, che tra l'altro è tipico dell'immaginario irlandese e non è affatto una cosa negativa la pioggia in quel mondo, in quell'universo. È un'immagine che descrive un clima tipicamente e perfettamente nordico, dove la pioggia appunto è un elemento fondante, e però usa all'interno della canzone tanti altri indumenti. Parla di una gonna che gira nel sole, cioè proprio per identificare quanti cambiamenti ci sono nel bellissimo cielo d'Irlanda, oltre poi a farci fare un giro, no, di tutti i posti più belli dell'Irlanda che vengono nominati in questa canzone. E la natura diventa un elemento vivace, vivo, come se fosse un personaggio, no? Con i suoi indumenti appunto, che si veste e che si sveste insieme a chi osserva questo bellissimo cielo. Tra poco il nostro viaggio dedicato al cappello si conclude con un grande classico di Roberto Vecchioni.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Spot.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Roberto Vecchioni è il bandolero stanco, grande successo per lui. Anche qui il cappello ha un significato fondamentale. Sarà forse il vento che non la accarezza più, sarà il suo cappello che da un po' non gli sta su. Immaginatevi il classico fuorilegge, no? Anche nel cinema western. Il cappello è un elemento fondante che definisce proprio la fierezza del personaggio, quindi ben dritto, saldo sulla testa. Sembra anche, no, proteggerlo da tutto quello che può accadere. E il fatto che invece questo bandolero sia stanco si capisce proprio dal cappello che da un po' non gli sta su, e quindi insomma questo bandito ha perso il suo vigore, la sua fierezza, è stanco, è una fase della vita in cui evidentemente sta invecchiando, lo dicono tante cose della sua postura, una fase di resa imminente. E non solo il dettaglio del cappello, poi nella canzone ce lo presenta quasi come un uomo comune, no? Ci parla di una ruga, di ridente nostalgia e della confusione tra la vita e la poesia. Bellissima immagine, ovviamente, quella che ci descrive il professor Vecchioni nel bandolero stanco. E con quest'ultima canzone si chiude il nostro viaggio dedicato al cappello. Quanti viaggi ci ha fatto fare questo cappello, quante storie ci ha fatto conoscere, quanti significati diversi. Siamo pronti per tornare al 2026, lo facciamo sempre con le nostre novità. Dopo il Festival di Sanremo sono tornati anche loro, Maria Antonietta e Colombre, ancora insieme con un nuovo singolo, il singolo estivo, che parla un po' di tutte quelle cose che ci feriscono, che ci fanno male, di quanto il mondo può essere difficile, ma se c'è qualcuno che ci ama, le cose possono cambiare. Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre.

0: 21 e 59.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata del lunedì, di questo 8 di giugno. Grazie per essere stati insieme a noi. Rimanete qui, dopo di noi come sempre partono i viaggi di Rewind che vi terranno compagnia nelle prossime ore. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia, grazie a tutti voi. Noi torniamo domani ovviamente dalle 20 alle 22. Ci salutiamo con questa canzone. Abbiamo scelto stasera Gianni Morandi, un Gianni Morandi piuttosto fresco dall'album Evviva del 2023, che si chiudeva proprio con questa canzone con cui noi stasera vi salutiamo e vi auguriamo buonanotte. Stasera gioco in casa.
3: La strada di casa, il giro dei viali, i figli senza le chiavi sono svegli a quest'ora, parlano di canzoni, le cose da fare. Tra quanto mi chiami, i ragazzi si amano in fretta, devono fare i dottori. Così c'è una donna che vorrebbe la luna per le sue collane. Le darei la mia giacca che fa un freddo cane. E lì c'è una coppia che balla tipo al terzo piano tra un filo di voce.

0: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: spot.
1: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
0: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
1: Sì, e se poi è una fregatura?
0: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
1: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
0: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
2: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: Latte e miele.

0: spot.
1: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Di Otaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Latte Miele, Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

c'è chi segue il vento come un aquilone, cambio ogni stagione, io no. C'è chi nell'amore mette tutto in piazza, che gran brutta razza.

0: spot.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Latte e miele, Re Wind.
4: Dagli anni 60 ad oggi.
3: La musica che non si dimentica.

0: 23:01.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
6: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
5: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
6: perché Uliveto è Uliveto.
4: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
7: Le stelle del 9 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna tocca il tuo segno, c'è una grande spinta. Attenzione che non diventi impeto irragionevole. Il recupero psicofisico è in corso. Ricordo tra l'altro che dal 13 Venere tornerà favorevole, quindi sarà più facile ritrovare equilibrio nelle storie che hanno avuto problemi. Il Toro, con Marte nel segno, qualche fastidio l'ho avuto di recente, magari quell'acciacco stagionale che non passa, quella tensione che bisogna cercare di amministrare con saggezza. Comunque arrivano segnali molto incoraggianti, le tensioni sono minori e sul lavoro hai delle buone occasioni per sviluppare un progetto. Gemelli, non si può restare fermi in questo periodo, però devo ricordare che la giornata di ieri è stata un pochino faticosa, quindi questo è un martedì che in qualche modo deve essere fonte di recupero. Nei rapporti interpersonali emerge un desiderio più forte di condividere progetti in vista del futuro. Cancro, giugno è un mese molto importante, ricordo tra l'altro che proprio negli ultimi 10 giorni avremo tanti pianeti a favore, quindi è come se dovessi decidere per un impegno, per una questione di lavoro, persino l'amore può tornare ad essere molto importante nella tua vita. Con una maggiore disponibilità al dialogo, anche i single possono vivere emozioni importanti. Il Leone deve cercare di ritrovare un po' di serenità, non tanto perché le cose funzionino male nel lavoro o a livello personale, ricordo che abbiamo sempre un ottimo cielo e che da luglio Giove sarà nel segno, però metto l'accento su Marte dissonante e sulla stanchezza fisica, che è il vero blocco del periodo, è come se dovessi riposare un po' di più. Vergine, occasione alle porte, poi tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una prima risposta, in particolare se hai fatto delle richieste. Si intravedono aperture in amore. Questo è un periodo in cui chi può permetterselo andrà in vacanza, farà uno stop, insomma il fisico ha bisogno di relax e dovresti cercare di sfruttare tutte le occasioni per ritrovare serenità interiore. La Bilancia deve superare qualche ostacolo, ma perché? Perché sta pensando ad un grande progetto, che sia di tipo scolastico, lavorativo, che sia di tipo professionale, non importa. Ricordo che da luglio Giove non sarà più contrario. Allora questo stress, paradossalmente, anziché diminuire le tue capacità, le aumenta. Novità: in amore ci vuole ancora un po' di attenzione ai dettagli. Scorpione, con Venere favorevole, questa settimana aiuta, però vorrei mettere in guardia tutti quelli che vivono una storia poco chiara, perché da domenica ci sarà meno disponibilità al colloquio, insomma, o con te o contro di te. Sagittario, questa fase è importante, da luglio lo sarà di più con Giove amico, insomma, sia sul piano pratico che lavorativo si sente una maggiore determinazione. Sta per arrivare un periodo di grande forza. Capricorno, ecco le giornate della verità. Se una persona ti ha infastidito, la allontanerai. Giornate impegnative perché già da tempo stai facendo pulizie di primavera. È una fase di osservazione e di valutazione, un po' per tutto. Acquario, alcune situazioni che da tempo non funzionano più saranno interrotte nella seconda parte del mese. Questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro. Insomma, sei tanto buono e caro, ma evidentemente sta per arrivare una fase di rifiuto. Pesci, conta sempre su questo buon periodo che oltretutto negli ultimi 10 giorni di giugno porterà soddisfazioni. Con Venere e Mercurio favorevoli puoi ottenere molto e vale la pena di chiedere, anche se c'è una questione legale, contrattuale, personale che ti impensierisce. Novità, intuizioni molto favorite. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
4: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
3: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
5: Latte miele.
6: Si può scivolare, se così si può dire. Questioni di cuore.
5: Latte miele.
7: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
8: Radio Latte Miele,
9: la tua musica italiana.
10: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.

0: Latte e miele, Rewind 2001.
1: Pioggia e sole, cambia.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Latte Miele Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Latte e miele. Latte e miele, Re Wind.
4: Dagli anni 60 ad oggi,
3: la musica che non si dimentica.

0: Mezzanotte e due.
1: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
4: Latte miele. Latte miele.
5: Che amica sei,
6: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

0: spot.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.
4: Quanto sei bella Roma!

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza, a sostegno dei malati di cancro.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Mezzanotte e 58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
3: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
3: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
3: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
0: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
1: Sì, e se poi è una fregatura?
0: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
1: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
0: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
2: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
3: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
4: Ho l'orgoglio dei 20 anni e anzi ma vi dissi addio.
5: Latte miele.
6: Telefona tra 20 anni.
5: Latte miele.
7: Anni ruggenti nei tropici.
8: Radio Latte miele.
5: La tua musica italiana.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.
1: Ciao!
2: Davvero, sapo solo a te ogni

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: Radio Latte e Miele.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: 1:59.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: Grieco Mobili, leader